0: Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital. La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold.
0: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

capital, gold. Listen to the night.

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Tutto il meglio della musica lo ascolti solo
2: on Radio Capital.
3: Okay, one more. Hit it, boys.

0: Capital Gold.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: alla batteria.
1: Ian Pace.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Capital Gold.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Sicuramente conoscerete le favole al telefono di Gianni Rodari, una raccolta di racconti pubblicata da Einaudi nel 1962, dentro piogge di confetti, palazzi di gelato, menù spaziali, invenzioni bizzarre,
2: grande
1: eccetera.
2: Fantasia e finali come sempre molto
1: particolari,
2: molto belli, molto
1: queste storie si possono ora ascoltare proprio al telefono, lette gratuitamente a viva voce per iniziative di una biblioteca, quella di San Giorgio di Pistoia,
2: certo,
1: la città che quest'anno Pistoia è capitale italiana del libro.
2: Nel 2026, non a caso evidentemente Pistoia si occupa di questa iniziativa davvero brillante che vogliamo presentarvi questa mattina con Maria Stella Rasetti, che è direttrice delle biblioteche della città di Pistoia. Buongiorno.
1: Buongiorno Rasetti.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, come funziona tecnicamente, insomma, concretamente, le favole al telefono, lette al telefono?
4: Ma è molto semplice, in realtà sono i genitori dei bambini che si prenotano per la domenica successiva. L'appuntamento è appunto domenicale, durante i mesi estivi dalle 19 in poi, e invece durante i mesi invernali dalle 18 in poi. I genitori spesso prenotano per più di un bambino, magari i propri figli e qualche altro compagno di scuola, in modo tale da creare un vero e proprio salotto in diretta. E poi ci sono i nostri volontari dell'associazione Amici della San Giorgio, ovvero l'associazione che sostiene la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che si mettono a disposizione a turno per incontrare al telefono i bambini e leggere loro le storie, ricreando quella incredibile magia delle favole del ragionier Bianchi.
3: Com'è nata questa iniziativa? C'è stato un momento in cui avete deciso che poteva funzionare, anche se pensare, no, ai bambini legati al telefono a sentire le favole sembra quasi di un'altra epoca.
4: E infatti sembra proprio l'epoca in cui c'erano i gettoni che cadevano in interurbana, no? I bambini non hanno conosciuto questa realtà, noi magari ce la ricordiamo. È nata in realtà durante la pandemia, quando per un paio di mesi le biblioteche, così come tutti gli altri esercizi, dovettero chiudere al pubblico.

0: Noi, per rimanere in contatto con i nostri lettori, creammo appunto questi appuntamenti telefonici che ebbero già allora un enorme successo. E quest'anno, che siamo capitale italiana del libro, abbiamo un po' ripreso quella vecchia idea che ormai era in un cassetto dopo la ripresa della piena normalità, per riproporre un appuntamento domenicale. Ed è stato anche in questo caso un bel successo.
1: Ecco, direttrice, quante richieste ricevete in media dal momento in cui avete dato vita a
0: Ma in
1: questa iniziativa?
0: media, sì, possono essere 5, 6 a domenica, poi se non c'è più posto, ci prenotiamo per la settimana successiva, in modo tale che tutti possano avere la possibilità di usufruire di questa esperienza un po' particolare.
2: Ma i bambini durante la lettura della favola intervengono, interagiscono magari con qualche domanda?
0: Sì, a volte sì, ma come la strada che è fatta di cioccolato? Ma di cioccolato che si mangia? È abbastanza beh,
1: Carino, carino.
0: curioso, è curiosissimo. Si crea davvero un momento così old
1: Ah,
0: fashioned, se
1: certo.
0: vogliamo.
1: Quello sicuramente
3: sì.
1: C'è
3: In
1: una
3: un mondo
1: favola,
3: sempre
0: che
3: più
0: però
3: tecnologico.
1: certo, c'è
0: è
1: una favola che sia
0: vero.
1: più richiesta di altre, per quelle che sono state
0: Ma
1: appunto le presentazioni finora.
0: allora, un po' tutte, però devo dire che è andata molto bene Alice Cascherina, poi anche la strada di cioccolato che
1: Certo.
0: dicevo prima, o le scimmie in viaggio, quelle diciamo che vengono amate di più sono proprio quelle piene di nonsense, no? Quello straordinario nonsense di
1: Eh
0: Rodari
1: sì. Certo.
0: che lascia così sconcertati e i bambini li lascia ammirati, ecco.
3: Indubbiamente. Sì, insomma, in molte case già c'è, però le favole al telefono non deve mancare,
1: Però mi
3: no? In
1: sembra di
3: una
1: aver letto
3: biblioteca di casa.
1: che non c'è preclusione nei confronti degli adulti, direttrice.
0: Ah no. Assolutamente no, perché ditemi se non è vero, siamo tutti un po' bambini, c'è un
2: Assolutamente.
0: pezzettino di bambino dentro ciascuno di noi. Abbiamo avuto anche una ascoltatrice di 93 anni che
2: Ah, oh, che
0: aveva voglia
2: bello.
0: di riascoltare una storia, quindi assolutamente anche gli adulti possono ascoltare con i bambini o anche da soli.
3: Allora, vi
1: Bene.
3: invito a entrare nel sito del Rai Teche Rai, perché dentro potete trovare un programma unico nel suo genere che tenne Gianni Rodari, che si chiamava Tante storie per giocare, programma radiofonico con i
1: Sì,
3: bambini in studio, e
1: direttamente
3: lui che
1: studio.
3: raccontava le storie e faceva interagire i bambini. Sentita adesso, è attualissima e Rodari comunque un personaggio stupendo.
1: Molto bene, cioè, questo è un ottimo consiglio. E concludiamo invece chiedendo alla direttrice Rasetti come invece in qualche modo ci si può avvicinare a questa iniziativa appunto di Pistoia per quanto riguarda le favole al telefono di Rodari. C'è un riferimento, un sito, un telefono, come funziona, direttrice?
0: Certo, basta telefonare allo 0573 371600, che è il numero della Biblioteca San Giorgio del Centralino, oppure consultare il sito della Biblioteca San Giorgio, sangiorgio.comune.pistoia.it, e lì trovate
2: Chiarissimo.
0: veramente tutto.
1: Molto bene, grazie a Maria Stella Rasetti, direttrice delle biblioteche della città di Pistoia, e complimenti per l'iniziativa. Grazie davvero e buona giornata.
0: Grazie,
2: Grazie.
0: arrivederci a tutti. Arrivederci.
4: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Valerio Lundini, Valerio.
2: Grazie.
1: Prego.
2: Addirittura. No, grazie, così. Condivido la buona giornata con te e con gli altri.
1: Meno male.
2: Perché hai augurato buona giornata a tutti, poi hai detto soprattutto a me, allora non vorrei che qualcuno abbia una giornata un po' meno buona per quel soprattutto.
1: Bravo!
2: Vorrei che sia buona per tutti, perché non voglio neanche la responsabilità che poi ricadrebbe su di me e su di te.
1: No, c'entro io?
2: Tutti, ma soprattutto a me, oggi si rompe il finestrino della macchina e dice, ecco, vedi,
1: di
2: quella
1: Betty.
2: Buona giornata non se la fosse presa soprattutto Valerio Lundini, forse il finestrino oggi funzionava. Comunque,
1: va bene, dove
2: grazie,
1: sei?
2: Altrettanto.
1: Bene, prego.
2: Sono...
1: Dove sei? Cioè in quale zona della tua città? Se sei a Roma oppure in giro
2: sono
1: per l'Italia?
2: Sono a Roma, in giro per l'Italia, nell'esattezza a Roma.
1: Ah? Che fai?
2: Però sì, sono in zona, guarda, in realtà ero a casa quando mi sono collegato con voi, in pigiama.
1: Ah!
2: Poi avevo riconosciuto il brano dei Simple Mind, ho capito che mi consentiva di cambiarmi, mi sono cambiato, adesso sto vestito e sto sotto casa.
1: Perché è vero, dura tantissimo, dura...
2: No, vabbè, dura come duravano le canzoni.
1: Cinque minuti,
2: sì. Sì, cinque minuti

0: buoni. Quindi ho sentito che eri disinformato, ho detto guarda, posso fare l'intervista camminando.
1: Ok, perfetto.
0: Perché l'intervista, insomma, la chiacchiera.
1: La chiacchierata, bravo Valerio.
0: Mi viene meglio camminando, quando sto in camera comincio a girare tipo paperone, faccio il solco per terra e...
1: Molti lo fanno. Ma lo sai che è un modo anche per trovare le idee, camminare, no? È addirittura consigliato a chi studia, per esempio, di muoversi molto. Senti, comunque noi siamo insieme a te perché tu stai per portare, a parte sarai il 30, il 31 maggio, il primo giorno giugno, che ho detto, all'Auditorium della Conciliazione di Roma. E poi parti per una tournée in Europa, e questa cosa io la trovo meravigliosa.
0: La trovi meravigliosa, sì. Ma speriamo che lo sia, dai, dovrebbe essere carina, sì. Quantomeno. La cosa buona è che fare lo spettacolo per 3 giorni di fila a Roma ti permette di tornare a casa a dormire, il mattino dopo ti svegli anche un po' tardino perché comunque lavori la sera.
1: Esatto, già questa mi sembra una buona cosa.
0: Fai tutto, potresti fare tutto con la metro, cioè vai a teatro, poi torni. Farlo all'estero è molto bello perché vai all'estero, il problema è che sono tutte date vicine, quindi non è che dici vado a fare lo spettacolo a Parigi e poi mi godo un po' la capitale francese, no, perché poi il giorno dopo devo andare chi va a Madrid per vedere Madrid una settimana e poi vede pure lo spettacolo mio per qualche strambo motivo, pure tutto il tempo, non è che deve partire.
1: Invece
0: io mi vedo poco.
1: Bruxelles e Amsterdam hai 2 giorni.
0: Bravissima, sei informata, infatti me lo sono visto anch'io un po' questa cosa. Bruxelles e Amsterdam me la posso godere un po' di più, fare un pranzo a Bruxelles e un pranzo ad Amsterdam.
1: Anche se Bruxelles mi dicono che piove tantissimo, è una
0: Bruxelles
1: delle città più
0: piove.
1: E quindi non so, vabbè, speriamo bene, però tanta birra però, e tanti stranieri, insomma sarà comunque secondo me molto molto bello. Chissà come ridono negli altri paesi del mondo,
0: guarda,
1: se ridono uguali.
0: Io non ho idea, questo è interessante, però il fatto è che lo spettacolo mio è sempre lo stesso ed è in italiano.
1: Sì.
0: Quindi è fatto per gli italiani all'estero, quelli, i cervelli in fuga, quelli con la valigia di cartone, no? Ti ricordi? I nostri nonni.
1: Sì, magari uno zainetto.
0: Magari
1: però.
0: Sono nuove generazioni, non lo so. Quindi sì, ci saranno principalmente italiani che vengono a vederlo. Poi mi hanno detto che potrebbe esserci anche l'eventualità che, ne so, che a Parigi vengano dei francesi che sanno l'italiano. Questo un po' mi incuriosisce e mi spaventa, perché no, non è che mi spaventa per loro, perché non vorrei che questi pensano di sapere l'italiano, poi io parlo velocissimo e loro si perdono tutto.
1: Ragazzi, però se uno deve sapere una lingua deve anche essere capace.
0: Sì.
1: Scusami.
0: Io
1: però,
0: quando sono stato a vedere gli spettacoli in inglese, non è che quelli rallentavano per me.
1: Per te, esatto, tipo Ricky Gervais. Chi sei andato a vedere, per curiosità?
0: Io ogni tanto vedo i musical, io sono appassionato di musical, quindi quando vado a Londra mi vedo sempre uno o due musical quando ho tempo.
1: Certo.
0: Tempo, insomma, una volta che sto all'estero in vacanza, però lì parlano in inglese, non è che dicono no, aspetta, perché tra il pubblico ci sta uno di Roma, andiamo un po' più lenti.
1: No, è chiaro che no. Anche perché c'è il tuo gruppo, i Vazzanicchi, come stanno? Perché è un po' che non li vedo, o forse è colpa mia, magari mi è sfuggito.
0: No, è colpa di tutti. Stanno bene. Loro nello spettacolo non ci sono, però poi d'estate faccio sempre delle date con loro un po' sparpagliate in giro.
1: Ok, quindi
0: loro ci stanno.
1: Ci stanno, bene. Quindi non solo ci sarà una tournée europea con il tuo spettacolo, il Mansplaining spiegato a mia figlia, perché questo è il titolo, che ci sarà
0: questo
1: anche a Roma.
0: È facile titolo.
1: È molto facile, sì. E poi ci saranno comunque delle date con il tuo gruppo. Io, Valerio, starei a parlare con te per ore, ma ti giuro, perché quando ho visto lo spettacolo sono morta, ma anche un po' risorta, perché mi hai fatto morire.
0: Hai fatto tutte e due le operazioni.
1: Sì, devo dire anche potenti.
0: Cristologiche.
1: Operazioni potenti. Quindi invito tutti.
0: Tu l'avevi visto, grazie. È vero, mi ero dimenticato che tu l'avevi visto. Quindi grande, grazie.
1: Sì, l'ho visto al Teatro degli Arcimboldi, peraltro, qualche tempo.
0: Sì, è vero.
1: Dove sei già stato. Quindi, insomma, in bocca al lupo per tutto e anche per le tue date romane. Valerio, buona passeggiata.
0: Altrettanto, cioè, buon lavoro.
1: Sì,
0: buona giornata a tutti.
1: Ciao,
0: ciao a tutti. Grazie mille.
2: Radio Capital.

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
5: Sì, ma perché questo tono dark?
6: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
5: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
6: No, ne fai fare alla voce.
4: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
6: Ce l'ha con te.
4: Una produzione One Podcast.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Secondo sport più seguito al mondo dopo il calcio.
2: Il secondo sport di squadra più seguito al mondo, è vero, ed è il cricket. E noi abbiamo scoperto che anche l'Italia è una nazionale che può togliersi delle belle soddisfazioni, come quelle che si è tolta
1: tutti
2: recentemente.
1: Tutti gli sport meno che il calcio.
2: Tranne il calcio. Esatto. Sul calcio
3: almeno c'è modo di parlare di altro.
2: Esatto. Abbiamo fatto un figurone anche ai mondiali, c'è stata una vittoria storica contro il Nepal. Di questa nazionale fa parte un ragazzo che ha una storia tra l'altro molto particolare, perché lui è venuto in Italia da giovane, faceva tutt'altro fino a un po' di tempo fa, perché si occupava di pizza a Lucca, era un pizzaiolo, poi ha fatto le fortune della nostra nazionale, adesso gioca in Inghilterra in una squadra di grande spessore. Noi vogliamo farci raccontare un po' la sua storia. È Krishan Kalugamage. Ciao Krishan, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Allora, intanto com'è la nazionale italiana, dove è arrivata, come ci siamo piazzati, come stiamo andando?
4: Ai mondiali eravamo tipo il 26esimo nel ranking, e al mondiale c'era 20 nazioni e siamo arrivati 16esimo, 17esimo.
2: Assolutamente.
3: Quindi un ottimo risultato.
4: Storica mondiale, sì.
3: Certo,
4: sì,
3: certo.
2: Certo. Senti, com'è composta questa nazionale? Perché in realtà poi di italiani nati in Italia o comunque diciamo appassionati di cricket non eravate proprio tantissimi, no?
4: Sì, sono tanti oriundi.
2: Sì.
4: Che ci sono 6-7 australiani, che loro origine comunque è italiana, perché sono i loro genitori erano italiani e sono trasferiti in Australia molto tempo fa, i nonni,
2: okay.
4: Quindi hanno doppio passaporto. Poi ci sono altri 3 sudafricani, un inglese, comunque tutti hanno passaporto italiano.
2: Certo, ovvio, sì.
3: Ecco, ma prima di arrivare ai mondiali e prima quindi del tuo grandissimo successo anche professionale e personale, ma com'era giocare a cricket in Italia? Perché non mi sembra che ci siano anche le infrastrutture giuste.
4: Sì. I primi tempi che sono venuto in Italia non ho trovato una squadra. Ho praticato un po' atletica per i primi 5-6 anni, poi dopo finalmente ho trovato una squadra e da lì ho iniziato a giocare di nuovo. Però sì, è vero, perché non abbiamo strutture adatte per giocare cricket, perché i campi veri non abbiamo. Però il cricket sta sviluppando anche pure in Italia, adesso anche alle scuole stanno insegnando, quindi dopo mondiali hanno visto tutti che anche in Italia gioca a cricket, quindi adesso
2: certo, è in espansione. Che...
1: Ma si può giocare al parco, sì, così liberamente, o servono delle attrezzature particolari oltre la mazza?
4: No, al parco si può giocare, ma non quello che non con la palla dura che giochiamo noi.
2: Certo.
4: Sui parchi giocano con tennis ball, tipo
2: con la pallina da tennis, sì, che è più leggero.
4: Il nostro la pallina è molto più dura,
2: certo,
4: più pericolosa giocare ai parchi.
2: Senti, per chi non lo sapesse, Krishan, vuoi dirci quanto può durare anche una partita di cricket?
4: Allora, i mondiali che abbiamo fatto sono 3 tipi di formati. Il mondiale che abbiamo fatto dura diciamo 3 ore e mezzo,
2: certo.
4: Una la seconda dura tipo 5-6 ore, la terza dura molto di più.
2: Anche giorni, no? Vero, anche giorni.
4: Sì, giocano per 5 giorni,
2: ecco,
4: tipo 6-7 ore al giorno, e giocano così per 5 giorni.
2: Poi vi lamentate del caldo, degli sport, vedi che stressano.
3: Sì. Abbiamo parlato di...
1: Ma tu hai abbandonato la tua attività di pizzaiolo?
4: Per adesso sì, perché sono trasferito in Inghilterra per giocare in un club però quando torno in Italia magari sì, perché comunque non mi piace come lavoro.
1: Cioè, ma è un, cioè, prendi uno stipendio, è uno sport ben pagato?
4: Allora, se giochi in un livello alto tipo in Inghilterra sì, puoi avere un contratto buono, però adesso io sto giocando un po' a livello un po' più basso e spero di andare in un club più grande in Inghilterra, magari, e continuare con la nazionale italiana e andare ai mondiali tra 2 anni in Australia.
3: Ecco, ma ci racconti cosa è successo dopo il mondiale, dove, dimmi se sbaglio, avete anche fatto una

0: vittoria molto storica contro il Nepal. Quindi, insomma, cosa è successo dopo? Sei tornato in Italia e ti hanno chiamato subito dall'Inghilterra?
1: Sì, dopo la prima storica vittoria dell'Italia è stato qualcosa di incredibile, perché la prima partecipazione per l'Italia ai mondiali e nessuno se l'aspettava una vittoria dell'Italia. Quindi sì, quando sono arrivato in Italia ho avuto un po' di offerte dall'Inghilterra che qualcuno mi ha visto giocare.
0: Beh, certo, e giocare bene.
1: Mi hanno voluto qua e ho detto certo. Sì, è una grande occasione per me giocare cricket.
2: Assolutamente sì.
1: Lasciare lavoro. Sì.
2: Senti Christian, è vero che tu e il tuo compagno di squadra Marcus Campopiano siete quelli che state insegnando l'italiano a tutti gli altri in squadra, e mi dicono che tu sia anche particolarmente severo quando devi riprendere qualche è così?
1: No, dai. Sì, cioè, noi parliamo italiano e inglese, tutti e due sì. Mix nella squadra, sì, alcuni non parlano molto bene italiano, alcuni sì, quindi sì, se qualcuno mi chiede delle cose io insegno, però sì, sono simpatici.
2: Ok, certo. Un altro ruolo quindi per il nostro Cristiano, che ricordiamo esulta come Lautaro Martinez, questo poteva fare piacere.
0: Ma quindi sei interista?
2: Sei interista?
1: Sì.
2: Ah ok.
3: Forza, grandissimo, uno di noi.
1: Sì, sì, sì.
3: Christian, lanciatore della nazionale italiana di cricket.
0: Grazie,
2: è stato un
0: piacere.
2: Un abbraccio infinito. Grazie. Ciao, bocca al lupo. Ciao.
4: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Subito un appuntamento, un ospite.
2: Sì, sono molto felice di poter presentare il nostro nuovo ospite. Allora, sappiamo, quando faccio la rubrica Twitter in realtà sono una ladra, perché rubo i post, i contenuti di altre pagine. Sicuramente La Ragione di Stato, questa pagina che consiglio a tutti di seguire, che parla di calcio e non solo, contribuisce enormemente, ha contribuito quest'anno a fornire materiale per la mia rubrica Twitter, e quindi il minimo che possiamo fare per ringraziarli e dare una voce a questi post. E noi oggi abbiamo proprio ospite Matteo, che è uno dei fondatori della pagina della Ragione di Stato.
1: Ciao Matteo. Ciao Matteo.
3: Un buongiorno sinestetico a tutti e tutte.
4: Questa frase già mi ricorda qualcuno che ha detto di essere sinestetico.
2: Perché vogliamo magari citarlo con nome e cognome?
4: Sì,
2: allora?
4: Perché magari è uno che mentre dorme, lo fa spesso durante la giornata, riesce a ragionare anche sulle questioni calcistiche. No, Matteo, parliamo del presidente della Lazio, Claudio Lotito.
2: Vogliamo parlare proprio da Lotito per commentare questo campionato?
3: Ma per noi Claudio Lotito è l'agente Cooper di Twin Peaks della Serie A, capito? Mentre noi viviamo su un piano di realtà scontato e banale, lui entra in stati sinestetici e vede cose che noi umani non vediamo. E questo campionato si è chiuso appunto in un modo un po' sinestetico. Complimenti ovviamente alla Roma e al Como, ma complimenti alla grande vincitrice della Corsa Champions, che è la pulsione di morte, no? Che ha, diciamo, si è impossessata di Juventus e Milan.
2: La pulsione di morte.
3: Un bellissimo fine di campionato, e quindi grazie alla pulsione di morte, che è sempre.
2: Vabbè, ma una bella parola, una bella parola su Fabregas, la vogliamo dire. Che personaggio è Fabregas, che è l'allenatore del Como, no?
3: Ma noi, diciamo, al bel gioco preferiamo il deserto in qualche modo, però bisogna fare i complimenti a questo ragazzo giovane che è arrivato con le sue idee e le ha realizzate, quindi complimenti a lui, nonostante politicamente stiamo da parti diverse, però bisogna anche riconoscere i meriti, diciamo, dei nostri avversari politici in qualche modo.
1: Senti, vi siete occupati anche, immagino, dell'esclusione dell'Italia ai mondiali? C'è qualche possibilità che l'Italia venga ripescata?
3: Ma secondo noi sì, perché stiamo assistendo a questa incredibile riedizione su scala globale delle sette piaghe d'Egitto, delle nazioni che si sono qualificate con merito ai mondiali, ora sono sottoposte a guerre, a, diciamo, carestie, epidemie. Mi segnalano le prime rane che infestano i corsi d'acqua delle campagne bosniache. Quindi, se continua così, di fatto, insomma, toccherà a noi, perché scala e scala, insomma, ci sembra quella l'unica opzione sul campo rispetto al nostro ripescaggio biblico, noi lo chiamiamo così, un ripescaggio biblico, non escludiamo.
4: Senti Matteo, ma quali sono i personaggi che vi danno gli spunti più interessanti del nostro calcio per il vostro account?
3: Ma noi, sia perché siamo vecchi e sia perché siamo moderati, noi ovviamente abbiamo una predilezione per gli allenatori, abbiamo questo rapporto un po' feticista con gli allenatori e i presidenti, non perché i calciatori non siano delle brave persone, ma perché noi troviamo più spunti narrativi in persone, diciamo, tipo allenatori o presidenti, come avete notato, e lì, diciamo, c'è ancora una bella offerta da parte del campionato italiano. Magari andremo male nelle coppe europee, però ancora abbiamo dei personaggi che meritano delle narrazioni.
2: Come no? Vabbè, ma visto che abbiamo introdotto il tema mondiali, ma la ragione di Stato per chi tifa a questo punto, se l'Italia resterà fuori?
3: Guardate, non vi nego che abbiamo contemplato l'ipotesi Austria, ma dopo lo scandalo Salda Vince Eurovision, uno scandalo che porta indietro le lancette della storia a 150 anni fa, noi pensavamo che Austria e Italia avessero rapporti ormai tranquilli, distesi, invece la provocazione di Vienna, Garibaldi avrebbe mobilitato i cacciatori delle Alpi per molto meno, quindi di fronte a questo schiaffo alla dignità nazionale saremo neutrali anche in questi mondiali.
2: Ma come neutrali? Non possiamo citare manco neanche una nazione.
4: Una nazionale.
2: Noi siamo tifosi del Curaçao, vogliamo dire.
3: Allora, innanzitutto vorrei dire che quel girone è meraviglioso, sembra tratto da una canzone di Paolo Conte, perché c'è Curaçao, Ecuador, Germania, Costa d'Avorio. Vi segnalo che alle ore 2 di notte del 21 giugno c'è

0: Ecuador Curaçao, che è veramente un incipit di una ballata di Paolo Conte. Segnalo che il Curaçao fa parte, lo dico per i più distratti, del regno dei Paesi Bassi. Quindi il re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi si presenta ai mondiali con ben due squadre, che è un'altra mossa ottocentesca che noi abbiamo apprezzato.
1: Noi abbiamo la Repubblica e non andiamo ai mondiali. Loro hanno il re e ci vanno.
2: Le monarchie portano bene, secondo vogliamo qualcosa, dire questo.
1: Negli 80 anni della Repubblica ci dobbiamo pensare a sta roba.
3: Che dici, Matteo?
0: Lascio questa riflessione.

0: spettatori più progressisti, ecco, io non dico niente.
1: Facciamo
0: però,
1: sì, no,
0: riflettiamo.
1: Riflettiamo tutti insieme. Però per dire dove vanno poi a parare, no, i post della Regione di Stato, anche su delle spigolature meravigliose. Ad esempio, adesso sto guardando la foto del trofeo della Coppa Pokal, che sarebbe la Coppa di Germania. E c'è anche, tra l'altro, l'ex CT tedesco Löw, che è lì a tirarla su insieme ad una, ad un'altra persona, dice. E si vede questo trofeo molto particolare, che in effetti, secondo la Regione di Stato, è un trofeo che ricorda il Graal sbagliato del terzo Indiana Jones. E se voi lo guardate, ve lo faccio vedere.
2: È vero,
1: esattamente quello. Cioè, come bravo, fate Matteo a scovare queste cose, Matteo? Perché veramente ci vuole un lavoro certosino, no?
0: Ma basta non avere una vita sociale, no? La vita sociale presto, e quindi questo ci permette di avere tanto tempo per ricordare, ecco, e connettere cose in modo non razionale. Questo, anche questo è un invito a riflettere, insomma, questa volta ai più giovani che ci aspettano.
3: Senti, Matteo, sicuro, solo sport, la politica non vi interessa?
2: No.
0: Ma allora, ovviamente non vi nego che la politica ci ha cercati, perché quando ha a che fare con persone di tale levatura istituzionale, tale cultura, non, finisce sempre che si viene cercati dalla politica, ma noi abbiamo un ruolo istituzionale troppo importante, non possiamo scendere nell'agone politico.
2: È giusto, noi vogliamo così.
0: Grazie a tutte le liste moderate di centro che ci hanno cercato, grazie a chi ha provato a ricostruire la DC assieme a noi, è un onore, ma purtroppo adesso abbiamo altri compiti istituzionali,
1: certo,
0: tipo seguire questi disperati mondiali vostro
1: senza l'Italia.
0: Consumo.
1: Però ci dicono che seguite anche l'Umbria Jazz Winter ad Orvieto, dove vi hanno avvistato, ci scrive Simona,
3: hai capito,
1: in questo momento, e vi dà dei fantastici. Che vogliamo fare qua, Matteo?
0: Che dire, noi cerchiamo di portare il nostro verbo ovunque, e Orvieto è un nostro posto del cuore, quindi una volta Orvieto, una volta Bastia Umbra, una volta il Molise, insomma, noi siamo
3: a livello internazionale, siete quindi.
1: Ma sì, vedo che c'è una certa internazionalizzazione.
3: Cioè, ma noi fuori dell'Umbria, cioè, esiste qualcosa fuori quella regione, no?
2: No. No?
0: Noi siamo i profeti delle aree interne. Ogni area interna che ci vuole chiamare, noi diciamo di sì. Le grandi città, vabbè, sì, se ne può parlare, ma siamo sempre pronti a prendere la Panda 4x4 e raggiungere le aree interne per portare il nostro verbo.
1: Quindi, le famose aree interne che di solito sentivamo solo nelle previsioni del tempo, e adesso invece grazie alla Regione di
2: soleggiato
1: Stato
2: nelle aree
1: soleggiato
2: interne,
1: perturbato nelle aree interne.
3: Va bene,
0: quando arriviamo noi piove pure, diciamo.
1: Matteo, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto, complimenti all'account della Regione di Stato,
2: seguite la Regione di social, Stato sui social,
1: che sono veramente sorprendenti ogni volta, non c'è un post banale nella Regione di Stato. Grazie, un abbraccio Matteo.
2: Grazie
1: a tutti voi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao.
0: Ci vediamo
1: presto. Ciao. Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
3: Sono le 7, buongiorno e buona domenica da Riccardo Quadrano. Trump ha chiesto modifiche all'accordo con l'Iran, lo rivela l'agenzia Axios, che citando fonti vicine al dossier spiega come il presidente americano voglia ulteriori garanzie sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo quanto comunicato alla Casa Bianca, serviranno almeno 3 giorni prima che la controparte iraniana fornisca una risposta. E Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno gli dica che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Pestaggi ripetuti sulla bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Così dice la procura di Imperia, che ha arrestato anche il compagno della madre, Enzo Panizio.
4: Il 42enne è accusato di maltrattamenti con l'aggravante della morte della bimba, stessa accusa ora rivolta alla madre in carcere già dal giorno del ritrovamento, ma inizialmente per omicidio preterintenzionale. Gli investigatori parlano di atti abominevoli sulla bambina, pestaggi abituali, cadute procurate. Sul corpo c'erano lividi estesi anche da oggetti. La mamma disse che erano per una caduta dalle scale. Secondo la procura invece la bimba era già morta a casa di lui, poi è stata trasportata a casa di lei e la chiamata al 118. Una messa in scena, dicono i PM, la versione smentita da video e tracce di sangue, oltre che dalle successive dichiarazioni delle due sorelline che pure vivevano con la madre e che ora sono in una struttura protetta.
3: È stata uccisa con diverse coltellate la donna trovata morta in casa a Ferrara e quanto emerge da una prima ricostruzione si sta verificando se la vittima in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo vicini e conoscenti. Per l'omicidio è stato arrestato il marito. Non si terranno i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto su richiesta di Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite. È sempre PSG a Budapest, la Champions League va per il secondo anno consecutivo al Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. Una finale mancata da Gigi Donnarumma, ex portiere del PSG, ma il capitano della nazionale, che si è radunata per le amichevoli dei prossimi giorni, in queste ore non può non ripensare all'eliminazione dal terzo mondiale consecutivo.
5: Io penso che questa ferita ci farà bene portarcela dietro per un po', ci farà bene per il futuro. Purtroppo è così, non c'è altro da fare che ripartire, col dolore, ma si deve ripartire e lo faremo alla grande, perché ci sono giovani forti e ci abbiamo un gruppo forte, quindi bisogna ripartire, però penso che questa ferita ce la porteremo per un po', ma ci farà bene per il futuro.
3: Giro d'Italia, il giorno di Vingegaard. Oggi si chiude la Corsa Rosa con il trionfo del ciclista danese, pronto alla passerella finale con l'arrivo al Circo Massimo di Roma. Capital News torna alle 8.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: meraviglia iniziare con Bruce Springsteen, Hungry Hearts, cuori affamati,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì, bravissima, cioè, hai fatto la lezione in inglese.
0: Ho studiato un po' l'inglese, anche se a quest'ora sarebbe più stomaci affamati, per quanto almeno ci riguarda, alle 7 del mattino. Di già io non ho fatto colazione.
1: Ma hai portato i dolci di
0: là,
1: le cose.
0: Ma non li ho ancora mangiati, quindi ho proprio lo stomaco che è un po' borbotta, quindi altro che cuore, qua abbiamo lo stomaco super affamato.
1: Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E vamos con la nostra sigla. E dai, che domenica.
0: Agnese ride.
2: Il weekend di Radio Capital.
0: Wake up.
1: Pronti? Bene.

0: bravo Dan, buongiorno.
1: Buongiorno
2: Dan Dabrosca, come stiamo questa mattina?
1: Bene, però si susseguono i weekend a non dormire.
2: Ah, ecco.
1: Che la gente urla,
2: cioè,
1: io non so.
2: Adesso non mi dire, non mi dire che vuoi fare concorrenza alla nostra Agnese, ti dobbiamo chiedere quanto hai dormito stanotte.
1: No, anche perché non lo so, quindi.
0: Agnese Vanucci, redazione, a parte tua.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Maestra del non dormire. Grazie. Volevo dire due cose. La prima, sul pezzo che abbiamo passato, Angry Heart, io non riesco più ad ascoltare questo brano senza pensare a Mati, Prisco e Betty che agitano i cartelli con il karaoke certo. Scritto come quello di Mariah Carey durante le Olimpiadi invernali.
2: Certo, riferimento a un Capital Jam di qualche mese fa ormai.
0: Sì. E la seconda cosa, ieri abbiamo avuto Luca Ambrosini in regia, l'abbiamo sottoposto a un pressure test, gli abbiamo fatto mettere 500 brani e il 501esimo lo chiederemo a Dan Dabrosca, magari non subito ma in apertura del prossimo intervento, perché Camilla Fraschini qua presente ha una maglietta meravigliosa.
2: Oh, grazie, dobbiamo descriverla, sì, perché siamo alla radio, sì. Non la vedete amici da casa?
0: No. Purtroppo no.
2: È una maglietta con sopra Lady Oscar, che è uscita qualche anno fa, credo per i 50 anni, ma adesso andremo a controllare se è possibile che abbia 50 anni Lady Oscar.
0: 1973, quindi potrebbe, sì. 72-73, quindi potrebbe
2: quindi
0: essere.
2: Nel 2000, l'avrò comprata nel 2023.
0: Beh, oltre all'inglese, che... anche la matematica e oltre all'inglese.
2: Comunque, no, sono brava. Guarda che io che non sono per niente sui calcoli sono stata velocissima questa mattina per essere le 7 del mattino.
0: Vuoi un'altra materia scelta? Hai fatto inglese, hai fatto matematica, fai geografia, che ci scrive Oscar.
2: Geografia, Oscar.
0: Da dove?
2: Da Scario.
0: Scario,
2: Madonna,
0: dove
2: santa.
0: Siamo?
2: Allora, mette la foto, c'è il mare.
0: Sì, quindi già.
2: Che però siamo in Italia, quindi i posti sul mare sono tanti. Scario, ti direi da Roma in giù.
0: Brava, giusto.
2: Già mi sto avvicinando.
0: Campania.
2: C'è solo Campania.
0: Siamo Salerno, è una frazione di San Giovanni a Piro. Buongiorno anche a Oscar, buongiorno a tutti gli ascoltatori e vi chiediamo al 342-342-2190 alle 7.09 del mattino che ci fate svegli.
2: Di domenica, del weekend di ponte, magari siete anche in viaggio, sì. Direzione appunto mare o montagna, fateci sapere, noi perché siamo svegli lo sappiamo.
0: Beh, dobbiamo lavorare
2: sì.
0: Okay. Vabbè, comunque tu è un po' di domenica che lo dici, saresti comunque sveglia, quindi non è che ti
2: sì.
0: Che sei, fai come le persone che vanno a prendere il fresco al supermercato.
2: Sì, stamattina alle 4:30 ho alzato le tapparelle per far entrare un po' di fresco,
0: visto che il supermercato apre alle 7:30, quindi 20 minuti e puoi andare.
2: Va bene, va.

0: che ci faccio sveglio, ragazzi?
1: Sì,
2: è lui.
1: È la risata di Feel Good Inc. dei Gorillaz, identica.
2: Bella, la vogliamo risentire? Sì, la rimetto. Aspetta.
0: E che ci faccio sveglio, ragazzi?
2: Bravo, Ferdinando, non so se ti chiami Ferdinando, ma qua è segnato Ferdinando. Ci è piaciuta un sacco sta risata.
1: Ferdinando, aspettiamo l'urletto alla risata di Thriller.
2: Sì, ma un giorno potremmo fare tutta una puntata in cui i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici rifanno solo le risate, i versi,
1: delle
2: i vocalizzi delle canzoni.
1: Wow,
2: sì.
1: I feel good. Tipo
2: esatto,
1: quella.
2: È bravissimo, bravissimo.
1: Non me ne vengono in mente degli altri così su due piedi.
2: Neanche a me, ma ci lavoreremo sopra.
3: Don't stop till you get enough.
1: Sì, vai, tutti di Michael Jackson,
3: esatto,
1: sono, se no.
3: Esatto.
2: E sono anche tutte difficili, tra l'altro.
1: Ecco. Potete anche fare i hiki di Michael Jackson.
2: Ho preso lezioni di canto.
1: No, è che ho visto troppi video di Michael Jackson che chiede 10.000 euro perché ha bloccato Appoggi Bonsi.
2: Questa roba credo ce la porteremo avanti fino a luglio, una roba del genere. Sì.
1: Luglio di quale anno?
2: Cioè, io quello so già, da decidere.
1: Infatti, vai.
2: Avanti.
4: Buongiorno. Radio Capital.
1: Buongiorno.
4: Io da 9 mesi a questa parte ogni domenica vado in campagna a ristrutturare la mia casetta in pietra.
2: Bravo.
4: Ciao.
2: Ciao, mandaci aggiornamenti, che sarà un lavoro lungo e faticoso.
1: E soprattutto, se dovesse tardare la mia di ristrutturazione, chiamo te.
2: Esatto,
1: così almeno
2: sì,
1: so che
2: ti dà una mano.
1: Bravo, dammi delle tempistiche anche, perché qua siamo abbastanza in braghe di tela, come si dice. Poi,
5: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
5: Io sto aprendo gli ombrelloni. Alberto da Riccione.
2: Allora, possiamo aprire una parentesi, oltre ad aprire gli ombrelloni,
1: sì,
2: aprire una parentesi su quanto sia. Non so cosa volevi dire.
1: Cosa volevi dire? Apriamo
2: i portoni.
1: No, apriamo gli ombrelli. Ma che dico gli ombrelli?
3: Gli ombrelloni!
2: Una parentesi, apriamo su quanto sia faticoso da soli aprire questi benedetti ombrelloni sulla spiaggia.
1: Infatti ci sono persone,
2: certo,
1: che ti aiutano a farlo.
2: Ma quando non c'è il bagnino di turno o il titolare dello stabilimento e tu, povero Cristo, devi alzare questo ombrellone, magari non sei tanto alto. Mm. Cioè, io mi metto anche nei tuoi panni.
1: Nei miei panni, brava.
2: Giusto. È faticosissimo, cioè quel dito, devi spingere quella cosetta
1: in
2: alto,
1: come non si sa cosa, vero?
2: Ti fai male al dito, lo incastri dentro e poi non lo so se riesci a finire l'opera.
1: Tu pensa quando invece devi andare nella spiaggia libera, quindi hai il tuo di ombrellone e di solito c'è il problema opposto, cioè si apre troppo facilmente e vola via.
2: Ah,
1: e
2: sì, ecco.
1: Di solito sono quegli ombrelloni che ti regalano con, non lo so, sai, la classica cosa, 700 euro di spesa, ti regalano un ombrellone pessimo e poi tu alla fine lo usi perché è l'unico che hai e generalmente costano tanto.
2: Sì.
1: È la stessa manifattura degli ombrelli, quelli che appena tira un colpo di vento si aprono, ma al contrario.
2: Al contrario,
1: quindi
2: esatto.
1: Tanto vale almeno fare un po' di fatica a aprire un ombrellone che però poi rimane lì.
2: Luca da Perugia dice: in viaggio verso Fiumicino per andare a prendere mio figlio che sta tornando da Copenaghen dove sta studiando.
1: La rubrica quella dei genitori che vanno a recuperare figli da qualche parte.
2: Beh, un po' di gente che oggi lavora. Peppe da Caserta dice: in viaggio perché bisogna andare al lavoro, turno di guardia di mattina in ospedale. E Cecilia da Ravenna che sta andando a fare 12 lunghe ore nel reparto di ostetricia.
1: Senti, ma rimettimi Ferdinando per
2: lo
1: favore.
2: Lo rivuoi?
1: Sì, per forza, perché ne necessito. Se ce
2: Ferdinando, ma è questo,
1: sì.
2: Ferdinando?
1: Sì,
2: siamo
1: sì,
2: sicuri?
1: Vai,
2: vado.
1: È lui.
0: Allora, che ci faccio sveglio? Bella domanda. Sono al lavoro. E sveglio da un'ora e tra l'altro.
2: No, questo è un altro, vedi?
1: Comunque, ciao Ferdinando.
2: Sempre lui, però.
0: Contrattempo lavorativo, sempre ieri mi ha fatto.
2: Ah, ecco perché la risata isterica.
0: Meno male che oggi farò solo poche ore.
1: Quindi non abbiamo tipo tutta la monografia di Ferdinando.
2: La vuoi la risata?
1: Se ce l'hai, sì.
2: La vuoi, dai, lo
0: e
2: so.
0: E che ci faccio sveglio, ragazzi?
2: Come va a morire questa risata meravigliosamente, proprio nella disperazione più totale.
1: Grazie, tra l'altro sono anche contento di aver ascoltato anche il resto dell'audio, perché erano 50 secondi spezzettati in piccolissimi audio di un

0: Graziani con Monna Lisa, 7:26 minuti, solo bella musica. Qua lo dico proprio con, hai sentito proprio l'apertura di cuore e con cui ho
1: credi.
0: Detto questa frase.
1: Però
0: sì.
1: Devo dire che quasi tutti i brani, nel senso.
0: Adesso scherzavo.
1: Salvo qualche sparuta eccezione messa peraltro da noi stessi tra un brano e l'altro.
0: Guarda, vado a controllare perché non l'ho fatto stamattina. Se c'è la mia Alanis,
1: No, non c'è, ho già controllato.
0: No, mi dici.
1: Sì, hanno messo, guarda, hanno messo. Non c'è, ho controllato addirittura la programmazione dalle 6. Hanno messo Billy Joel in apertura alle 6 del mattino così,
0: per farmi male
1: a sfregio. Ma perché, ricordiamo, tu dici sempre nel momento in cui ascolto questa canzone io posso anche andarmene, l'hanno messa alle 6.
0: Esatto,
1: proprio non manco parti di casa
0: per dire ascoltalo da casa, cami dal letto proprio esatto. E rimani a dormire. Allora, molto bene,
1: vai.
0: 342-342-2190, sentiamo un vocale che è arrivato.
2: Ciao ragazzi, Simone da Firenze. Sto andando a fotografare i bambini che fanno la prima comunione.
0: Eccoci.
2: Perché come chi fa catering e tante altre cose, chi fotografa lavora quando gli altri fanno feste.
1: Certo.
0: Abbiamo detto periodaccio, comunioni, tutto.
1: Tu non stai andando a fotografare i bambini che fanno la prima comunione, ma stai andando a fotografare i...
0: I comunandi.
1: No, i comunicandi.
0: Di, comunicandi.
1: Brava. Che devo fare la prima
0: così
1: comunione.
0: Così arriva preparato.
1: Se l'hanno già fatta, invece poi come si chiamano?
0: Comunicanti.
1: Bravissima.
0: Mamma mia. Oggi allora, geografia, malino.
1: Sì.
0: Matematica,
1: bene.
0: Meglio. Poi cosa c'è?
1: Inglese.
0: Italiano, vabbè,
1: bene,
0: passabile.
1: Sei e mezzo. Ma poi.
3: Ciao, siamo Carlo, Marco e Anna, che sta dormendo nei sedili di dietro, in viaggio da Marentino, provincia di Torino, verso Bene Vagenna per andare a un mercatino dell'antiquariato. E dopo andiamo ad Ogliani, da Radio Capita.
1: Vai!
3: Da Cacciola e poi aspettiamo fino a... alle 2, alle 4, non mi ricordo più, per sentire e vedere finalmente Mix e Degennaro.
0: Sì, adesso te lo diciamo noi. Ciao. Brava cara, a tutti quelli che oggi volessero essere ad Ogliani,
1: sì.
0: Subito dopo di noi alle 10 c'è una puntata speciale di Fattore C. Uh-huh. Quindi Mary Cacciola.
1: Fattore Cuneo, ricordiamo.
0: Fattore
1: in questo
0: Cuneo,
1: caso.
0: Mary Cacciola e Flavia Cercato. Uh-huh. E poi alle ore 16 ci saranno Mixo e Luca Degennaro.
1: Quindi dovete aspettare fino alle 18, che così almeno vi vedete tutta la puntata, oltre che ad ascoltarla. Ad Ogliani, clima ideale, ideale, ci sono 30 gradi.
0: Wow.
1: 30 gradi, sole a picco.
0: Poi,
1: quindi
0: Ogliani, sappiamo, al vinello, vino ve lo portano.
1: Dolcetto, certo. Dolcetto,
0: cibo ce n'è, un tartufino.
1: Quanti
0: dai,
1: ne vuoi, quanti
0: qualcosa.
1: Ne vuoi,
0: due
1: ne
0: plin,
1: sì,
0: in brodo.
1: Sì, poi arriviamo anche noi, portiamo il dolce.
0: Okay.
1: Così siamo a posto, tranquilli.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.

0: Spagna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
4: RS Productions e My Movies presentano.
5: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
6: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
5: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
7: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
8: Adesso sei solo, Pasquale.
4: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Giugno, Bologna, torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno a tutti, lo so che è domenica mattina, lo so che sono solo le 7.35, ma i Calcio e Gugu vanno ascoltati a palla.
1: Brava, brava, che hai anche disannunciato tu al posto nostro, perfetto.
2: Allora, noi rinnoviamo sempre l'invito, 342-342-2190, quando mettiamo qualsiasi brano, se volete disannunciare, come si dice in gergo tecnico, autore e canzone, ben volentieri, mettiamo e noi facciamo meno lavoro ancora, incredibile questa cosa.
1: Guarda, proprio pazzesco.
2: Meraviglioso.
1: Allora, sto notando che per molti ascoltatori e ascoltatrici oggi è DAD.
2: Ok, quindi è la didattica a distanza.
1: No.
2: No, che cos'è?
1: Vediamo, è DAD.
2: È domenica al
1: Adogliani, bravissima. Bravo. Perché sono arrivate un sacco di foto e ringraziamo chi le sta mandando, purtroppo non si firma, di Mixo ieri a Adogliani, ricordiamo ci sarà anche oggi la diretta, e dice: io sto ancora cercando di riprendermi dalla lunga giornata di ieri, siamo state a Adogliani, cane compreso, caldo, però ne è valsa veramente la sudatona, c'era Mixo, hanno incontrato Mary, Flavia, Doris, tutti dicono insomma simpaticissime, super disponibili,
2: sì,
1: ci fa molto piacere.
2: Un sacco di ospiti, perché se avete ascoltato le dirette ieri praticamente si susseguivano degli assi uno dietro l'altro. Io ho visto anche l'intervento di Gerry Scotti, che era venerdì se non sbaglio, che raccontava che cosa faceva la gente con i soldi vinti nelle sue trasmissioni.
1: Ah, bello.
2: E diceva: la maggior parte delle persone o estingue il mutuo oppure lo fa.
1: Ah,
2: cioè,
1: certo,
2: lo accende o lo estingue, poi fa, una si è rifatta il seno. Perché poi alla fine, quando Gerry Scotti chiede cosa ci farai con tutti quei soldi, specialmente quando faceva il milionario, era: mi farò un viaggio. Capito? Ma se vinci un milione di euro,
1: ti rimangono 990.
2: E poi dicono sempre: e mi tolgo anche qualche sfizio.
1: Un
2: milione, voglia di
1: grandi
2: sfizio.
1: Risparmiatori, perché mettono tutto da parte.
2: Appunto.
1: Allora, se volete raccontarci la vostra domenica con un acronimo, potrebbe essere appunto DAD, Domenica Adogliani. Uh-huh. Potrebbe essere REM, Radio e Mare.
2: Ah, quindi anche come il gruppo.
1: Come il gruppo.
2: Radio e Montagna anche.
1: Assolutamente sì.
2: Allora, con i gruppi o comunque i cantanti, ti dico anche RAF, che potrebbe essere un radio al fresco, se siete da qualche parte, sempre in montagna. Per me, per esempio, anche per te, è una MERDA.
1: Aspetta, una...
2: MERDA, mattinata esuberante radiofonica Dan Agnese.
1: Ah, per un attimo ho avuto il batticuore, caro Francesco. Ho pensato che volessi dire un'altra cosa.
2: Quindi, se volete, letteralmente quello che ho detto. 342-342-2190, se volete raccontarci la vostra domenica con un acronimo. Breve, magari 3, non 5 come
1: no,
2: dire.
1: No, 3, 3.
2: E proviamo a indovinare, questa è la questione.
1: Sì.
2: Ci proviamo?
1: Ma ci riusciremo.
2: Io non credo, ti dico la verità.

0: nostri, tra l'altro, non solo per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, la vostra domenica con un acronimo. Vai. Sei pronto, Francesco?
1: Devo indovinare,
0: devi indovinare, devi
1: sì,
0: essere vai. Sul pezzissimo.
1: Sì, sì, sì, pronto.
0: Allora, cosa carina, RSA.
1: Beh, che una però, casa di riposo, diciamo che comunque.
0: Però non è, diciamo, la R è quella R lì, è la nostra.
1: È radio.
0: Radio.
1: Subasio, che salutiamo gli amici,
0: no!
1: Però cioè, comunque non è bello. Cioè, dite
0: no,
1: Radio
0: scusate,
1: Capital.
0: Esatto, no, no.
1: RSA. Quindi radio sul. Sul.
0: No.
1: A, no, sopra.
0: È una cosa che si fa a casa, purtroppo.
2: Radio sottofondo amato.
0: Guarda, no, molto bello, ma
1: salutiamo
0: no.
1: Matilde, tra l'altro.
0: Una cosa che si fa a casa, purtroppo, con i vestiti.
1: Ah, radio stirando abiti.
0: Radio stiro ammiro.
1: Radio stiro?
0: Ammiro.
1: Ma che vuol dire?
0: Che poi ammira il suo
1: operato.
0: Loredana da Milano.
1: Ciao Loredana.
0: Poi questa non la spiega Andrea, ma ci possiamo arrivare. Andrea da Biella dice: io sono un amante della montagna e dei romanzi di Silvia Avallone e l'acronimo è DIV.
1: Ok.
0: Io ho pensato potrebbe essere Domenica in vetta, perché comunque è un amante della montagna.
1: Ho capito, ma
0: Silvia Avallone in questo non c'è.
1: Cos'è che hai detto?
0: DIV.
1: DIV. Ok. Proviamo anche con gli ascoltatori. 342-342-2190, gli indizi quali sono?
0: Che ama la montagna e i romanzi di Silvia Avallone, quindi la lettura sicuramente, i romanzi, leggere libri, però la V.
1: Tu hai detto Domenica in vetta.
0: Sì, ci vorrei provare.
1: Sto guardando i libri, le opere di Silvia Avallone.
0: Io ne ho letto solo uno.
1: C'è il libro dei 20 anni. Cos'è DIV?
0: DIV. Andrea, in caso facci sapere.
1: Domenica in

0: possiamo chiudere l'ora serenamente, perché il nostro Andrea, che fa questa domenica div, appassionato di montagne e dei romanzi di Silvia Avallone, ci ha risposto: è domenica in Valle Cervo, luogo dove è cresciuta un po' anche Silvia Avallone e si è ispirata per i suoi romanzi.
1: Quindi c'era veramente l'indizio e qualcuno ha indovinato?
0: No.
1: Benissimo, a tra poco.
2: Alla voce Mariah Carey. Alla chitarra Brian May. Alle tastiere elettroniche.

0: alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo,
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizio.

0: servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
9: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Le notizie delle 8, buongiorno da Riccardo Quadrano. Trump prende tempo e chiede modifiche al piano per l'accordo con l'Iran. Il presidente americano vuole ulteriori garanzie sul fatto che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari e sulla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste, un'intesa dignitosa è possibile, ma il segretario americano alla guerra Hexet avverte, Washington è più che in grado di riprendere la guerra. E sono proseguiti nella notte gli attacchi russi sull'Ucraina, quanto riferito da alcune agenzie locali, assalti massicci nella regione di Cherniv, nel nord, hanno causato la morte di un uomo ucciso in bombardamenti effettuati con i droni. L'allarme è scattato più volte anche nella capitale Kiev. Secondo Mosca, un drone ucraino ha colpito un'unità della centrale di Zaporizhia, dove però non si riscontrano anomalie. Due donne vittime della violenza maschile nelle ultime ore, ridotta in fin di vita una catanese, uccisa un'emiliana. Roberto Ciuti.
14: L'ha ammazzata a coltellate durante la notte a Ferrara, poi ha chiamato lui stesso le forze dell'ordine. Vladimiro Lombardi, 52 anni, è stato arrestato per l'omicidio della moglie Samantha Zironi di 50 anni. Inutile per lei il soccorso del 118. Il marito per ora si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si cerca di capire se in passato vi fossero state segnalazioni di maltrattamenti. Praticamente coetanei i protagonisti dell'altra storia di violenza, quella di Catania, con una 49enne massacrata di botte sempre durante la notte dal marito 53enne, bloccato e arrestato. In questo caso a dare l'allarme una delle figlie della coppia che ha trovato la madre a terra, priva di sensi.
13: È sempre Paris Saint-Germain. Per il secondo anno consecutivo il club francese alza al cielo la Champions League. A Budapest è battuto l'Arsenal, che si arrende solo ai calci di rigore. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull'1-1. A Roland Garros, dopo l'amarezza per l'eliminazione di Jannik Sinner, portiamo tre italiani agli ottavi di finale. Berrettini, che passa dopo il match infinito con Comesagna, Arnaldi, che supera Collignon, e Cobolli, che fa fuori lo statunitense Tien. A fine match ecco tutta la soddisfazione del tennista romano.
15: È bellissimo aver avuto la possibilità di giocare su un campo del genere, di raggiungere la seconda settimana qui a Parigi. È uno slam che io amo, che mi piace giocare tutti gli anni, quindi sono contentissimo del risultato, sono contentissimo di come è arrivato e sono pronto per le prossime partite.
13: MotoGP al Mugello, la gara sprint va allo spagnolo dell'Aprilia Fernandez, che precede Martin Di Giannantonio. Sarà Bezzecchi a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia. Capital News torna alle 9.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
17: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali.

0: invernali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: maggio, l'ultimo giorno del mese, perché il 32 non può esserci. Io ho sempre il dubbio quando è il 30, no?
1: Certo.
0: E dico, magari domani non so mai se è il 31, non ho mai imparato quella cosa dei mesi, non la voglio nemmeno
1: ma
0: imparare.
1: Ti ricordi quando io sono venuto?

0: testa, quindi io guardo il calendario, però so che se è 31 è domani per forza l'1.
1: Invece per me la novità di quella filastrocca è sempre stata la H davanti alla A, cioè che era 30 giorni sì. Novembre con aprile, giugno e settembre, io ho sempre pensato a senza l'H, che comunque ha senso.
0: Ha
1: lo
0: senso,
1: stesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Però almeno io so distinguere, Camilla, i mesi dei 30,
0: guarda,
1: 30 giorni comunque da quelli di 31.
0: Però posso dire, si vive bene, cioè si vive ugualmente bene senza sapere, certo, se maggio, aprile hanno 30, 31 giorni, giugno, quanti. Io non lo so giugno quanti ne avrà, non importa, arriverò al 30, sì, guarderò il calendario. Dici,
1: l'importante è che lo sappia il mio commercialista.
0: Tra l'altro, basta, purtroppo
2: giusto,
0: sì.
2: Giusto, giusto. Esatto. Quanti weekend ha avuto maggio?
0: Quanti weekend ha avuto maggio? Ne avrà avuti forse 5 quest'anno.
1: Brava,
0: grande. Perché su questo vabbè.
1: Comunque fai progressi. Abbiamo detto matematica ottimo, geografia buono, italiano sufficiente.
0: Logica
1: da rivedere.
0: Da rivedere. Da rimandare. Sì. Allora, siamo quelli del weekend di Wake Up fino alle 10 del mattino con voi. Ovviamente Agnese Vanucci in redazione, c'è Denda Brosca alla regia, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: E poi ci siete voi, che la domenica un po' vi dividete, no? Sì. Perché c'è allora chi si rilassa tendenzialmente, mare, poi weekend di ponte, ci sta. E poi ci sono i vari più attivi, che può essere sia cose da fare in casa, tipo Michele che sta colorando i balconi della sua camera.
1: Oh beh, questo fa parte della categoria vale come sport. Cioè abbiamo detto, noi lanciamo un tema che è il chiama chi corre al 342-342-2190, quindi se vi state apprestando a fare qualche attività sportiva, benvenga, vi chiamiamo anche, vi facciamo anche la fatidica domanda che è
0: perché corri?
1: Se hai un altro sport non fa niente, vi faremo perché nuoti.
0: No, perché corri
1: per andare a nuotare. Però ci sono anche tutte quelle persone che fanno delle attività che valgono come sport, perché se c'hai l'orologino, lo smartwatch, non so come dice voi qua in Italia, che conta le calorie, vedete che magari avete bruciato 1500 calorie in
0: tre ore. Lavare pulire i vetri di casa, pulire tutta casa, fare il cambio di stagione, appunto Michele che sta colorando i balconi della sua camera, che non so quanti siano, quanti balconi può avere una camera? Uno?
1: Immagino, almeno due,
0: almeno due,
1: è un plurale.
0: E poi abbiamo ovviamente gli sportivi, quelli che vanno a fare gare, eccetera, eccetera. Vai. Sentiamo un vocale.
3: Da Milano a Sestri Levante per partecipare alla gara di nuoto. In quattro, tutta la famiglia, dice anche il capitano. Ciao!
0: Tutta la famiglia, ma tutti fanno la gara o tutti accompagnano una persona che farà la gara di nuoto?
1: Probabilmente la seconda, anche se mi stuzzica molto l'idea di fare una gara di famiglia, tipo staffetta. 200 metri, 50 metri a testa.
0: Sì, bello.
1: Papà, mamma, figli.
0: Sì.
1: Bello.
0: Ci sta.
1: Interessante.
0: Ci chiede Mina se travasare piante vale come sport.
1: Beh.
0: Sì, chinata Mina tutto il tempo, sì. Altro che qua l'ombosciata al giro.
1: Non ti invidio, neanche Camilla con i suoi problemi alla schiena che ha sempre raccontato.
0: Travasare le piante veramente, cioè, veramente tosto. E Paola sta andando a nuotare al mare, anche questo sicuramente vale come sport.
1: Tra l'altro ci sono un sacco di nuotatori e nuotatrici professioniste che dicono di aver paura di nuotare nel mare, nuotano solo nella piscina perché nel mare non si vede il fondo. Federica Pellegrini l'ha raccontato tante volte, quindi sei più brava della Pellegrini, cioè, tu pensa che roba
0: 342-342-2190. Un po' il vale come sport, sì. Un po' se state andando a fare un qualche sport, fateci sapere.
1: Anche perché vedo che ci sono poche maratone, perché inizia a far caldo, c'è la maratona di Manila nelle Filippine.
0: Ma
1: se
0: andiamo,
1: volete.
0: Dai.
1: Un po' lontanino.

0: Allora, abbiamo fatto la chiamata alle armi per i nostri sportivi della domenica. Al telefono con noi questa mattina c'è Domenico, benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Camilla, buongiorno Francesco. Ciao.
1: Allora, tu ci hai scritto, hai detto sto facendo l'ennesima gara dell'anno, la quinta di maggio, perché abbiamo appunto detto che ha 5 weekend, la 20ª dall'inizio dell'anno, praticamente tutte le domeniche.
2: Esatto, non me ne faccio mancare una.
1: Ma hai fatto anche, cioè, tipo Giro d'Italia, tour, oppure tutte nella zona di dove sei tu?
2: No, tutte più o meno qui in regione.
1: Okay.
0: Nel Lazio? Ma sei di Roma? Di dove sei?
2: Io abito a Roma.
0: Sì. Ok, e in questo momento, questa mattina, dove sei che ti stai apprestando, credo, a correre anche oggi?
2: Questa mattina sono in questo momento a Villa Adriana, sono ai Giardini Andersen, che sono vicino all'area del Museo Archeologico di Villa Adriana.
1: Ok. Beh, è bello, suggestivo anche il luogo.
2: Sì, anche il posto è molto bello, qui è pieno di boschi, quindi insomma adesso in questo momento mi godo il fresco, ho messo le scarpe da gara.
0: Temperatura, Domenico?
2: In questo secondo momento te? Si sta ancora bene, 23 gradi, ma insomma adesso fra un po' farà caldo.
1: Ma tu rispetti la regola di Camilla Fraschini dei 10 gradi?
2: Sì, io soffro moltissimo il caldo, quindi corro sempre praticamente in canottiera.
1: Sì. Indipendentemente dalla condizione climatica, esattamente. Da quanto corri?
2: Io ho iniziato 13-14 anni fa, avevo 38 anni, adesso ne ho 50. Quindi, okay.
0: E cosa ti spinse a te 38enne a iniziare a correre?
2: Dimagrire, come per tutti più o meno.
1: E sei riuscito poi nell'intento, oppure, perché ci sono tante persone che poi dicono vabbè, non sono riuscito a dimagrire, però riesco a fare 10 km con un buon tempo.
2: No, insomma adesso sono abbastanza in forma, insomma sono un 50enne contento.
1: Allora che lavoro fai?
2: Io sono ingegnere, faccio il consulente per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo.
1: Ok, quindi anche un po' per una questione del fatto che starai 8-10 ore al giorno seduto, comunque è un lavoro sedentario, quindi da qualche parte dovevi sfogare questa cosa.
2: Sempre alla scrivania.
1: E ci dicevi che, comunque dicevi ad Agnese, che hai in programma anche di fare adesso questa qua di 10 km, fare mezza maratona e poi una maratona intera, 42 km e 100 metri rotti.
2: Sì, sono già iscritto alla maratona del Circeo del febbraio prossimo, poi vedremo il calendario adesso se farne un'altra a dicembre o ottobre. E c'è la mezza di Roma di ottobre, piena di gente, un sacco di stranieri, molto bella, suggestiva. E niente, il calendario si riempie continuamente ogni domenica c'è una gara,
0: poi nuovi obiettivi anche tu. Senti, i tuoi tempi quali sono? A noi puoi dire quello che vuoi, perché tanto facciamo schifo anche a fare le scale per venire qua in radio.
1: E poi comunque non veniamo a controllare.
0: Cioè, tipo sui 10 km?
2: 37 minuti sui 10.
1: Allora,
0: caspita,
1: stiamo parlando.
0: Corri forte, come se ti inseguisse qualcuno.

0: Domenico.
1: Esattamente.
2: Domenico, grazie davvero, ti auguriamo una buona corsa, di divertirti e fare 52 maratone tutto l'anno, che così completi interamente il calendario. Buona domenica e un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: A voi.
0: Ciao,
2: grazie. A te. Wake up, il weekend.

0: puntata di ieri, Kiss Me, e subito prima c'era Luca Carboni.
1: È vero.
0: Abbiamo un collegamento con l'ascoltatrice che ha sognato di baciare Luca Carboni dietro un muretto.
2: Sì, ha rilasciato anche una dichiarazione Luca Carboni in giornata, ha detto mi dissocio non completamente, ero non ero io, era qualcuno.
0: Era un sosia. Sì. Allora, abbiamo prima accennato alla questione chi è che sa quanti giorni ha ogni mese.
2: Tutti tranne te,
0: tutti tranne me,
2: questione.
0: È una cosa che proprio da piccolissima mi rifiuto di imparare per qualche motivo strano che andrò a sondare con la mia psicologa.
2: Come Maurino che una volta ci ha detto io non mi ricordo i nomi delle dita delle mani.
0: Delle mani.
2: Era uno che parlava, diceva ma sai che il primo dito ha luce eccetera eccetera. No, ma io manco quelle delle mani.
0: Proprio, però sì, anche sì. Lui vive bene lo stesso.
2: Sì,
0: al massimo te la indica.
2: Possiamo rimediare con la questione dei giorni, dei mesi, perché c'è un'ascoltatrice che ci viene in soccorso.
0: Sì, senti
2: dai,
0: qua.
2: Dai,
3: ciao.
2: Dai.
3: Ciao. Sono Cristina di Bolzano. Ciao. Ti dico la filastrocca.
2: Sì.
0: Ok.
3: Allora. Di novembre. No, aspetta, ho sbagliato. No. Aspetta, dai, l'avevo detta bene prima.
0: Cavolo. No, dai.
3: No,
0: l'aveva detta prima. Ci riprova,
2: vai,
0: ci riprova,
2: sì.
0: Vai.
3: Allora, con.
0: No, niente. Vediamo terzo audio,
2: terzo,
0: vai.
3: 30 di novembre con aprile, giugno e settembre di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
0: Oh.
3: Ciao ciao.
0: Ciao. Sempre ciao.
3: Cristina Bozzano. Ci ho impiegato un po', ma ce l'ho fatta.
2: Va bene.
0: Ma Cristina, noi abbiamo avuto la pazienza di ascoltare tutti e tre gli audio perché io devo imparare la storia dei mesi e quindi bene, grazie.
2: E la domanda è: adesso li hai imparati?
0: Ma assolutamente no.
2: Ma figurati, ci mancherebbe.
0: Non mi entra in testa.
2: Dei Vale come Sport avevamo anche qualcos'altro di
0: sì,
2: gente, ci ha risposto quello dei balconi dicendo che ha 8 balconi.
0: Sì,
2: era
0: fortunatissimo.
2: Incredibile, salutiamo.
0: Luca,
4: perché
0: dice...
4: se vivi sul tetto già soltanto in una stanza ne hai almeno 4.
2: È vero.
0: Sì, oddio, dipende da come è strutturata la casa.
4: Se
0: ci
4: una
0: sono
4: camera...
0: anche case senza balconi.
4: Esatto.
2: E balconi alla francese.
0: C'è Luca che dice buongiorno, lavorare la terra dell'orto con la moto zappa vale come sport.
2: È una mezza maratona.
0: Mamma mia Luca, vale tantissimo.
2: Ma come quindi... ascoltarci con... dobbiamo urlare molto forte.
0: Forse le cuffiette di quelle molto proprio che ti chiudono il padiglione auricolare.
2: Esatto, quelle che abbiamo noi.
0: Quelle che abbiamo noi, esattamente. Esatto. Infatti non mi senti se io parlo.
2: Se uso una motozappa cosa che stai facendo qua dietro negli studi.

0: tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: RS Productions e My Movies presentano...
5: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
6: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
5: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
7: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
8: Adesso sei solo, Pasquale.
4: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
9: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff,

0: cinnamon roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Capital.

0: che Francesco si presentasse con una camicia, devo dire, dignitosa.
1: Hai visto?
0: Bel colletto alla coreana.
1: Hai visto?
0: Fantasia, come la chiamiamo?
1: Maioliche?
0: Non lo so.
2: Persiana.
1: Brava.
0: Persiana.
1: Ma questa c'ha...
0: Agnese, brava. Brava.
1: C'ha la Fashion Week.
2: Però
1: che
2: quel bottone a tre quarti mi infastidisce un po'.
0: Ah, ho capito.
2: Allora, che
1: intanto
2: arriva.
1: Quel bottone a tre quarti lo dice a qualcun altro. Prima
0: beh,
1: cosa.
0: Però possiamo apprezzare che non è arrivato col petto di fuori.
2: Assolutamente sì.
1: Ma apprezziamo la maglietta di Camilla che non potete vedere, ma che è questa qui.
0: Oh, che sogno.
1: Signori!

0: sei nata tu, una coltellata sta frase di volta.
1: Una delle due sigle, tra l'altro, perché qualcuno potrebbe dire ma io me ne ricordo un'altra, poi cambiò insomma la sigla di questo bellissimo cartone. Lady Oscar è sulla mia maglietta.
2: Sì, Lady Oscar sulla tua maglietta, e quindi ho detto quale occasione migliore per fare un bel Pantheon. È un gioco che facciamo collettivamente, io vi do una determinata categoria e tutti insieme dobbiamo comporre la classifica dei primi 10 posti. Di cosa? Delle 10 sigle più vendute in Italia dei cartoni animati. Copie vendute.
1: Ok, copie vendute delle sigle dei cartoni animati da quando? Da sempre?
2: Di sempre. Vi posso dare una mano dicendovi che, visto e considerato che le copie si vendevano tanto tempo fa, adesso molto meno, sono tutte più o meno 70-80.
1: Ok, più o meno della mia epoca.
2: Sì.
1: Okay.
2: Anche, tra l'altro, come tutti i cartoni, aggiungerei.
1: Tra l'altro,
2: quelli belli,
1: i più belli, è vero.
2: Allora, ognuno di voi ne dice tre, poi chiediamo anche agli ascoltatori.
1: Allora, ti lancerei subito Lady Oscar, provo.
2: Lady Oscar, quinta classificata. Bello. Con 700.000 copie vendute.
1: Bellissimo.
2: Poi
1: vado sempre io?
2: Sì, vai.
1: Ti lancerei gli altri due miei preferiti, Holly e Benji.
2: Non c'è?
1: No. Emile Shiro.
2: Nemmeno.
1: Ah, beh, ottimo.
2: Danda Brosca.
3: Io aggiungerei Lupin.
2: Lupin non c'è.
1: Che coltellata al cuore.
2: Siamo ancora uno, eh.
3: I Pokémon?
2: Nemmeno. È 70-80 qua, eh.
3: Sempre se ok.
2: Terza? Sto facendo dei gesti.
1: Occhi di gatto?
3: Occhi di gatto.
2: Neanche,
1: no.
2: Niente. Siamo a uno. Agnese, salvaci.
4: Beh,
2: tu.
4: Allora, a me viene in mente solo la Pemaia.
2: Quarta!
4: Ok.
1: Brava, Agnese.
4: È l'unico cartone che ho
2: non
4: pensato.
2: Ne hai
4: alla
2: altre
4: sigla.
2: Due?
4: Sai che... cioè,
3: Pollon
2: non c'è.
3: No, dai.
2: Quindi, 3-4-2.
1: Sono messi malissimo
2: perché fate schifo. 3-4-2. 3-4-2, 21-90. Voi ascoltatori dovete correre in soccorso a Camilla Fraschini, Danda Brosca e Agnese Vanucci. Abbiamo solo della top 10 due cartoni, la Pemaia e Lady Oscar. Manca tutto il podio, che dalla 6 alla 10. Tutte.
1: Posso dartene già due che sono velocissimi questi ascoltatori.
2: Vai, sì.
1: C'è chi prova con l'uomo tigre?
2: L'uomo tigre non c'è.
1: E che ci prova con Candy Candy?
2: È al decimo posto.
1: Ok, Candy Candy l'abbiamo trovata. L'ultimissimo ti dico Goldrake.
2: Settimo posto.
1: Eccoci, dai.
2: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 21, 90.

0: dato A c'era la sigla, dato B poteva succedere di tutto, magari un'altra canzone, un'altra versione. E in questo caso abbiamo provato con Camilla, Dan e Agnese a indovinare le prime 10 e ne hanno indovinate solo 2 o 3.
1: Sì, poche.
0: Gli ascoltatori hanno completato con 2 o 3 anche loro, ma mancava praticamente tutto il podio.
1: Tutta la classifica, tra l'altro. Allora, le prime risposte che sono arrivate, tra l'altro, da, come facevi notare tu fuori onda, da Paolo e Francesca, che sono 2 ascoltatori che non si conoscono, ma però io vi invito.
0: Galeotto magari, fu chissà, il cartone animato e chi glielo fece vedere.
1: Perché entrambi, più o meno allo stesso minutaggio, 8 e 42 e 35 secondi, hanno risposto indovinando proprio la prima posizione.
0: Ok, quindi allora facciamo come i bravi conduttori, partiamo dalla 10, tanto le avete indovinate tutte.
1: Sì, vuoi che ti legga un po' comunque di risposte o non le vuoi?
0: No, come vuoi, fai tu, sei brava conduttrice, decidi.
1: Allora, qualcuno prova con i puffi.
0: I puffi non ci sono.
1: Ecco, qualcuno prova con Dolce Remy, Gaetano.
0: Secondo posto,
1: Remy
0: e le sue avventure, ma va bene anche Dolce Remy.
1: Lia prova con Gigrobo d'acciaio.
0: Assolutamente sì, 8° posto, 600.000 copie vendute, sul lato B Algatron, che poi questo è bello anche il lato B, mi fa sempre ridere. Poi
1: Carla dice Kenshiro,
0: che non c'è.
1: Simone prova con Lamu,
0: la nemmeno, e qua sono indignato.
1: Qualcuno prova con lo Spank,
0: neanche.
1: Ok, Atlas Uforobo,
0: certo,
1: Valeria.
0: 6° posto,
1: bene, Valeria, brava Valeria.
0: 650.000 copie.
1: Stefano dice Mazinga,
0: sì, il grande Mazinga, siamo al 9° posto.
1: Ok, un altro Stefano prova con Sandokan,
0: non c'è, anche qua indignazione.
1: Robby dice Daitarn 3,
0: nemmeno. Okay, qua io esco e vado da Agnese al suo microfono.
1: Kismilicia,
0: nemmeno.
1: Oh,
0: e diciamo
1: mia,
0: il podio, dai.
1: Anna dai capelli rossi,
0: 3° posto.
1: Okay.
0: E Paolo e Francesca avevano indovinato la prima posizione.

0: sorridono.
1: Heidi, eri triste laggiù in città.
0: Era triste anche il correttore automatico di tanti ascoltatori. È venuto fuori Audi, è venuto fuori Aldi. Salutiamo sia la marca di automobili sia i supermercati che potrebbero valutare entrambi di metterlo nella sigla.
2: Certo,
0: Aldi,
2: ma poi vabbè. Cartone più bello del mondo, più educativo anche, no? Perché la bambina che abbandona la città va in montagna, l'aria fresca, i panini al latte.
0: E tutti i traumi, gli animali che ci sono, che non si contano.
2: Il nonno burbero, ma in realtà dal cuore d'oro, qualcosa veramente di magnifico.
0: E soprattutto quel cliffhanger finale che lasciava sempre quel.
2: Non dirci
0: quel
2: il finale, perché io non l'ho visto.
3: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Sempre, sempre. Dico,

0: È uno dei cartoni animati che devo recuperarne. Sì. Jenny la tennista.
1: Bello.
0: E Bia la strega, anzi la sfida della magia.
1: Ah, vabbè, ma certo, ma chi è che ce l'ha suggerita?
0: Marilena.
1: Ma bravissima Marilena, cioè, guarda che era undicesima nelle copie vendute, era fuori di pochissimo, 500.000 copie vendute, e ti ricorderai anche l'alfabeto di Bia. Poi la mettiamo comunque.
0: Adesso le recupero tutte,
1: sì,
0: va bene,
1: Puffi.
0: Ci sentiamo tra pochissimo.
1: Capitan Arlo, che doccia che castoro, Pinocchio, perché no?
2: L'ave
1: magari.
3: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
4: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
5: Capital Live, 30 anni di bella musica.
6: Sul palco con noi ci saranno Aria,
7: Bert, Angelica Bove,
8: Blu Vertigo, Alberto Fortis,
9: Santa Marea. Capital
3: Live. Domenica 7 giugno a partire dalle 16
4: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
3: L'ingresso è gratuito.
4: Non prendete impegni.
3: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
11: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Meclon Crema.
10: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più.

0: su turismofvg.it.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le notizie delle 9, buongiorno da Riccardo Quadrano. Donald Trump ha chiesto una serie di modifiche al memorandum d'intesa con l'Iran prima di procedere con la firma. Secondo l'agenzia Axios, Trump vorrebbe rendere più dettagliate le disposizioni relative alla gestione delle scorte di uranio arricchito ancora in possesso di Teheran e alle modalità di riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il presidente americano torna ad attaccare il Papa. Qualcuno gli spieghi, ha detto, che l'Iran non può avere l'atomica. Mi dispiace, non volevo, sono le parole del giovane agente della polizia locale di Roma che venerdì sera ha esploso fuochi d'artificio nei pressi delle terme di Caracalla durante le prove per le celebrazioni del 2 giugno. I botti hanno spaventato una trentina di cavalli selezionati per la parata di martedì, che sono poi fuggiti verso la Cristoforo Colombo, strada che unisce Roma con il litorale. La fuga ha provocato 4 feriti, una poliziotta e 3 lancieri dell'esercito e l'abbattimento di un cavallo, mentre altri 15 hanno dovuto subire cure veterinarie. Due maestri arrestati in poco tempo per abusi sugli alunni delle elementari in provincia di Milano e Brindisi. Chiara Iorio.
7: A far scattare le indagini in un istituto di Oria in provincia di Brindisi, le confidenze delle bambine ai propri genitori e ad altre insegnanti, poi filmati e registrazioni audio, hanno documentato gli abusi del maestro. L'uomo approfittava dell'assenza di altri insegnanti o dell'avvicinamento alla cattedra delle bambine. Ora è ai domiciliari, già in passato era stato sospeso dal servizio per comportamenti analoghi. A Milano invece l'insegnante di terza elementare è stato arrestato in flagranza di reato. Stava abusando di due bambini. Da una prima ricostruzione l'uomo ha molestato altri 4 bambini oltre ai 2 per cui è finito in carcere.
6: Parigi ancora sul tetto d'Europa per il secondo anno di fila, il Paris Saint-Germain si prende la Champions League, battuto l'Arsenal ai calci di rigore dopo l'1-1 nei 120 minuti di gioco. Al fischio finale esplode la gioia nella capitale francese, nei festeggiamenti fuori controllo si registrano però atti vandalici e scontri tra tifosi e polizia con diversi arresti. E sempre a Parigi Roland Garros ha perso Sinner, ma l'Italia ne porta 3 agli ottavi. Passano il turno Cobolli, Arnaldi e Matteo Berrettini, che supera l'argentino come Sagna dopo un match epico durato oltre 5 ore. Ma come si fa a gestire partite così dure? Ecco Berrettini.
8: Quello che faccio io è cercare di continuare a fare le cose giuste, ovvero spingere, provare a fare male col servizio, trovare una chance in risposta, continuare a parlarmi bene, energia positiva, quelle sono le cose fondamentali per continuare, anche quando il corpo ti dice che è stanco, con la testa devi dire che non è stanco. E quindi ovviamente un aiuto pazzesco del mio team che è stato lì tutta la partita a caricarmi, anche quando ero sotto 2-7-1, quando le cose si erano complicate un po'. Quindi insomma è un incrocio tra la voglia di vincere, di competere e veramente trovare il modo per starci bene in quella sensazione.
6: Così Berrettini, Capital News torna alle 10.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi

profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Domenica mattina alle 9 e quasi 9 minuti vi mettiamo gli Yes con Honor of a Lonely Heart. Ma che volete di più? Che vogliamo di più? Anche
1: Angry
0: noi.
1: Heart sì. Alle 7, Honor of a Lonely Heart alle 9.
0: Poi?
1: Come, non so, altre canzoni con Heart.
0: Che
1: Heart
0: ce ne sono tante. Sì. Sole, cuore, amore.
1: Allora, posso dire, non hai abbassato l'asticella, brava, perché
0: no.
1: Un attimo sì, sì, di una canzone meno bella di queste tre.
0: Ho tenuto il livello
1: brava,
0: qualità altissimo.
1: Brava. Brava.
0: Allora, siete con Wake Up, ancora un'oretta da passare insieme fino alle 10 del mattino. Ripresentiamo la squadra. Dan Dabrowska alla regia, ancora buongiorno Dan.
2: Buongiorno.

0: C'è Agnese Vanucci in redazione che sta cadendo dalla sedia, ma va bene. Buongiorno, non la vedo più, è sparita sotto la stampante.
1: È caduta effettivamente.
2: Ho passato troppo.
0: È caduta. Francesco Martinelli.
1: E una bacchettata Camilla Fraschini.
0: Bacchettata perché non ho mai visto questo cartone che è Bia, la sfida della magia.
1: Bia, la sfida della magia.
0: Quindi la storia di una streghetta, ho capito bene?
1: Sì, senti, c'è anche un vocale a proposito di questo.
3: Ma come non ha mai visto Bia? Cioè, Bia è da vedere soltanto per la sigla, è bellissima.
1: Vai, sentiamo.

0: 500.000 di copie vendute. Era all'11° posto della classifica dei singoli più venduti, dei 45 giri più venduti, delle sigle dei cartoni animati. Abbiamo fatto la classifica prima, dalla 1 alla 10, questa era poco fuori.
1: Bella questa sigla, difficilissima da cantare. Cioè, per me che poi non so neanche quali mesi hanno 30 e 31 giorni, fare cioè, è difficilissimo.
0: Comunque, bella. Cioè, ci sono queste sigle, o in generale questi cartoni, che hanno subito una damnatio memoria incredibile. Nel senso, quando sentiamo il classico medley, o come preferisco, mélange di cartoni animati, c'è sempre Occhi di Gatto, I Puffi, Uffo Robot, Holly e Benji. Effettivamente, via la sfida della magia, nonostante sia stata una pietra miliare dei cartoni animati, andava in onda su Rai 2, ai primi anni 80, ma anche poi successivamente, nessuno poi l'ha più messa, nella classica playlist.
1: Sì.
0: Comunque stiamo parlando di 500.000 di copie vendute.
1: No, assolutamente, me la recupero tutta su YouTube oggi, domenica pomeriggio, col caldo che fa, mi chiudo in casa e mi guardo via la sfida della magia.
0: Sono, mi sembra, 52 episodi, di cui però 8 sono stati tagliati, nel senso che non sono stati trasmessi in Italia perché affrontavano dei temi troppo difficili, troppo complessi, come la violenza, il suicidio, quindi... come succedeva spesso per gli anime.
1: Ok.
0: E tutti i cartoni giapponesi che hanno un'altra soglia, diciamo, di quello che si può offrire
1: a un bambino. Sì, anche se insomma tutti noi siamo cresciuti con scene, mi ricordo Mila e Shiro, anche abbastanza pesanti per avere 5-6 anni.
0: Mazza, la prima puntata, la ricordo vividamente, poi rivista più volte, dove c'era l'allenatore che le tira una centra a favolare.
1: Sì, ma poi a un certo punto mi ricordo una scena che la denuda, tra virgolette, le strappa la maglietta, le rimane in reggiseno, cioè robe veramente che da vedere quando hai 7 anni dici, questo è giocare a pallavolo?
0: Sì,
1: forse faccio un altro sport.
0: Telefilm o altri cartoni trasmessi in televisione tranquillamente, io ne ho rivisti alcuni. C'è un telefilm tra l'altro recente che si chiama Two Broke Girls, molto molto carino, del 2011, veniva trasmesso su Italia 1 alle 3:30, 4, ma diceva delle robe aberranti, cioè, faceva molto ridere, però insomma
1: sì, meglio forse oggi, come vanno le cose oggi, c'è più attenzione da questo punto di vista. C'è chi ci dice che ha chiamato il proprio cane Bia,
0: vedi,
1: proprio
0: vedi.
1: Per il cartone animato
0: c'è la mia amica tra l'altro che si chiama Bia, la saluto, Bia Messineo, abbreviativo di Bianca, ma proprio forse per il cartone hanno deciso di chiamarla Bia.
1: Ok, oggi comunque mi metto in casa. Ecco, imparo la sigla intanto, va bene?
0: C'è questo pezzo bellissimo intanto.

0: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma Bia non è assolutamente dimenticata. Quando io esco e faccio una passeggiata, a volte mi ritrovo in mente, nella mia mente, a canticchiare Bia, Bie, Babè, eccetera, eccetera.
2: Non la sa, okay, però anche lui, sì, si confonde.
3: Passa il
2: Bia,
3: tempo.
2: Bie, Babè, e dopo si perde anche lui.
3: In questa classifica delle sigle dei cartoni animati più vendute, se arriva fino, pensate, alla 120, e sono rimasto allibito dalle ultime posizioni, che sono quelle che io pensavo. Per esempio, Tutti in campo con Lotti, altra serie che è stata dimenticata da tantissimi e non capisco perché. Forse sì, in realtà. 119esima.
2: Sì.
3: Ma soprattutto arrivano i pezzi forti, quelle delle classiche, dei classici medley. Pollyanna, 112esima, 50.000 copie vendute. Lupin, l'incorreggibile Lupin, 111esimo. Occhi di gatto, 108.
2: Mamma mia.
3: Siamo sulle 50.000 copie vendute, ma perché? Perché qua stiamo andando un pochino più avanti col tempo. Il grosso è tra gli fine anni 70 e inizio anni 80.
2: Sì.
3: Per forza di cose.
2: Allora, due piccole cose. Per chi chiedeva, perché qualcuno si starà chiedendo, come siete arrivati a parlare di sigle dei cartoni animati? Dalla t-shirt che indosso oggi, una maglietta con su Lady Oscar. Per chi chiedeva, ma ce la fai vedere? Come facciamo? Instagram, Cami Fraschini, ho messo la foto, così vedete la maglietta, che secondo me qualcun altro ce l'ha, perché fu una collaborazione di qualche anno fa per i 50 anni di Lady Oscar con un, vabbè, noto marchio di abbigliamento di cui non farò il nome.
3: Vabbè, ormai, tanto
2: No, ma non ne ha bisogno.
3: Hai gettato il cuore oltre l'ostacolo.
2: Non ne ha assolutamente bisogno. E poi, a proposito invece di scene forti nei cartoni animati, scene di violenza, Maria Cristina dice, ad esempio, nella la strega della Bella Addormentata nel bosco, a un certo punto dice ai suoi galoppini branco di idioti.
3: Vabbè.
2: Che comunque non è proprio il massimo, no, perché poi magari il bambino impara
3: a
2: scuola.
3: È tra le cose più edificanti che si sentivano in quei cartoni.
2: Sì, c'è di peggio, però anche questa, insomma, è un po' forte.
3: Che poi è il grande dibattito, che è quello che sostengo anch'io con una bambina di un anno e mezzo, quasi due. I cartoni non è che devono sempre per forza essere educativi. C'è questa responsabilità che si mette addosso.
2: Però è meglio che non siano diseducativi.
3: Io li ho guardati e sono cresciuto benissimo.
2: Guarda, proprio un fiorellino, siamo tutti dei fiorellini qua.
3: Senti, visto che hai corrotto nuovamente la programmazione musicale,
2: sì,
3: perché abbiamo detto, ma sai che Battiato effettivamente oggi c'è.
2: C'è con una cosa.
3: Che
2: va bene lo stesso.
3: Scritto una mail
2: subito.
3: Programmazione Luca Sacchi. Per favore.
2: Mi metti Franco Battiato? Sì, abbiamo questa, ti va bene? Benissimo.
3: Ma la grande, vai.
4: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: McCartney con Hope of Deliverance, ma prima Franco Battiato con la sua versione di Era d'estate, con Giovanni e Francesca da Roma che ci scrivono: come due bambini ci siamo commossi ad ascoltare Battiato, io e mia moglie mano nella mano.
1: Beh, tanti si sono anche commossi nella doppietta precedente, cioè quella di Bia e Tutti in campo con Lotti.
0: Ognuno si commuove per

0: quello che vuole,
1: che comunque riaffiorano i ricordi volenti o nolenti, o come si dice in inglese,
0: Willy or Nilly.
1: Willy Nilly,
0: Willy Nilly.
1: Bravissima. Ho detto oggi, ieri fuori onda, così
0: non lo userò mai nella vita, ma va bene così.
1: Dicevamo 111esimo posto, Lupin l'incorreggibile Lupin nella classifica dei 120 dischi più venduti delle sigle dei cartoni animati. Al 58esimo posto c'era un altro Lupin, che è la mia preferita, che è questa.
0: Vabbè,
2: 58.
0: Subito ti viene voglia di croissant.
1: È vero. Di salutare Macron.
3: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Lupin.
1: Sul lato B c'era la versione strumentale.

0: immaginatevi una francese Camilla Fraschini, col berretto, una baguette,
1: la baguette sotto l'ascella.
2: E la maglietta a righe,
0: sì, certo,
2: che è tipica francese, i baffetti.
0: Sì, è una Tour Eiffel, la baguette da una parte, la Tour Eiffel dall'altra, così almeno per che fare
2: è
0: lo
2: una, è anche una, vorrei un, come si dice, un, come si chiama quello che si mette al collo, il fazzolettino,
0: foulard. Veniva la parola francese.
2: Un bel foularino al collo, guarda che meraviglia.
0: Vedi,
2: e tanti croissant.
0: Vedi, per esempio, sempre rimanendo in Francia, se tu lo leggi con l'accento sulla O, lui diventa un tennista. Mannarino.
2: Eh certo.
0: Non lo sapevi che era un tennista.
2: Assolutamente no, ma io ti vengo dietro qualunque cosa tu dica, non l'hai ancora capito, ti darò sempre ragione. Fai perché bene. Se dà ragione ai
0: quelli intelligenti.
2: Certo.
0: Io la sapevo così.
2: Sì, sì, è la tua versione

0: il weekend di Radio Capital.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex.
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rufus e Chaka Khan con Ain't Nobody, 9:37 minuti, è domenica e lo sapete a quest'ora più o meno ve lo aspettate, che ci sia un gioco, un quiz, un qualcosa, è il vostro preferito, quindi mettetevi comodi, aprite le orecchie perché qua servono le vostre orecchie, siete abituati ad indovinare la voce degli speaker di This Is Radio Capital, no? Il nostro promo che sentite spesso in onda, speakerato da tutti noi, e il gioco è proprio quello di riconoscere a chi appartiene quella voce. Oggi lo facciamo in versione Capital Live.
1: Sì, essendoci il 7 giugno, domenica, al Cortile delle Armi, Castello Sforzesco, ci sono un sacco di ospiti: Aria, Birth, Blu Vertigo, Angelica Bove, Di Martino, Alberto Forti, 60 Marea, ma c'è un promo che passa spesso e volentieri con le voci di tutti gli speaker di Radio Capital.
0: E quindi qua la domanda è a voi. Vi faremo sentire due pezzettini, un uomo e una donna, questo ve lo possiamo già dire tranquillamente, ci dovete dire a chi appartengono queste voci. Okay?
1: Abbiamo cercato di estrapolare una mini frase di senso compiuto dai due audio. Partiamo con l'ignoto numero uno.
0: Sentiamo.
2: Capital Live.
1: Ok, Capital Live.
0: Mamma, velocissima, posso risentirla, Dan?
2: Capital Live.
0: Capital Live. Che è il nome...
1: Quello che ti dice l'hai capito.
0: È il nome dell'evento che ricordiamo, adesso lo dirà la seconda voce, esatto. Non si paga, Vai.
3: L'ingresso è gratuito.
1: Ok, quindi Capital Live, l'ingresso è gratuito.
0: Esatto.
1: Quali sono queste due voci? Rifacciamole risentire, così almeno ce le abbiamo entrambe.
2: Capital Live.
0: Ok.
1: E l'altra?
3: L'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito.
0: Io un'idea me la sono fatta molto bene.
1: Beh, perché le hai scelte tu.
0: Però io, quando vengo di qua, tu non hai capito, quando torno in studio, io faccio finta di essere proprio un'ascoltatrice che per la prima

0: 342-342-2190, quali sono le voci che avete appena sentito? Due speaker, ovviamente un uomo e una donna, non facilissimo questa volta.
1: Vuoi già un po' di errori?
0: Sbagliati?
1: Mixo. Non è Mixo,
0: ciao Paolo. Addirittura con il nome d'arte, vai.
1: Non è Irene la medica.
0: Non è Irene, ciao Irene.
1: Non è Flavia.
0: Ciao Flavia,
1: tra poco in onda da Dogliani. Non è Fabio Arbois.
0: Ciao Fabio.
1: E poi vabbè, ce ne sono tantissimi.
0: Facciamolo risentire l'ultima volta,
1: vai,
0: dai, così almeno.
2: Capital Live.
0: Ok, e?
3: L'ingresso è gratuito.
1: Ah, che bello quello. È gratuito.
0: Sì, perché non si paga.
1: Oh, ci sono i posti a sedere per chi lo chiedeva e non starete in piedi, quindi vi aspettiamo numerosi.
0: Yes.

0: Amore e vento, Tiro Mancino, siete su Radio Capital, avete partecipato in tantissimi al nostro, che è comunque sempre il This is Radio Capital, però oggi in versione Capital Live. Ricordiamo, domenica prossima abbiamo questo concerto gratuito al Castello Sforzesco di Milano all'interno di Party Like a DJ con un sacco di ospiti, venite, vi aspettiamo. E bisognava riconoscere le voci, no, di questo promo, vogliamo farle risentire al volo? Vai con il mio
1: Capital tour. Live.
2: Ok, che poi effettivamente è talmente
1: Capital
2: poco.
1: Live.
2: Sai qual è? Sono due problemi.
3: L'ingresso è gratuito.
2: È breve. E soprattutto in Capital Live non ci sono le R, che avrebbero dato un grandissimo indizio.
0: Sì, allora un po' di risposte sbagliate. Allora ci provano con Massimo Oldani.
2: Non è Massimo, ciao Massimo.
0: Imma Baccelliere.
2: Non è Imma, ciao Imma.
0: Gli altri li abbiamo già detti. Poi ci provano con Gigi Ariemma.
2: Non è Gigi.
0: Ciao Gigi. Doris Zaccone.
2: Non è Doris.
0: Ciao Doris. E poi Betty Senatore.
2: Non è Betty.
0: Ciao Betty. E poi ci provano con Federica Panicucci. Non è Federica. Ciao Federica.
1: Ingaggiata solo per fare il promo.
0: Non so perché, allora, giuro, però qualcuno ha sentito Federica Panicucci.
2: Vi dico chi non è. Allora, non è Ela Weber, non è Mirjana Trevisan e non è Nadia Bengala.
0: Ecco.
2: Ok, quindi sono gli indizi che possiamo dare.
0: Vogliamo adesso sentire l'audio di colei che ha indovinato,
2: sì,
0: che è Agnese.
2: Vai, Agnese.
0: Sentiamo il suo vocalino.
4: Vai, ragazzi, è il Dege e la Matilde Amato. Ciao Agnese da Lecce.
0: Brava Agnese da Lecce, che forse non sarai dei nostri, perché da Lecce magari è un po' difficile,
2: no,
0: però
2: no.
0: Se passi da Milano ti aspettiamo.
2: Cortile delle Armi, Castello Sforzesco, lo stesso posto dell'anno scorso, quindi anche difficile sbagliarsi se siete venuti l'anno scorso, altrimenti
0: sarà tutta una festa e una novità per tutti.
2: Sì, alle 16, domenica 7 giugno.
0: Sì, pomeriggio, tranquillo, voi fate il pranzo,
2: sì,
0: poi con calma, perché
2: sì,
0: fa caldo,
2: sì,
0: quindi alle 16 con calma venite, iniziamo, due o tre orette stiamo insieme,
2: anche
0: di più.
2: Siamo lì, giriamo, se fa caldo vi diamo del ristoro, giriamo io e Camilla dicendo ghiaccioli di vite gelati.
0: Per il sole vi diamo anche degli ombrelli.
2: Ma che dico gli ombrelli?
0: Ombrelloni!
2: Facciamo sembra Striscia la Notizia.
0: Il tuo sogno, Francesca,
2: sì,
0: di la verità.
2: Sì, sì, ma infatti dalla prossima puntata avremo i cavalieri in giallo con scritto C. Fraschini e F. Martinelli. Così chiudiamo il cerchio.

0: Grazie, grazie. Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together. Ma prima di dire cosa fa questo pezzo, abbiamo un po' di cose da ricordare.
1: Vai, giusto.
0: Perché non ce ne stiamo ancora andando. Quasi, siamo con un piede fuori, un piede dentro.
1: E adesso se continui ad allungare il brodo finisce.
0: No, perché oggi ci sono le dirette da Dogliani, sì. Quindi volevo ricordare che subito dopo di noi, dopo le notizie, ci sono Flavia Cercato e Mary Cacciola con Fattori C. Quindi in diretta, ma se passate da Dogliani fate in tempo, avete 5 minuti per arrivare.
1: Sì, teletrasporto.
0: Teletrasporto. E poi ore 16 invece Mixo e Luca De Gennaro, sempre in diretta da Dogliani.
1: Luca De Gennaro, che era una delle due voci che si celava dietro il Capital Live, il gioco che abbiamo fatto e che poi potete rivedere il 7 giugno, ma anche il 12, perché c'è Capital Jam. Non ne potrete più di vederci.
0: Sì, sì, come dice lui, ci si vede lì.
1: Beh, sì, certo.
0: Da qualche parte ci si vede. Detto questo, Captain and Tennille a chiudere la puntata di oggi.
1: No! Ma che dici? La sei fatta!
0: Invece sì, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie Denda Brosca alla regia.
2: Grazie a voi di essere passati.
0: Guarda, è sempre un piacere. Agnese Vanucci in redazione.
3: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
1: E per l'ultima volta di maggio, Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo le notizie, poi come detto Fattore C da Dogliani. Buona domenica, buona settimana. Noi sabato, se non succede niente, alle 7.
1: Che tiè,
3: no,
1: tiè,
0: se non succede tiè, niente, dai. Siamo qui. La vita è imprevedibile.
1: Sul presto, ciao.
0: Ciao.
4: Maestro, ogni volta una grande emozione, ma come fa?
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
13: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
14: Sono le 10, buongiorno da Riccardo Quadrano. Donald Trump

0: chiesto modifiche all'accordo con l'Iran, lo rivela l'agenzia Axios e lo conferma il New York Times, che citando fonti vicine al dossier spiega come il presidente americano voglia ulteriori garanzie sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo quanto comunicato alla Casa Bianca, serviranno almeno 3 giorni prima che la controparte iraniana fornisca una risposta. E Trump intanto torna ad attaccare Papa Leone XIV dicendo: qualcuno gli dica che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Ha subito atti orrendi la bimba di 2 anni morta lo scorso febbraio a Bordighera, lo rivela la procura di Imperia, scoperte le immagini delle violenze subite dalla vittima nel cellulare del compagno della madre della bimba, già in carcere. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti. Ecco il procuratore di Imperia, Alberto Lari.
1: Questo decesso si inserisce in un ambito di una situazione di maltrattamento continuato. Avrebbe minacciato la compagna di non intervenire perché voleva proseguire nelle sue azioni contro la piccola. Avrebbe convinto la mamma a lasciare da soli i bambini più volte alla notte, pur essendo 3 minori, la più grande di 9 anni, spesso veniva lasciata in casa da sole.
0: Ancora una vittima in montagna in poche ore, un climber è morto dopo essere precipitato sul massiccio delle Pope in Val di Fassa, l'altra vittima in Val d'Aosta, l'alpinista è precipitato da una parete del Gran Paradiso. Tre italiani agli ottavi del Roland Garros di Parigi, passa il turno Cobolli, che ai quarti sfiderà lo statunitense Svaida, avversario americano Tiafoe anche per Arnaldi, mentre Berrettini se la vedrà con l'argentino Cerundolo, che ha eliminato Jannik Sinner. Il Giro d'Italia pronto a celebrare Jonas Vingegaard, che ha dominato la corsa. Oggi la conclusione, l'ultima tappa con arrivo al Circo Massimo di Roma per il danese, primato in cassaforte dopo la vittoria di ieri a Piancavallo, quinto successo di tappa. E Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Un'altra giornata dominata dall'alta pressione, ma con condizioni più favorevoli ai temporali rispetto agli ultimi giorni. Al mattino il sole sarà prevalente da nord a sud, anche se la nuvolosità tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali, soprattutto al nord-ovest, senza però ancora fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane invece crescerà il rischio di temporali su Alpi, Prealpi, Appennini e nelle aree interne delle isole maggiori, con possibili sconfinamenti locali verso le pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: No, perché siccome ha detto che suonava la chitarra su MTV, ma la suona anche su Radio Capital volendo.
1: Certo che sì.
0: Lo fa. Appena uno glielo chiede. Devo dire, la gentilezza del gruppo The Dire Straits e anche di Sting di accompagnarlo. Sempre molto carini. Money for nothing, Dire Straits.
1: Abbiamo solo chiesto, vorreste cortesemente esibirvi durante il nostro programma?
0: In apertura.
1: Certamente, e hanno aperto il programma.
0: Hanno aperto Fattore C.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Fattore C. Fattore C, edizione speciale da Dogliani, dal Festival della TV e dei media, e visto che ci sono i media ovviamente c'è anche Radio Capital.
1: Certamente, siamo in diretta dalla piazza principale dove sì. Si svolge il festival e si sta svegliando una Dogliani un po' assonnata, vediamo le prime persone che ci raggiungono alla postazione, tra un poco inizieranno gli incontri, personaggi di... carisma,
0: ma proprio, guarda, ma lascia perdere
1: di tipo tutto e di te. Più oggi tipo io tipo, ma come io e te,
0: no,
1: io stavo dicendo
0: no,
1: tipo
0: no.
1: Il direttore Mentana, tipo
0: sì,
1: Corrado
0: sì,
1: Formigli
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: gente di
0: qua,
1: un certo
0: qua.
1: Spessore
0: sì,
1: Mary,
0: vero, sì, nel senso tutti a Dogliani sì, poi non so se riescono ad arrivare fin qui perché ci deve essere tipo una bolla che li separa da noi.
1: Una bolla
0: o qualcosa del genere. Ma vuoi partire appunto con la sì. cartolina?
1: Sì,
0: Dogliani.
1: Secondo me hanno saputo che noi chiudiamo la finestra sull'attualità spesso sì. e volentieri per buttarci sul cazzeggio. Sì. Sai che le persone sì. serie non sempre.
0: No.
1: Mary si prestano.
0: No.
1: Ma detto questo, vedremo cosa succederà, chi ci verrà a trovare in queste due ore. Salutiamo i miracolati, ovviamente,
0: certo.
1: di cui prendiamo indegnamente il posto e torneranno domani.
0: Sì, domani.
1: Ci saranno i miracolati. E poi cos'altro, Mary? No, bello, c'è il sole. Se siete nei pressi di Dogliani venite a dare un'occhiata perché
0: sì.
1: è una giornata meravigliosa, ancora non caldissimo. L'esposizione dello studio è quella giusta
0: sì.
1: per non liquefarci, quindi accorrete con fiducia.
0: Esatto, per non liquefare la povera Jennifer Engelman. Simone Girasole, che è il nostro regista, poi c'è Stefania, c'è Giampiero Mastripiede, insomma c'è tutto, come al solito, c'è Emanuele Dinina, c'è tutto il gruppone che ci segue e che fa sì che noi si possa andare in onda. Ma ti prego, dammi la linea, dai la linea alla redazione sportiva per cortesia.
1: E adesso da Dogliani diamo la linea alla nostra redazione sportiva per degli importanti aggiornamenti.
0: Grazie Flavia, grazie per la linea, grazie per questo collegamento che mi dà la possibilità, che mi dà l'astura per parlare della Champions League. Ieri sera si è tenuto l'incontro ovviamente tra il Paris Saint-Germain, la squadra ovviamente di Parigi, e l'Arsenal, la squadra ovviamente di Londra, e attenzione, è stata una partita molto maschia, molto,
1: molto
0: maschia,
1: molto.
0: Che niente, addirittura sono finiti ai rigori. E tutta la partita alla fin fine è finita 5-4 e ha vinto Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain.
1: Certamente, Mary, come hai fatto a seguire la partita? Ti domanderò, che ieri ti vedevo
0: fatti,
1: in quel della meravigliosa tenuta.

0: so di chi si deve parlare.
1: Ecco, sì.
2: Ma grazie
1: durante
2: ancora della linea.
1: Una cena con aperitivo dove Mary Cacciola si è scatenata facendosi riconoscere a tutti i suoi fan. Ma sai multitasking, perché come i migliori.
2: Brava.
1: Tu sul telefonino avevi la partita.
2: Non solo quello, ma c'avevo anche dovevo anche capire quello che succedeva col tennis. E
1: certo.
2: Attenzione, Berrettini, Arnaldi, Cobolli, sono passati tutti. Non so dove sono passati, però sono passati a Roland Garros. A Roland Garros. No, perché sennò mi cazziano da Roma. Abbiamo fatto lo spot, siamo state bravissime?
1: Sei stata bravissima.
2: No,
1: Mary.
2: Volevo,
1: mi adeguo.
2: No, dico solamente Rai Sport, Mediaset Sport, mi dispiace,
1: è tutto
2: sono
1: finito.
2: Di Radio Capital.
1: Sì, sì.
2: Questa è la.
1: Purtroppo. Avreste potuto avere la migliore,
2: niente.
1: Invece niente. Non ci avete neanche pensato, ma oggi
2: avete
1: vi abbiamo dato l'idea.
2: Facciamo vedere.

0: Barefoot, Patti Smith su Radio Capital in versione doglianesca, diciamo, questo fattore C con Flavio Cercato e con Maria Cacciola. Ma attenzione, perché quando si dice che solo i più grandi poi mantengono le promesse, è vero. Ieri abbiamo fatto le stalker, quelle vere, quelle serie, gli siamo andate incontro, abbiamo detto: direttore,
1: allora, direttore, noi siamo le più grandi bimbe del direttore Mentana della storia della radiofonia, benvenuto al direttore.
2: Grazie De gustibus.
1: Ma sai che noi ti citiamo di continuo, sì, su una serie di cose. Allora, la prima è: dov'è la notizia? Perché spesso ci perdiamo in parentesi e non troviamo il focus della notizia centrale, e allora quando ci perdiamo diciamo: il direttore Mentana direbbe, ma dov'è la notizia?
2: Giusto,
1: ti piace?
2: Confermo.
1: La seconda è: qui davanti hai la tua concorrente nel premio miglior link giornalistico dell'anno, perché si arrampica come Spider-Man sugli specchi e riesce a fare dei collegamenti che ti renderebbero orgoglioso.
2: Ah, bene, bravissima. Spero di non doverne avere una conferma adesso in questi minuti.
0: No, infatti, ti vergogneresti tantissimo, non peraltro.
1: Potrebbe averla. E la terza cosa è che io ti studio da anni, perché da piccola mi hanno insegnato che esistono due tipi di intelligenza: quella convergente, che affronta un solo tema alla volta; quella divergente, che ne affronta più in contemporanea, ma i divergenti hanno difficoltà nel convergere, quindi nell'accendere il focus della faccenda. Riesci a fare entrambe le cose in contemporanea? Com'è possibile?
2: Mi sono esercitato ascoltando queste tue lucubrazioni.
1: Sei il terzo polo, direttore. Allora, io dico questo perché ho avuto il privilegio di vedere, sì, il direttore all'opera.
0: Perché hai lavorato?
1: Ho lavorato.
0: Quando era giovane?
1: Quando era molto
0: giovane, Flavia?
2: Era come adesso.
0: Era un bambinella, infatti, lo so.
2: Alla radio queste cose lasciano il tempo che trovano, perché però vedendola di persona sembra una ragazzina, sembra quella ragazzina.
1: Mettete rec, per favore, il direttore Mentana ha detto che mi porto bene gli anni, e vedendolo lavorare è stata la cosa che mi sono portata sempre dietro negli anni, cioè l'impressionante. E questo lo voglio dire pubblicamente: non ho visto mai nessuno ragionare e mettere in pratica i pensieri che ha fatto con quella rapidità d'azione come il direttore. Giuro che guardandomi così non si direbbe ma ho lavorato con un sacco di gente.
2: Ma io sono l'unico che non si stupisce di queste
1: cose. Ma come riesci a formare poi la squadra delle persone che ti seguiranno? Perché quando uno pensa e mette in atto quello che ha pensato con quella rapidità, ha voglia di starti dietro.
2: Ci vogliono ovviamente dei lettighieri, barillieri, delle persone che mi sopportano e mi supportano, cioè sono le due cose: sopportarmi e supportarmi.
0: Questo festival della televisione ha come sottotitolo quest'anno Dialoghi coraggiosi. Di dialoghi coraggiosi, realmente, quello che veramente vorresti avere tu da poter

0: mitigare, anzi tenere proprio buone le persone, ma che finalmente tirassero fuori il coraggio per dire delle cose in una delle tue meravigliose maratone mentana?
1: Beh, mi piacerebbe che le forze politiche, Meloni, Salvini, Tajani, Schlein, Conte, Renzi, Calenda, Fratoianni, Bonelli.
0: Li stanno nominando tutti, quindi non, no, si può, non nessuno.
1: Mi hanno detto: guarda, devi essere equilibratissimo.
2: Sì, esatto. Un campo largo.
0: Esatto.
1: Tutti quanti cominciassero a ragionare seriamente, cosa che nessuno dei sopracitati fa, riguardo alle grandi questioni. Le nuove generazioni, che cosa gli diamo, che cosa gli promettiamo, che cosa indichiamo, e soprattutto quello che è sopra questa affermazione: qual è il futuro che pensano e predispongono per il nostro paese? Perché se voi chiedete a qualsiasi politico, quelli citati e gli altri, ma come si immagina che debba essere la nostra evoluzione per i prossimi 10 anni, non sanno niente, nessuno, perché tutti pensano a un tema che alla foto di gruppo, che per radio non si vede, che sì, abbiamo davanti a noi, che avremo davanti a noi di là,
0: sì,
1: è di gente che è appassionata eccetera, ma che ha per solito i capelli bianchi. Cioè in realtà questo è un paese, quando si dice non è un paese per vecchi, questo è un paese di vecchi, per vecchi, contenti di essere vecchi. Io sono uno di loro, ben inteso, non è offensivo.
0: Sempre meglio arrivarci,
1: però,
0: insomma.
1: Vedendo anche i numeri, i giovani sono considerati quella roba lì. Ed è la stessa cosa, ed è l'altro argomento, gli immigrati. Il tema su cui si vincono le elezioni in tutto il mondo è: rimandiamo indietro gli immigrati, limitiamo l'afflusso, abbiamo, la nostra cultura viene contaminata. Però noi siamo anche il paese che ha bisogno di minimo 400.000 nuovi immigrati l'anno, perché sennò nessuno fa quasi niente. Qui siamo in una terra bellissima, nelle vigne troveremo a lavorare 3 italiani ogni 50 persone, giusto? Ecco. E questo avviene ovunque ci sia da faticare. Cioè gli italiani non è che sono degli sfaticati, ma ci sono ormai tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare, non faranno, e avendo le famiglie pochi figli non vogliono che questi figli facciano questo, dico, piuttosto che far questo emigra, sì, vai all'università, certo, là, vai a far questo eccetera. Il risultato è che abbiamo una nazione che sta sfiorendo con la sua cultura, con le sue eccellenze, con la sua bellezza, ma senza forza lavoro e senza prospettiva del futuro. Siamo indietro rispetto a tutto il mondo sull'intelligenza artificiale, sulle grandi trasformazioni, ma però siamo davanti a tutti nel dibattito su quota 67 per superare la Fornero, perché la maggior parte delle persone non ha il problema del futuro, ha il problema della fine del rapporto lavorativo e quindi dell'età della pensione. Tra parentesi, anche questo si svilupperà il problema, perché in un paese in cui ci saranno più pensionati che lavoratori non si capisce i soldi delle pensioni,
0: esatto,
1: da dove
0: dovrebbero arrivare.
1: Tutte queste cose, direi,
0: dovrebbe essere il dialogo coraggioso che ci vorrebbe adesso
1: con i politici, che non ne va, perché primo, alle elezioni votano gli elettori, non è una scoperta che faccio io adesso francamente, però gli elettori sono per il 60% over 40, e allora, anzi di più, il 60% tra gli elettori, perché ovviamente ci sono da 18 fino a 40 e poi da lì fino a 100, no? La piramide è quella, è rovesciata, no? Allora tu devi fare più promesse a più elettori, non a quelli minoritari. Al nonno interessa il giusto che il nipote dopo l'università trovi, perché non ci sarà più il nonno, o comunque vivrà nella casa comprata dal nonno in cui vivono i genitori, ecco. Questo è il nostro paese, e se non si dà una svegliata, se i politici non pensano futuro, così sarà.
0: Quindi è peggio dialogo o coraggioso? Cioè la cosa più difficile da fare qual è? Il dialogo o l'essere coraggiosi?
1: Il dialogo, perché poi fai le domande e devono rispondere. Che sia coraggioso, non c'è bisogno di essere molto coraggioso. Come vedete, sono riuscito a superare il timore reverenziale nei vostri confronti a dirlo.
0: Beh, certo, diciamo. Adesso invece ti sposti dall'altra parte della piazza.
1: Ma non andiamo tutti.
2: No, veniamo a fare le domande.
1: Io pensavo a un corteo.
2: Veniamo a fare le domande.
1: Va bene, ti ho ammorbato abbastanza.
2: No, e mi hai fatto anche pensare che non siamo ancora capaci di avere una visione, cioè io vedo che non c'è nessun politico che guarda oltre.
1: Ma no, io queste cose le chiedo da più di 10 anni, ma cosa pensa per il futuro? E mi dicono delle cose, la robotica, non sanno niente, perché perché lo dico questo? E mi rivolgo alla platea dei miei futuri elettori. Allora, no.
0: Scende in campo.

0: scendo io. Allora, quando noi eravamo giovani, quindi le Termopili, no? Uno pensava che si andrà sulla Luna, e ci sarà una legge che per tutti i lavoratori, e si potrà arrivare alla legge sul divorzio, sull'aborto, tutte cose che non c'erano, no? Almeno si dava un'idea di prospettiva verso il futuro, no? E io mi ricordo in pochi mesi, tra l'estate del 69, lo sbarco sulla Luna la prima volta, e il 1970, l'anno in cui in Parlamento vengono approvati il divorzio e lo statuto dei lavoratori, lì si compiono una serie di cose. Vedi che ci sono dei traguardi, delle conquiste che si possono fare. Se tu oggi chiedessi ai politici, ma anche ai cittadini, qual è la conquista? Noi siamo arrivati al super bonus e al reddito di cittadinanza, nel senso di dire cose che ci permettono di sopravvivere, di far circolare ancora i soldi, no? Non pensiamo a delle conquiste, pensiamo a delle terapie di mantenimento, le pensioni, questa è la questione.
1: Pensiamo a tappare la falla, all'emergenza, e non c'è mai una visione completa. E come vedete, a domanda comunque il fuoco della questione era lì. Qual è il problema? È questo.
2: Grazie direttore Enrico Mentana, grazie mille.
0: Beh, tornate a trovarmi qui su Radio Capital.
1: Esatto,
2: grazie mille per l'invito.
0: Mi sono immedesimato.
1: Grazie.
0: Torno nel mio.
3: Adesso Radio Capital.

0: prima zucchero.
1: Scusa, va, basta, perché dobbiamo. Sì. Ora pronobis. Nel senso che è domenica, quindi è normale che la chiesa suoni le campane.
2: Certo, sono le 10:30. Amici all'ascolto, così scandiamo anche il vostro tempo dall'altra parte della radio. Io, Mary, non so se posso più tornare in uno studio senza il pubblico, senza le persone che entrano, escono, chiedono cose, portano doni. Cioè, mi piace moltissimo questa dimensione.
1: Sì.
2: Allora, su quello che diceva il direttore Mentana,
1: sì,
2: sul nostro paese come incapace di avere una visione per poi riuscire ad andare avanti, arrivano un sacco di messaggi, e soprattutto di quelli che lavorano nell'ambiente,
1: sì,
2: perché è un tema quello dell'efficienza energetica, che è uno, secondo me, di quelli dove si sa meno, ci sono meno conoscenze per quel che riguarda la politica, ma abbiamo delle persone che si sono formate, che hanno un'altissima formazione scientifica, che poi non riescono neanche a farsi ascoltare perché le idee che ci sono al governo sono agghiaccianti. Questo ci scrive, saluto Alessio, uno su tutti, che ce l'ha scritto proprio da persona che si occupa sia di ambiente che di efficienza
1: perché
2: energetica.
1: Perché il nostro numero rimane sempre attivo anche se siamo qui.
2: Certamente, 342 342 2190 a vostra disposizione.

0: bisogna andare a leggere il libro.
1: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
0: Ve lo ricordate quando io e Luca Dalla eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
10: Sì, ma perché questo tono dark?
11: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
10: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
11: No, ne fai fare alla voce.
9: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
11: Ce l'ha con te.
9: Una produzione One Podcast.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E niente, qui si parlavano dai balconi reciproci, ovviamente, certo, come no. Pink Floyd, Another Brick in the Wall su Radio Capital. Nel dubbio metti Pink Floyd, come direbbe De Gennaro, e vai proprio liscio e sereno. Fattore C, versione speciale, versione di domenica, non succede mai nel weekend, ma noi siamo a Dogliani al Festival della TV e dei nuovi media, e dei media anzi in generale. E cara Flavia Cercato.
1: E cara Mary Cacciola, è una giornata molto difficile, perché mentre di solito noi siamo nel nostro studio, sì, e quindi magari ci scrivono e ci riprendono solamente via WhatsApp, adesso le rimostranze vengono fatte dal vivo,
0: dal
1: cioè
0: vivo.
1: Qualunque cosa noi diciamo, poi qualcuno alza il ditino giù dalla piazza e dice: però ragazze, vi siete dimenticate, avete fatto bene, e noi li tiriamo su.
0: E noi li tiriamo su. Per esempio vogliamo salutare Anna, alla quale diciamo che è vero, lei doveva essere qui, ma mi sa che è caduta.
1: Si è infortunata.
0: Si è infortunata. E però ti abbiamo mandato il cappellino con non so che cosa ci potrai fare con le nostre firme, però te l'abbiamo mandato con la tua amica. Ecco, così almeno l'abbiamo raccontato. Dopodiché, prima che arrivasse il direttore Mentana, avevamo piazzato sul nostro trespolo un giornalista che al Festival della TV a Dogliani è praticamente protagonista in ogni dove. Si chiama Roberto Pavanello, eccolo qua, giornalista della Stampa, amico, anche quello, che fondamentalmente fa tutti i panel del Festival della TV.
2: Oggi ne ho solo quattro.
1: Sei praticamente il conduttore ufficiale del Festival della TV.
2: Il bravo presentatore.
1: E in un attimo di pausa hai alzato il ditino quando Mary parlava di Champions.
2: Perché apprezzavo il fatto che avesse detto con grande precisione che per la prima volta la finale di Champions è stata giocata alle 18.
0: Allora, Pavanello, se sei venuto solamente ad aggredirmi su quello che teoricamente è stata una dimenticanza, perché fra le mille cose che devo ricordare, Simone Girasole non mi ha detto che appunto si giocava
1: Mary,
0: alle 18.
1: Ma non c'è problema, perché noi riavvolgiamo il nastro e facciamo come prima. Ma c'è un importante collegamento dalla nostra redazione, si parla di sport e lo facciamo insieme a Roberto Pavanello.
0: A te la linea.
2: Voi mettete questa musica a uno juventino, è come sparargli sul ginocchio.
1: Ma perché ancora ci sono gli juventini? Io credevo che stessero
2: finendo. Siamo tristi. No, comunque, intanto io vorrei solo dire che sto vivendo questo momento come un'audizione. Perché io farò radio da grande.
0: Quando?
2: Intorno ai 75 anni.
1: La radio della terza età.
2: Esatto.
1: Il programma lo puoi chiamare la dentiera.
0: Esatto, la dentiera, sì.
2: No, comunque, cosa è successo?
0: Cosa
2: perché
0: è successo?
2: Mary, perché tu lo sai, perché hanno giocato alle 18 quest'anno?
0: Perché, allora, la sapevo, giuro che la sapevo.
1: Scusa Mary, però non cadere nel trappolone, abbiamo detto ci colleghiamo con la redazione sportiva, Roberto Pavanello, quindi ora vai tu dritto, non è che puoi fare le domande a quello che in studio si
0: adesso
1: collega.
0: Aspetta, perché
1: quando
0: mi è tornata la memoria. Perché bisogna dare la possibilità a tutto il mondo di vederla a un orario decente.
2: Quasi.
0: Simo, allora che.
2: Perché se così fosse stato, avrebbero giocato probabilmente alle 12.
0: No, alle 12 è troppo caldo, non è possibile.
2: In realtà, la UEFA ha detto che ha spostato indietro di 3 ore l'inizio della partita per permettere ai tifosi di festeggiare meglio dopo, quelli che vincono.
0: Bello.
2: E di portare anche un impatto economico più forte alla città che ospita la finale, perché dopo che fai? Vai a bere, a mangiare.
1: Certo, io pensavo fosse la volata alla televisione ai palinsesti per anticipare la serata, capito?
2: Invece così dicono, questa è la posizione ufficiale di Ceferin e amici.
0: Scusa, volevo, insomma, così. Dov'è che l'hanno giocata sta Champions?
2: A Istanbul. In Turchia, benissimo. Tu mi insegni, come Mentana ti avrebbe insegnato prima.
0: Ovviamente. Grazie Roberto Pavanello, chi incontri quest'oggi?
2: No, a Budapest. Istanbul era l'anno scorso?
0: Minchia.
2: 5-0?
0: Hai fatto una figura di merda.
2: No, perché
0: la
2: io sono
0: massa,
2: rimasto,
0: te lo dico.
2: Io sono rimasto al Paris Saint-Germain Inter 5-0 a Istanbul dell'anno scorso. Non mi muovo più da lì.
0: Ma guarda che sei proprio juventino. Ciao Roberto, ciao.
2: Buda,
0: ciao Roberto.
2: Che brutta figura.
0: Niente,
2: l'audizione
0: ciao,
2: è fallita.
0: Ciao, è fallita.
3: Radio Capital. E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Giorgio Temerario, Ron su Radio Capital, a Fattore C in versione estiva. Mettiamola così perché è versione anche estiva. Ma a proposito di gaffe, visto che Pavanello prima ne ha fatte una serie.
1: A proposito di gaffe in pubblico, sì. Qual è, cos'è che si fa? Nel senso che il punto non è riuscire ad evitare qualsiasi figuraccia, perché prima o poi credo ci siano incappati anche i migliori, sì. Basta un attimo con la mente da qualche altra parte, un piccolo lapsus, oppure non essere a conoscenza di qualcosa, non riconoscere qualcuno. Non si può evitare, però come si reagisce? Come ha fatto Pavanello? L'audizione.

0: lezione è fallita e quindi l'ha buttata con l'ironia. Se vi imbarazzate, vi vergognate, sprofondate, cercate di recuperare, come spesso succede in politica, sai, quando il politico la pesta, per dirlo con un francesismo. Poi c'è sempre
1: è inutile dire sono stato compreso, sono stato travisato, ho detto una minchiata.
0: L'unica salvezza
1: potrebbe essere questa, la frase, no?
0: L'unica salvezza è l'autoironia, Mary. Ecco che ci salverà.
1: Ogni tanto diciamo, questo lo diciamo noi o lo dice la scienza?
0: Questo lo dice la scienza. Guarda, se vuoi ti cito anche la fonte, che è come al solito prestigiosissima, e che è il Journal of Personality and Social Psychology,
1: che noi abbiamo sempre nel
0: braccio. Infatti ti ringrazio per avermelo chiesto, Mary.
1: Ma io ti chiedo sempre queste cose, perché bisogna dare la fonte delle notizie, quelle importanti che ti cambiano la vita.

0: L'altra volta? Che se lo fai così, per strada, ti danno del maleducato. Invece i Lumineers ci hanno fatto proprio una canzone con Oh Hey!
1: Oh Hey!
0: Oh Hey!
1: Oh Hey, Mary!
0: Invece Say You Love Me dei Simply Red qui su Radio Capital a Fattore C. Attenzione, stiamo bevendo acqua, è giusto anche dirlo, perché si è sparsa la voce, non so per quale bizzarro motivo, che io ogni tanto possa degustare del vino e quindi hanno messo sotto chiave tutto quanto, ma a quest'ora è ancora troppo presto, sì, ragazzi. Quindi
1: scusami,
0: sto bevendo dell'acqua.
1: Scusami, Mary, se vuoi dire all'ordine. Esatto, siccome vedo sul mega schermo del Festival della TV il direttore Mentana, ti vorrei riportare all'ordine dicendo qual è la notizia. La notizia è che una donna che dice seppellitemi con la bottiglia di Campari dentro la tomba, poi si domanda come mai la gente dica che non beve acqua, capisci? Ma ti ricordo nonna, come molte persone, diceva l'acqua allaga i ponti, frascica i piani, figuriamoci che fa i corpi umani, che è un po' il cavallo di battaglia di tutti quelli che si versano il vino a pranzo e a cena.
0: Sì, che è un po' anche come dalle mie parti si dice fa la ruggia. Cioè fa la ruggine, in poche parole.
1: Esatto, l'acqua fa
0: la ruggine. Salutiamo anche le suore.
1: Invece l'acqua che ci portiamo dietro quando siamo in trasferta ha una data di scadenza.
0: Sì, ecco.
1: E voi la leggete mai? Chiedo agli avventori del Fattore C, chiedo ai presenti, la leggete mai la scadenza? Allora aspetta, perché datemi un microfono, perché la signora ha detto una cosa importante, non ce l'abbiamo il microfono?
0: Sì, ce l'abbiamo, se magari la prossima volta ce lo dici prima.
1: No, perché non sapevo che la signora, mi immaginavo che le persone non...
0: Dammi.

0: Niente,
1: ti deve portare la cassetta.
0: Ragazzi,
1: ecco, attenzione. Tutto questo mentre poi dobbiamo andare in. Niente, sta facendo dei casini che la metà basta. Stai facendo dei casini che la metà basta. Non puoi andare. Viene dopo, viene dopo. Io assicuro che viene dopo.
0: Allora, la signora.
1: Poi dice
0: è
1: che io ho il carattere cattivo.
0: No, è l'unica di quelli presenti che ha alzato la mano con, ostentando una certa sicurezza. La domanda, voi leggete la data riportata sulla bottiglia d'acqua. Ma qui io e la signora Cacciola, sono 40 minuti che stiamo cercando sulla bottiglietta la data di scadenza. Ah, l'abbiamo trovata? Ah, ecco.
1: No, non me l'hai mai chiesta, amore.
0: Ah, ecco. 9 aprile 2028, va bene, è buona la nostra. Volevo spiegare perché no, non c'è da ridere, Mary.
1: No, stiamo io c'ho il cattivo carattere. Io c'ho il cattivo carattere. No, no, ma va bene, tutto a posto.
0: Allora, qualcuno dice: ma l'acqua dice, non dovrebbe scadere mai.
1: Esatto.
0: Ma è il contenitore che preserva l'acqua intatta fino a una certa data, perché comunque anche se la esponi magari al calore, se è una bottiglietta di plastica, può
1: se
0: perdere,
1: è scura, se non è
0: se
1: scura,
0: chiara, se è scura, alcune bottiglie blu ormai sono diventate blu perché preservano meglio, eccetera, eccetera. Quindi dategli un'occhiata, perché non significa che l'acqua, significa che non è più intatta come era all'inizio.
1: Ma ancora altri approfondimenti tra poco su questo argomento incredibile qui su Radio Capital.
0: Se mi aggiustate il microfono per andare dal pubblico, grazie.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna a Capital Live.
4: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
5: Sul palco con noi ci saranno Aria,
6: Birth, Angelica Bode,
7: Blu Vertigo, Di Martino,
8: Alberto Fortis,
9: Santa Marea.
3: Capital Live.
10: Domenica 7 giugno a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
11: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
12: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però.
15: Quando ti dicono che è misura.
14: Ah, però.
15: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
19: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
22: Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Le notizie delle 11, una buona giornata da Riccardo Quadrano. Trump prende tempo e invia a Teheran una nuova bozza per un accordo di pace, chiedendo ulteriori garanzie sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Intanto, proseguiti nella notte gli attacchi russi sull'Ucraina, a quanto riferito da alcune agenzie locali, assalti massicci nella regione di Chernihiv nel nord hanno causato la morte di

0: uomo ucciso in bombardamenti effettuati con i droni. L'allarme è scattato più volte anche nella capitale Kiev. Secondo Mosca, un drone ucraino ha colpito un'unità della centrale di Zaporizhia, dove però non si riscontrano anomalie. È risultato positivo alla cocaina l'uomo che venerdì a Mazara del Vallo, in Sicilia, non rispettando uno stop, ha centrato uno scuolabus, provocando il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini. L'uomo era a bordo di un SUV sul quale c'erano la moglie, al settimo mese di gravidanza e i 5 figli, non aveva la patente e il mezzo non era coperto da assicurazione. Non si terranno i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto su richiesta di Codacons e comunità ebraica. West, in particolare, è stato protagonista in passato di dichiarazioni ritenute antisemite. Siamo allo sport, ancora a PSG. La squadra di Luis Enrique si prende la seconda Champions di fila, battendo a Budapest ai calci di rigore l'Arsenal, a cui sfugge per un soffio la doppietta dopo aver trionfato in Premier League. Dopo il match esplode la festa dei tifosi nella capitale del Paris Saint-Germain, ma si registrano atti vandalici e scontri con la polizia, oltre 280 i fermi. MotoGP al Mugello, la gara sprint va allo spagnolo dell'Aprilia Fernandez, che precede Martine di Gianantonio. Sarà Bezzecchi a scattare dalla pole position del Gran Premio d'Italia. Capital News torna a mezzogiorno.
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tra le cose più belle e anche più brevi, devo dire, dei Queen, Don't Stop Me Now, meravigliosa canzone dei Queen su Radio Capital a Fattore C, dove Flavia Cercato e Mary Cacciola fino alle 12 saranno in diretta da Dogliani dal Festival della TV e dei Media. Ma attenzione, abbiamo ovviamente una nostra inviata speciale sul campo tra il pubblico. A te la linea, Flavia.
1: Grazie Mary, ho fatto come Wonder Woman, ho fatto la giravolta e adesso sono la tua inviata del cuore qui dal campo
0: sempre.
1: A Dogliani per ascoltare le voci dei nostri ascoltatori,
0: dei protagonisti,
1: che si sono presi la briga di prendere una macchina, un treno, qualunque mezzo, anche l'Aliante, per riuscire ad arrivare oggi qui in piazza. Come ti chiami?
2: Alberto.
1: Da grande dove vieni, Alberto?
2: Gogliasco, provincia di Torino.
1: Allora Alberto, la domanda per te è difficile, mettiti in cuffia. Qual è il tuo programma preferito del mondo mondiale?
2: Fatto e ci.
1: Hai capito? Anche con la sigla, come ti chiami?
3: Caterina.
1: Ciao Caterina, da dove vieni?
3: Anche io.
1: Siete tutti insieme, la famiglia. Allora io voglio la più giovane che mi abbassa tutta l'età dell'ascoltatore medio. Quanti anni hai, amore?
3: 14.
1: Come ti chiami?
3: Luna.
1: Ma Luna, ma che bella che sei. Io ho davanti due occhioni azzurri giganteschi,
4: bellissimi.
1: E l'apparecchio fisso per i denti. Come va con i compagni con l'apparecchio fisso?
3: Bene, ma siamo in tanti che ci andiamo. Però
1: ecco.
3: Bene, tra poco lo tolgo.
1: Allora va male per quelli che non ce l'hanno, perché di solito alla tua età quelli che non hanno qualcosa sono quelli che poi vengono indicati come quelli complicati. Allora,
0: ma spostiamoci,
1: signora timidezza,
0: parte.
1: Venga qui, perché lì vicino alla cassa non vi posso intervistare. Nome?
5: Milena.
1: Milena, cerchiamo di far pace con il tuo accento, perché tu prima sei venuta da me e hai detto: mi raccomando, non mi far parlare perché io odio il mio accento. Di dov'è il tuo accento?
5: Cuneo.
1: E vabbè, ci hai messo poco ad arrivare oggi.
5: Pochissimo, sì.
1: Domanda difficile per te, mettiti in cuffia, Milena. Qual è il tuo programma preferito del mondo mondiale?
5: Ovviamente Fattore C.
1: Capito?
5: Sì,
1: sto
5: però
1: facendo le scarpe a tutti gli altri programmi.
0: Milena, ti voglio dire una cosa. Milena, ti voglio dire una cosa: che se invece le parlavi in gianduia, diciamo così, in piemontese, la facevi tua, che te la portavi proprio a casa, capito?
1: Sì, perché ho dichiarato più volte che io con l'accento gianduia vado fuori.
0: Quindi
1: di zucca.
0: Proprio
1: il mio,
0: serene,
1: è il mio preferito.
0: Invece.
1: Come ti chiami? Da dove vieni?
6: Ciao Luca, sono di Moncaglieri, provincia di Torino, ma ho i nonni che sono originari di questa zona, quindi Dogliani e...
1: Ma a noi ci piaceva di più il contrario, cioè far vedere che eri venuto da lontano, quindi non c'era bisogno di accreditare.
6: Ovviamente lontano lo è, però insomma...
1: Diciamo che si può venire qui anche se si arriva dalla Sardegna, non c'è uno stop entrata, non devi dichiarare che il tuo albero genealogico, ricorrendo al portale antenati, porta un lungo numero di persone nate e cresciute a Dogliani. Ti sei arrivata con lui?
7: Sono arrivata con lui in moto.
0: È
1: come
0: incredibile.
1: In moto.
7: Siamo partiti presto, ci siamo alzati presto con la sveglia per essere qua all'inizio della vostra trasmissione.
1: Andare avanti, questa è la mannaia della censura, nel caso mio marito motociclista fosse all'ascolto. Motocicletta che possiede da anni, su cui non sono mai salita nella mia vita. Ecco qua, come ti chiami?
8: Alessandro.
1: Da dove vieni?
8: Da vicino al centro.
1: Programma preferito?
8: Fattore C.
1: Del?
8: In che senso?
1: Del mondo?
8: Del mondo mondiale.
1: Ecco, no, volevo vedere se erano
0: 100,
1: preparati.
0: Attenzione Flavia, Emilia Romagna, da vicino 100, vuol dire che è dall'Emilia Romagna,
1: certo.
0: Lui si è spostato sul serio.
1: Sì, ce la fa, ha fatto un lungo trasporto.
0: Gli altri
1: una
0: meno.
1: Cascata di boccoli rossi, amici, da dove arrivi?
9: Da Vercelli.
1: Beh, anche Vercelli, tutto
0: anche
1: buono.
0: Vercelli.
1: Come ti chiami?
9: Susanna.
1: Vuoi
9: Ciao,
1: salutare
9: Susanna.
1: Qualcuno a casa, lanciare un messaggio a qualcuno che ti sta ascoltando? Vuoi tornare a casa trovando tutto in ordine? Se lo diciamo per radio lo faranno?
9: Sono qua purtroppo.
1: Tutti qua, siamo la gita della famiglia. Come ti chiami?
10: Marco.
1: Volevo andare dai ragazzi, ma non fate i furbi che vi avvicinate alla cassa, perché è solo lì che non posso parlare. Allora, altrimenti innesca e si arrabbiano con me. Come ti chiami?
11: Eleonora.
1: Quanti anni hai?
11: 15.
0: Ale.
1: Allora, Eleonora, ascolta, ti diranno che ci sono delle altre radio, che sono belli degli altri mezzi,
0: no,
1: che devi passare ad ascoltare social. Come...
0: No.
1: Radio, ripeti con me, Radio
11: Capital.
1: Brava,
0: bravissima.
1: Ho fatto. Da qui è tutto per il momento, Mary, ma dopo ascolterò anche gli altri.
0: Incredibile, ragazzi. Questa meravigliosa giovanissima inviata sul campo, Flavia Cercata. Adesso

0: Radio Capital, fattore C. Adogliani, attenzione perché è giusto anche dare dei premi, è giusto fare il Festival della TV e dei media, ma se al Festival della TV e dei media c'è una radio che ha un'ascoltatrice che secondo me batte chiunque su soldi spesi, cioè per ascoltare Radio Capital non si paga. Lei riesce a spendere, secondo me, più del canone Rai fisso ogni anno.
1: Però la, guarda, io trovo che sia meraviglioso. Oggi siamo completamente in confusione, perché sì, completamente. C'è, mentre cerchiamo di trasmettere ci chiedete qualsiasi cosa,
0: ma
1: è un affetto che travolge talmente tanto che io sono felice di essere in confusione. Non so dove metteremo tutti i presenti che ci avete portato. Mary sta noleggiando un tir,
0: sì, certo,
1: speriamo di riuscire a caricare tutto, ma the winner is la
0: Marina.
1: Winner dei portadoni, Marina, se ci fosse un fan club di Radio Capital, di quelli proprio organizzati, tu
2: presidente.
1: Sì, la presidentessa,
2: presidente. Assolutamente.
1: Per forza. Volevo solo farti una domandina. Sei arrivata con un sacchetto speciale per me.
2: Certo.
1: Sei arrivata con pacchi per tutti, per la nostra Jennifer,
0: per tutti.
1: Anzi, di una sola persona hai detto: volevo darlo anche a quel ragazzo con sua moglie.
0: Sì, è solamente lui a dirti. Ma va bene, non ti preoccupare.
1: Però porteremo anche a lui il tuo presente. Sei arrivata con una confezione gigante per me. E che cosa hai detto, Marina?
2: Ho detto: mi dispiace per te perché mangi solo cartone.
0: Ecco.
2: Però spero di aver trovato una pasticceria che ti fa un po' mangiare qualcosa di più gustoso.
1: Allora io vi dirò: grandissimo mondo dei celiaci, degli intolleranti al glutine,
0: poteva dirci di peggio.
1: Intolleranti al lattosio, alle proteine del latte, a tutto quello che vi fa star male nella vita, che il mondo si sta organizzando.
0: Ecco.
1: Finalmente ci sono dei panifici e delle pasticcerie che sono sempre più all'altezza della situazione, e una è quella sicuramente che mi ha portato Marina.
2: Posso nominarla?
0: Ma sì,
1: certo,
0: sì.
2: Allora, è una pasticceria buonissima che si chiama Tastelanghe.
0: Ok.
2: Che vuol dire assaggiare le langhe.
0: Sì.
2: E ovviamente ha dei prodotti meravigliosi. Io quelli senza glutine, senza lattosio,
0: non li tocco neanche perché non mi interessa.
2: No,
0: però
2: infatti,
0: volendo c'è quella possibilità.
1: Questa è discriminazione,
0: sì. No,
1: ve lo dico.
0: Lei stava dicendo che di solito degusta i prodotti, diciamo, quelli normali, quindi sa di che cosa parla, ma addirittura ha chiesto di fare per te, la fanno a prescindere ovviamente la pasticceria,
2: certo,
0: intolleranti.
2: Sì.
0: Ecco, ti ha portato anche questa roba, quindi più di questo Marina non poteva fare.
1: Sono felicissima, ringrazio Marina e tutte le persone ovviamente che sono qui davanti a noi. Per par condicio bisogna dire che oggi il forno Benassi di Correggio mi festeggia i suoi 90 anni. Tre generazioni, quindi festeggiamo anche noi.
0: Non sappiamo chi sia, però va bene.
1: Adesso arriveranno i messaggi di tutti i panifici d'Italia.
0: Molto bene.
1: Almeno prima che ci travolgano, il forno Benassi lo volevo salutare perché 90 anni non sono da tutti.
0: Io volevo essere invece venale e chiedere a Marina: quanto spendi di solito all'anno per mantenerci?
1: Quando arriva Radio Capital.
0: Più o meno, oltre i 1000, oltre i 2000, oltre i 3000.
1: Sei di una maleducazione, una ineleganza.
0: No, perché vorrei spiegarle che gli devono cadere le mano, e loro dico sempre:
2: ma
0: non le cascano mai.
2: Ma io guarda, io sono fatta proprio così. Una cosa che mi piace è fare regali,
0: ecco.
2: Ma non solo a voi, agli amici. Dovrebbe esserci una mia amica qui, potrebbe confermarlo. A me piace proprio.
1: Sai che dobbiamo fare? Potrebbe essere il nuovo slogan di Radio Capital.
0: Sì.
1: Noi preferiamo farli i regali piuttosto che riceverli.
0: Ecco,
1: ti piace?
0: Molto bello. Lascia perdere, però meglio che li facciano loro. Che volevi dire?
2: No, volevo dire che invece i dolci che vi ho portato a quelli normali sono di Dolci Langhe, che è la mia
0: sponsor.
2: È la mia amica Paola Pimpi.
0: Ciao Paola Pimpi.
1: Ciao Paola.
0: Abbiamo salutato anche Paola Pimpi.
2: Okay.
0: Chi vogliamo salutare? No, scusa, una cosa intelligente invece diciamola. Scusami, tua figlia.
2: Mia figlia, vero?
0: Giulia. Che è stata con noi, ha lavorato con noi qui per moltissimi anni, fino a quando anche lei non si è trovata al lavoro.
2: Che lavoro, mamma mia. Già è vero, non la sponsorizzavo.
0: Era l'unica che doveva sponsorizzare, se l'è dimenticata.
1: Sai che qualcosa mi ricordi mia mamma? Tratti in comune. Ciao mamma, che programma hai ascoltato oggi? Ma allora Camilla Fraschini, bravissima. Non c'era la Laura purtroppo, mia madre farebbe così.
0: Sì. Allora.
2: No, mia figlia ha un locale, un pub, Tapas and Wine, in Castello. Dove fanno dei piatti buoni, buonissimi, dove si beve bene, dove c'è musica e niente. Ed è mia figlia, è bella, gentile, carina.
0: No, Giulia è bellissima, è meravigliosa. Come è? Il nome, come si chiama il locale?
2: Ah, Ciancè.
0: Manco quello riesce a dire.
1: No, no, non è. Ciancè, che vuol dire chiacchierare.
0: Un applauso gentilmente alla più brava del mondo mondiale. Cioè
1: grazie,
0: Marina.
1: Siete una bella Ciancè. Famiglia.
0: Lo possiamo fare dopo,
3: Radio Capital.

0: Sunburn, meraviglioso come sempre Potential, questa è la sua canzone. Allora, nel frattempo noi facciamo ovviamente mille cose eccetera, ma ci sono persone che non sono riuscite ad arrivare a Dogliani, si sono dovuti fermare prima, per esempio Angelo ed Emanuele ad Brescia. Dice: noi stavamo arrivando lì, però purtroppo non abbiamo trovato un posto, un camper, e quindi si sono dovuti spostare ad Alba, però li salutiamo.
1: Ma sai che io, dopo aver fatto questo bagno di folla e aver conosciuto gli ascoltatori che sono riusciti ad arrivare, noto anche l'educazione. No, io vi avevo promesso che sarei venuto, ma io mi sono infortunata, io non ho trovato il posto camper, mia moglie ha ritardato, alla fine non riuscivamo. Però mi piace che ci sia un pensiero anche per chi non è riuscito ad arrivare.
0: E c'è un pensiero anche che si chiama Cunese, che tu, se permetti, io andrò a mangiare, perché oltre al vino mi piace anche il Cunese, l'ho mai detto?
1: Il rumore che state sentendo in sottofondo è Mary Cacciola che spacchetta doni gastronomici che ci vengono.
0: Grazie,
1: Claudio. Forniti. E non è un invito.
0: So.
1: Ribadisco,
0: no!
1: Non è un invito a farlo, anzi, stop al televoto,
0: esatto,
1: stop ai
0: non
1: doni.
0: Non sappiamo più dove mettere la roba, non peraltro. Però volendo lo troviamo il posto.
1: Ma grazie ancora una volta, ancora una mezz'oretta, Mary, di questo calore,
0: sì.
1: Poi tornerò a casa e tornerò a essere una persona triste. Tornerò così lì, nella mia anonimato, nella mia mediocrità.
0: Nel frattempo che è entrato un drago alato, è uscito? Meno male. No, era entrato un drago alato, ragazzi, comunque sì. Bene, mangio un cioccolato e torniamo? Dai, torniamo tra poco, che non si dice la radio, però guarda.
2: Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni, l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre, i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ocean Song, meraviglioso capolavoro di Bob Marley su Radio Capital. Sono le 11:37, non vedevo l'orologio, anche per dare la sensazione che siamo in diretta da Dogliani, da dove si sta svolgendo il Festival della TV, che si concluderà ovviamente proprio questa sera, e Fattore C. Poi più tardi ascolterete anche Luca De Gennaro in Mixo intorno alle 16, però noi volevamo ringraziare in maniera ufficiale la città di Dogliani e lo facciamo con le istituzioni. Attenzione, peraltro molto cool, istituzione sì, molto cool.
1: Ci hanno detto arriverà l'assessore del turismo e della cultura di Dogliani, che è Gianluca Navello. Io ho visto a distanza questo ragazzo con il capello grigio madritto, con magliettina bermuda, bello sciallo, come
0: e con
1: direbbe
0: un paio di occhiali molto fighi, devo dire, tra le altre cose. Col baffetto da sparviero, cioè.
1: Assessore, ma doveva per forza essere così? Hai il look dell'assessore al turismo?
2: È il look che però in realtà è iniziato alcuni anni fa, perché ho iniziato come volontario nel festival. Quindi quindi il look del volontario è pantaloncini corti e maglietta, perché fa caldo.
0: Se no non si può.
2: E meno male che fa caldo, perché così almeno ci si può stare all'aperto.
1: Ma sei anche di tendenza, perché è da poco che si comincia a volersi muovere anche all'interno delle aziende col bermuda, perché col pantaloncino corto, perché un tempo non si poteva varcare il tornello se non vestiti in maniera appropriata. Nelle grandi aziende, anche per esempio la Rai, o non puoi andare in onda in televisione con i pantaloncini corti, che per
0: se lo fa l'assessore
1: l'assessore di Dogliani ha aperto una strada
2: e diamo una tendenza che assessore, sia un po' più relax, un po' più contenuto.
0: Assessore Gianluca Novello, che ha perso la voce in questi giorni. Navello, ho detto Novello? È perché io ho una cosa sola in testa,
2: vino,
0: ragazzi,
2: grazie. Oserei dire.
0: Infatti volevo anche avvisare, se adesso potete serenamente rimettere in cambusa tutto quello che diciamo serve per il prossimo anno per me. Grazie.
2: Beh,
0: mille.
2: Sarà sicuramente fatto.
0: No, ma la voce.
2: No, la voce, vabbè, è una questione che ho cambiato voce, ho avuto un piccolo, una petite defaianza a un certo punto della vita. Arrivano degli inconvenienti e l'importante è.
0: Pensavo che avessi perso la voce invece anche tu, come me, urlando di qua e di là. Invece anche un po'.
2: Ma sarebbe successo.
0: Anche un po'. Allora, questa è la 15ª edizione.
2: Siamo alla 15ª edizione, sì, bello, perché nei 15 anni è diventato un appuntamento fisso, direi. Perché a Dogliani ritorna tanta gente ormai, non è che viene per la prima volta, ma anche che ritorna. E questo fa piacere, anche perché appunto in un momento di ponte, comunque è un giorno, un weekend difficile questo.
1: Me la siete scelta complicata, perché è un weekend comodissimo per fare un bel ponticello in giro.
2: Ma sì, vabbè, però ci piacciono le sfide.
0: Però è venuta comunque tantissima gente lo stesso, anche quest'anno, che poi ritorna perché Dogliani magari non è tanto conosciuta, e invece questo festival fa sì che in tanti, come dire, poi adesso che ci sono i social la facciano girare, no?
2: Sì, sicuro. E sì, potrebbe essere anche un po' la rivincita dei piemontesi, come ieri diceva Cazzullo. Più o meno era quest'ora che aveva fatto tutta la sua bella storiella, ovviamente.
0: Certo.
2: Non come me adesso, però appunto posso dire che magari la gente ritorna, sì, per i paesaggi, perché ci sono, sì, per il vino, perché
0: si mangia benissimo, la gente è meravigliosa.
2: Però anche la tipicità delle persone, in questo caso dei doglianesi, che
0: sì, è vero,
2: da 15 anni mi danno l'anima, assieme ai volontari che arrivano da paesi molto lontani, non solo dogliani, a portare avanti questa tradizione.
0: Grazie allora a Dogliani, nella persona dell'assessore al turismo e alla cultura Gianluca Navello.
2: E grazie a voi di avermi invitato.
0: Grazie mille. Radio

0: I'm not romantic. Uberphonic su Radio Capital, qui da Dogliani. Allora, qui da Dogliani un fattore C particolare, dove si parla molto spesso di alimentazione, dove anche a Dogliani stesso ci sono stati diversi incontri, ci sono diversi incontri, in realtà uno tra poco proprio a mezzogiorno, e con lei, cioè più di lei secondo me poche altre persone, Eleonora Cozzella, che è la direttrice del mensile Gusto, mensile di Repubblica.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Detta anche Nostra Signora della Carbonara.
0: Anche, tra le altre cose anche.
1: Sì, perché la mangio, non perché la faccio, non vi preoccupate.
0: Che sa anche tutta quanta la storia. Senti, intanto adesso sta per uscire il nuovo numero, l'ultimo,
1: sì,
0: numero.
1: Sì, il prossimo numero di Gusto è in edicola con la Repubblica appunto l'11 giugno, quindi accorrete numerosi.
0: Esatto, c'è suppongo anche un ricordo, o comunque se ce lo fai te un ricordo di Carlin Petrini.
1: C'è assolutamente, lo ha scritto Gigi Padovani, che con lui aveva lavorato proprio alla stesura di due libri, quindi una persona che lo ha conosciuto
0: molto bene,
1: direttamente e molto molto bene, anche lui piemontese, e abbiamo deciso di ricordarlo però attraverso quello che diceva lui stesso, quindi ci sarà anche una antologia delle sue frasi o dei suoi pensieri più importanti, più belli, quelli che poi hanno portato tutto il mondo a riflettere.
0: Esatto.
1: Insomma,
0: sul cibo, sullo slow food.
2: Ecco perché Petrini proprio ha aperto la strada, è stato lui a inventarsi una filosofia di vita e alimentare che poi dopo hanno seguito in tanti, che fosse sostenibile, a chilometro zero, improntata sulla qualità delle
1: Decisamente.
2: Materie prime.
1: E la cosa che più di lui deve rimanere chiarissimo a tutti per andare avanti con questo pensiero, secondo me, è il fatto che ha parlato di sostenibilità e di qualità della materia prima, però non dimenticando mai un aspetto edonistico, cioè lui parlava proprio di diritto al

0: piacere, ed è questo importante, perché a volte quando pensiamo alla sostenibilità, a mangiare sano, a tutto ciò che rispetta la natura, l'ambiente, giustissimo, però magari crediamo anche che questo sia una rinuncia a una parte più di vero piacere, di gusto, e invece il diritto a che queste due cose, che questi due elementi siano insieme è importantissimo.
1: Di alimentazione noi ne parliamo tantissimo, anche perché spesso e volentieri parliamo di intolleranze, l'abbiamo fatto anche poco fa. Secondo te, proprio tu che ti occupi di alimentazione, ma ovviamente ti occupi di ristoranti, ti occupi di diverse situazioni, cioè sta cambiando un po' questo atteggiamento anche degli chef, dei cuochi, delle signore delle osterie, ammesso che ce ne siano ancora di osterie e trattorie, diciamo effettivamente osterie e trattorie, sta cambiando un po', sta andando incontro a tutte quelle persone che magari hanno delle intolleranze.
0: Sì, tantissimo.
1: Proprio per il gusto, diciamo, ecco.
0: Beh, ormai nell'alta ristorazione la prima domanda che ti fanno dopo benvenuto: ci sono intolleranze e allergie?
1: Sì.
0: È la prima domanda in assoluto. Anche perché, vabbè, nell'alta ristorazione è normale, hanno delle linee in cucina dove devono tentare di evitare, cioè dove evitano il più possibile le contaminazioni tra i prodotti, e poi anche sono anche i luoghi in cui è più eclatante se si verifica un incidente, insomma. E comunque c'è sempre più attenzione, assolutamente.
2: Sì, la possibilità poi di sostituire i piatti. Lo dico però perché l'alta ristorazione ci guarda, noi intolleranti, sempre con un po' di commiserazione, nel senso che si cerca di dare una mano. E anche Leonora, prima, quando abbiamo parlato delle intolleranze, la prima domanda che mi ha fatto è: sì, ma secondo chi? Perché c'è sempre il terrore,
0: guarda,
2: che sia una piccola moda o un fai da te che poi dopo...
0: Moda e fai da te sono tantissimi, tanto è vero che agli chef spesso dà fastidio. Considerate che quando arriva una persona che in sala dice di essere intollerante o allergica a qualcosa, in cucina si crea il panico, c'è un'attenzione massima, totale, proprio per il rispetto al cliente. Quel cliente che ha detto non mangio glutine, però poi alla fine, guarda caso, il dolce,
1: molto spesso
0: non
1: succede,
0: sono proprio, non sono proprio così grave. Paradossalmente, quelli che fingono o per moda aderiscono a questa cosa fanno del male, allora, proprio a chi è veramente allergico, perché si tende, poi il rischio è di prendere sotto gamba chi invece ha problemi seri.
2: Poi te ne accorgi perché a tavola all'improvviso acchiappano la forchetta, la infilano nel piatto dell'altro e dicono: fammi assaggiare. Come assaggiare?
1: Te taglio ste mano. Poi ci sarebbe qualcuno che dice: te taglio ste mano.
0: Cioè, tipo allergico al lattosio, però il burro sul pane lo posso spalmare.
1: Sì,
0: insomma, tutte queste cose. Allora dite semplicemente: non mi piace, non lo voglio. In cucina vi rispettano lo stesso, però almeno non create il panico, perché veramente è tremendo. Linea di un ristorante.
2: Brava!
1: Grande Eleonora Cozzella. Allora, intanto, quando esce, diciamolo di nuovo, il
0: 11 giugno, Busto, vi 11 aspettiamo giugno. In edicola con la Repubblica.
1: E invece tu hai due incontri che si occupano di?
0: Guarda, alle 12:30 per i coraggiosi che non temono il caldo, faremo proprio degli assaggi e quindi racconteremo di come è cambiata la comunicazione del cibo.
1: Ok. E mentre l'altro?
0: L'altro è alle 15:30, parliamo di agricoltura sostenibile. Ahimè, avrei dovuto essere proprio con Carlo Petrini, quindi lo ricorderemo in qualche modo.
1: Ecco, questa è una legnata proprio boom, così. Grazie Eleonora Cozzella, grazie di essere stata qui su Radio
0: Capital.
1: Grazie
0: a voi e a

0: Domenicale, questa edizione speciale che è stata nel weekend da Dogliani, dove si è tenuto il Festival della TV. Grazie a tutte quelle persone che ci hanno mandato in onda, che sono tante, che ancora continueranno a fare il loro lavoro, ovviamente insieme a Mixo e Luca De Gennaro, che troverete alle 16 qui. Ovviamente noi ringraziamo Simone Girasole, Jennifer, Stefania, Emanuele De Nina, Giampiero Mastripieri, eccetera, ma soprattutto Flavia. Sì. Tutti questi abbracci degli ascoltatori, mamma meravigliosi, mia. grazie ragazzi.
1: Guarda, mi hanno detto scrivi qualcosa per commentare Dogliani, neanche Rod Stewart a Copacabana nel 94 per il Capodanno ha avuto
0: per
1: un bagno
0: dire,
1: di folla così.
0: Per dire. Noi ci sentiamo domani, dalle 14 però. No, dalle 12 ci sentiamo domani.
1: Mary, torna in te. Prima di noi domani ci saranno i miracolati. C'è
0: esatto.
1: un po' di shakeriamo un po' il palinsesto in questi giorni di ponte.
0: Grazie Dogliani.
2: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: RS Productions e My Movies presentano.
6: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
7: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
6: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
8: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
9: Adesso sei solo Pasquale.
5: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
17: Le notizie di mezzogiorno a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciuti. C'era un sedicenne al volante dell'auto in cui è morto un ragazzo di 16 anni nel Foggiano, forse proprio perché sprovvisto di patente, il giovane conducente non si è fermato a un posto di blocco e dopo un inseguimento si è schiantato contro un guardrail nei pressi di Ortanova. Feriti gli altri 4 ragazzi presenti nell'automobile. Non ci

0: confidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, ha detto poco fa il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Tra Stati Uniti e Iran la trattativa si complica. Riccardo Quadrano.
1: L'ennesimo ripensamento, un altro colpo di coda che potrebbe allungare i tempi sulla bozza di pace tra Washington e Teheran. Il documento sembrava pronto per le firme, ma Donald Trump non ha fretta e allora tutto torna in discussione. Il presidente americano non si fida e vuole ulteriori garanzie sul materiale nucleare iraniano ancora presente e sul traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che dovrà essere riaperto senza pedaggi. La nuova bozza, con le modifiche, secondo il New York Times, è stata inviata a Teheran e ci si attende una risposta non prima di 3-4 giorni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste e dice: un'intesa dignitosa è possibile, ma il segretario americano alla guerra Hegseth avverte: Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Un funzionario della Casa Bianca ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte americane.
0: Una meteora in rotta di collisione con la Terra esplosa sul nord-est degli Stati Uniti, provocando un'esplosione equivalente a 300 tonnellate di TNT. Lo ha fatto sapere la NASA. La palla di fuoco si è disintegrata sopra lo stato del Massachusetts, provocando paura tra gli abitanti per i boati e l'allarme sui social. Tremano le case, hanno scritto i residenti. Alle 14 il Gran Premio d'Italia classe MotoGP al Mugello, in pole position Bezzecchi. Capital News torna alle 13.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Take it easy, gli Eagles su Radio Capital. Buongiorno.
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Esatto, esatto. Allora ne approfitto subito di questi primi secondi della sigla per salutare Mary e Flavia, che avete trovato non solo in diretta su Radio Capital ma anche in diretta dalla piazza di Dogliani. Poi ho visto tutte le varie storie, cose sui social, è la stessa identica. Dogliani è l'unico paese che ha un miracolo perenne, cioè quello di trasformare perennemente l'acqua in vino. Non esiste l'acqua e quindi insomma poi buono è il vino, cioè lo dico io che so astemia, quindi però mi dicono che è molto molto buono. E siccome Radio Capital è stata là, ci sarà un altro appuntamento, lo dico per tutti quelli che dicono però io a Dogliani non ci sono potuto andare. Allora segnatevi questa data, perché il 12 giugno per inaugurare l'estate del Castello Sforzesco di Milano ci sarà una puntata speciale, una serata speciale di Capital Jam, quella che voi, molti di voi, hanno avuto la possibilità di vivere durante l'inverno alla Fabbrica del Vapore. Ecco, saremo al Castello Sforzesco e gli ospiti musicali, ovviamente presentati da Luca De Gennaro con la band di Vittorio Cosma, saranno Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci. I biglietti li trovate sui soliti siti, potete andare anche su capital.it e se no su Ticket One. Ecco, così ci si vede lì, sicuramente vedrete Luca De Gennaro e tutti i suoi meravigliosi ospiti. Allora, noi che si fa? Io innanzitutto so Betty Senatore, che non m'era ancora presentata. Abbiamo la nostra Ilaria, che è arrabbiatissima con i corvi stamani.
2: Oggi Betty, guarda, veramente
0: una iena, guarda.
2: Amiamo tutti gli animali, ma meno quando cercano di distruggere le mie amate piantine.
0: E questo è ovvio. Fra l'altro i corvi sono degli animali intelligentissimi. Io ho visto, ogni tanto mi capita dei video di quello che riescono a fare e rimango basita, tipo si mettono sopra il semaforo, fanno cadere un qualcosa tipo una noce, sanno che passeranno le macchine che con il loro peso spaccheranno la noce, scendono e la mangiano, capito? Questi sono una delle tante cose che fanno, oltre ovviamente a distruggere il terrazzo della nostra Ilaria, che non è una cosa che lei ama molto. Va bene, poi c'è il nostro Dan, hai dei consigli da dare ai corvi di Ilaria?
3: No, anche perché io ho avuto l'invasione di piccioni, qualsiasi cosa metti sul balcone non funziona, bisogna soltanto tappargli le possibili che? Nascondigli.
0: Ah, in quel senso lì.
3: Perché avevo tipo la cabina dove c'è il contatore del gas. Andavano lì cercando di fare il nido.

WhatsApp celebreremo tante cose, a partire da Marilyn Monroe, a partire dal fatto che oggi è la giornata che combatte il tabacco. Capito?

0: Ovviamente questa canzone di Tina Turner non è dedicata a corvi e piccione. I don't wanna lose you, anzi I wanna lose you. Ecco, su Radio Capital alle 12.14 ci dice Cristina da Guspini che per eliminare i piccioni bisogna mettere un corvo. Cioè, e com'è? Un corvo o una civetta finta che si muove con delle piccole vibrazioni e così non si avvicina più nessuno. È molto sicura. Se no, una rete, quella che si usa per i gatti. E che effettivamente se voi guardate da lontano non ve ne accorgete neanche che c'è questa rete, perché è molto fitta ma altrettanto leggera, è come una calza a rete. Ecco, il problema è che poi insomma un po' impiccia, bisogna metterla, però è un ottimo deterrente proprio per tutti gli uccelli, quindi anche i piccioni e non solo i corvi, che hanno rovinato, povera, la nostra giovane divoratrice di anime, ecco Ilaria. Allora, ho parlato prima di tabacco perché oggi è la giornata mondiale senza tabacco, quindi ovviamente l'AIRC ha lanciato tutta la sua campagna di raccolta fondi, anche perché io vedo tantissimi ragazzi e ragazze soprattutto con la svapo e quindi il problema della nicotina non si è affatto risolto, anzi mi sembra che probabilmente sta anche peggiorando. Quindi potete fare una donazione sempre e comunque, perché per sostenere l'AIRC è un qualcosa di importantissimo, e in questo modo riuscirete a dare una mano a tutti coloro che studiano e fanno ricerca per tutelare i ragazzi, le ragazze, uomini e donne da tutto ciò che provoca poi il danno da fumo. Anche se poi voglio dire, ma voi ve lo ricordate Clint Eastwood con la sigaretta, no? Che era proprio il suo tratto distintivo nella trilogia degli spaghetti western, cioè senza quella non aveva lo stesso senso, così come il protagonista di Casablanca, cioè non avrebbe avuto lo stesso
1: sesto senso.
0: Mi so confusa, è senso. Oppure ve lo ricordate in Grease, quando a un certo punto Sandy alla fine del film prende e per completare la sua trasformazione impara come spegnerla gettandola per terra e calpestandola con il sandalo, questo gesto molto sensuale che però dovremmo fare, cioè buttare le sigarette e fare in modo, sì, poi usate il sandalo, la sneakers, usate la pantofola, la Birkenstock, l'infradito, quello che vi pare, ma cercate di non fumare. Ecco, mi dicono che Eastwood aveva il mezzo sigaro, vabbè, comunque sempre una roba da fumare era legale, ecco, almeno quello è ciò che si vede nei film. C'è una cosa molto divertente che riguarda invece il modo in cui i giovani, cioè quelli della Gen Z, riescono a recuperare le energie durante la pausa pranzo. Sì, dormire, ok, è vero, c'è una pennichella, una piccola, una power nap, però la curiosità è dove? Intanto ci ascoltiamo Mario Venuti, poi ve lo dico.

Stars, la nuova canzone dei Rolling Stones su Radio Capital. A proposito di fumo e dell'importanza di smettere di fumare, visto che oggi è la giornata contro il tabagismo, Rossella dice che il 27 maggio ha festeggiato i suoi primi mesi senza fumare, ma ha detto una cosa bellissima, e cioè che liberazione anche economica. Cioè, Rossella, diciamoci le cose come stanno, ma non solo, cioè tu vai in qualsiasi posto, pensa ai lunghi viaggi in treno o i lunghi viaggi in aereo, cioè come fai? Lo so, vanno in bagno e fumano i fumatori che non riescono a fermarsi, però si dovrebbe fare. E poi comunque

0: Comunque potrebbe essere un modo veramente per togliersi una dipendenza, perché quella non ha altre definizioni se non dipendenza. Abbiamo un vocale invece da un nostro ascoltatore che si chiama Diego, sempre al 342-342-2190.
1: Oh via bimba, maremma tabaccaia, la stava accendendo la sigaretta e me l'ha fatta buttare. Ciao Diego da Grosseto,
0: Diego,
1: un bacio.
0: Io Diego però sono contenta se l'ha buttata, vuol dire che un primo passo è stato fatto, vuol dire che quello ho detto almeno un minimo di risultato l'ha ottenuto. Allora, parlavamo invece prima di quello che succede nella pausa pranzo della Gen Z, cioè di quelli ragazzi giovani under 30. Che cosa fanno? Devono dormire, si devono riposare e vanno a comprare un biglietto per il cinema, vanno al cinema e dormono lì. Boh. Vabbè, succede, per carità, succede anche di fronte a certi film, mi dispiace per il lavoro di tanti registi, attori, eccetera. Ma qual è il posto più strano dove vi siete addormentati? Magari anche russando, perché anche quello ha il suo, come dire, effetto. 342-342-2190.
2: Cose che capitano tutti i weekend, dalle 12 alle 14.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è a misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
15: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: A Taste of Honey, Boogie Oogie Oogie su Radio Capital alle 12.33, una di quelle canzoni che non ti fa certo dormire, anzi qui ci siamo messi a ballare tutti, però effettivamente siamo partiti da quello che è un problema della Gen Z, perché la Gen Z che cosa ha? Non ha un lavoro fisso, quindi passa da un impiego all'altro anche nello stesso giorno, avendo spesso partita IVA, e si riposa poco e quindi alle volte deve approfittare dei momenti per recuperare energie. Io le chiamo power nap, poi ognuno le chiami un po' come vuole, però l'importante è farlo. Alcuni approfittano della pausa pranzo perché almeno in quell'ora, dall'una alle due, dai, di solito si fanno anche meno cose. Quindi per esempio a New York hanno trovato delle capsule del sonno, cioè le hanno inventate, oppure degli spazi isolati. Ci sono degli uffici, però lì implica che tu magari hai già un contratto di assunzione. Io l'ho visti in Corea e in Giappone, dove ci sono delle sedie che si allungano, diventano tipo dei lettini che si usano sulla spiaggia. Ecco, e arrivati a una certa ora, una spegne la luce, c'è chi si porta la copertina, chi si mette la mascherina sugli occhi e si fanno quei 20 minuti che, giuro, rimettono in sesto. Non so se siete dei grandi fautori, amanti del pisolino e della siesta, ma sono veramente dei momenti importanti. E se no, si va al cinema. Ecco, è una cosa che a me fa rabbrividire, pensare che si butti all'aria il lavoro di così tanta gente, però effettivamente è un luogo isolato, teoricamente silenzioso, con le sedie abbastanza comode. Abbiamo dei messaggi a proposito dei posti più strani dove vi siete addormentati. Sentiamo il vocale di Paola.
1: Ciao Radio Capita, famiglia Zanzico da Bassano del Grappa. Mia figlia è riuscita ad addormentarsi andando in bicicletta.
0: No, vabbè, come faceva? Cioè, ma guidava qualcun altro? Credo, spero, mi auguro per lei, che se no è finita male. Vabbè, altro vocale invece.
2: Buongiorno Betty, Benedetto da Palermo. Il posto più strano in cui mi sono addormentato non è poi tanto strano, ma è strano quello che è successo. È stato per un capodanno a Petralia Sottana, davanti a un camino, con i piedi evidentemente appoggiati sulla mensola del camino. Mi sono svegliato verso le 5 di mattina.
0: No!
2: Perché gli stivali, un paio di camperos fatti a mano, ai quali tenevo tantissimo, stavano prendendo fuoco.
0: No!
2: Ciao ciao!
0: Vorrei vedere. Però quel calduccio ai piedi, secondo me, all'inizio, ti ha proprio aiutato a entrare in quel mondo.

0: relax, adesso dormo, eccetera. Elisabetta si addormenta dal dentista. Allora Elisabetta, secondo me non ci dobbiamo vergognare di dirlo, perché è capitato anche a me da quando ho vinto la paura. Siccome poi tanto ti fanno l'anestesia, quindi il dolore tu non lo senti più, magari sì, quei rumori fastidiosi, ma io spesso mi metto le cuffiette con la musica che voglio io, quindi sto là e guarda Elisabetta, non è così strano.
1: Ma
0: io
1: poi
0: sto
1: i rumori del dentista magari per qualcuno sono rumori bianchi, sai, quelli che metti
0: il trapano. Beh, che gusti. Comunque ci sta. Sì, per carità. Maria si è addormentata su una poltrona alla comunione di suo nipote con 15 bambini che giocavano e urlavano, per far capire Maria quanto ama i bambini. Martina dice in un autogrill sul tavolino, che è uno dei posti, posso dire, anche un po' poco igienici se uno ci pensa, no? Dice ero crollata, quando mi sono svegliata non c'era più il mio pullman e tutti mi guardavano storto. Sì, ma anche loro, scusami, non si fa l'appello quando ci si rimette in moto dopo una pausa, e dai. Poi mi sono addormentata di brutto nel tubo della risonanza magnetica. Allora, col boom boom era meraviglioso ronfare, cara amica o caro amico. Io ho dovuto fare anche una risonanza, e mi dicevano, terribile, claustrofobia, vabbè, a parte non soffro di claustrofobia, però quelle cuffie che comunque ti isolano un po' dal rumore, il fatto che sei lì sdraiato e il fatto che poi, non so se in quella dove sono stata io, c'era questa leggera brezza che entrava e usciva e tu ti immaginavi di stare in un bel prato, no? Per rilassarti, per non sentire... E alla fine a un certo punto ho detto, ma che è passato già un quarto d'ora? Che bello! Cioè, bello poi dopo, il risultato no, non è stato bello, però anche quello è uno dei luoghi

Radio Capital. Solo bella musica.

Cesare Cremonini, buon viaggio, share the love. Effettivamente a molti è capitato di addormentarsi mentre viaggiavano. In realtà c'è un nostro ascoltatore che dice che il marito Dalila, in realtà il marito di Dalila, si è addormentato mentre attraversava la strada. Non è proprio un viaggio, ma come ha fatto? Una signora passando al suo fianco, l'ha visto fermo a occhi chiusi in piedi e ha pensato di svegliarlo, ed è un episodio rimasto nella storia, ci credo. Mi sarei anche un po' preoccupata. Poi Roberta si è addormentata al Radio City Music Hall di New York, uno spettacolo del Cirque du Soleil. Roberta, no! Roberta, questa cosa non l'accetto. Il Cirque du Soleil ti tiene praticamente coi nervi appesi. Non so come puoi addormentarti. Poi Luigi si è addormentato su un pullman. Dice, vabbè, è normale. Il problema è che il pullman è arrivato al capannone e quelli del garage, niente, non se n'erano accorti che lui era lì. Insomma, l'hanno liberato la mattina dopo. Beh, dai, almeno, insomma, eri in un posto caldo, no? Protetto e se non altro abbastanza comodo. Barbara si è addormentata allo stadio di Barcellona durante la partita Barcellona-Napoli. Oppure c'è Carla che si è addormentata

0: al concerto dei Jamiroquai, ma prima aveva visto i Soundgarden. Vuoi mettere? Sì, ho capito, però sono sempre lì, è come addormentarsi al cinema, c'è gente che sta dando il sangue per te e che si fa? Si risponde in questo modo? No, non è giusto. Abbiamo dei vocali come quello di Donatella. Sì, ora lo troviamo.
1: Ciao Betty, ciao Radio Capital, sono Donatella dalla provincia di Torino, sono riuscita ad addormentarmi facendo la ceretta dall'estetista. Faceva tanto caldo, ero tanto stanca, lì era freddo e nonostante gli strappi dolorosi, ronf ronf.
0: Bello però.
2: Allora, ma come si fa?
0: No, voglio il nome dell'estetista.
2: Sì,
0: di
2: perché
0: Donatella.
2: Deve essere brava.
0: Perché ragazzi, ora chi l'ha provato, anche gli uomini che sono all'ascolto sanno che non è esattamente così semplice e così bello. Altro vocale di Lucia? Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Capital.
0: Buongiorno.
3: Mio marito è riuscito ad addormentarsi sulla ringhiera di un ponte, coricato sulla ringhiera di un ponte, tutto detto.
0: Cioè,
2: sulla ringhiera di un ponte.
0: Forse faceva trekking, dice sai che faccio, mi appoggio un attimo così riposo la schiena.
2: Magari stava solo passando, gli è venuto un colpo, boom.
0: Forse era svenuto, ragazzi, ma non è
2: no,
0: che...
2: No, no, dormiva.
0: No, dormiva, va bene. Cristina invece di Grosseto si è addormentata da giovane, specificato, in discoteca, però dice ero stata sveglia per 24 ore di fila. E un'altra volta si è addormentata mentre parlava. Cristina, voglio conoscerti, siccome siamo della stessa città magari ci prendiamo un aperitivo, questa cosa dell'addormentarsi mentre si parla dovrei un po' approfondirla. Perché probabilmente a qualcuno farebbe piacere se mi addormentassi mentre parlo. No? Insomma, dai. Va bene, va bene, mi piace chiacchierare, d'altronde se no non farei sto mestiere, ecco. Ci sono gli YouTube su Radio Capital. Sì.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

Made a Perfect Day su Radio Capital alle 12:56. Se, visto che abbiamo parlato di posti strani dove dormire, se siete dei giovani musicisti che magari risiedono a New York e hanno bisogno di un posto dove dormire, devo dire che questo è abbastanza originale. E fra l'altro ve lo offre la regina del pop Madonna. Il 3 luglio esce il suo nuovo album, grande attesa, però lei ha deciso di essere, come dire, come una mecenate e di offrire per un mese affitto a giovani musicisti che sono residenti però a New York. E gli

0: questa possibilità nel Music Building di Manhattan, che è poi un posto dove c'è stata anche lei, perché lei per un periodo faceva la cantante di questo gruppo, dove c'era anche il suo fidanzato, solo che a un certo punto il fidanzato ha deciso di cambiare cantante e, secondo voi, Madonna rimaneva? No, certo, neanche a fare i cori, e quindi ha dormito un po' per terra, solo la moquette, non si sa dove, però è rimasto un edificio iconico, e quindi ha detto che lei, visto che è arrivata a New York senza niente, nessuno le ha dato una mano, ha deciso di sostenere i giovani musicisti che arrivano proprio lì e hanno bisogno di essere aiutati, tipo Joey Ramone, il leggendario frontman dei Ramones, ha frequentato e affittato questo palazzo, il Music Building di Manhattan, ma anche Billy Idol, Idol senza l'H, gli Strokes, la band che è indie rock però newyorkese, e poi gli Interpol, che è questo famoso gruppo post-punk revival, ha mosso proprio i primi passi all'interno di questo edificio. Quindi, insomma, se ci andate, secondo me già avete un qualcosa in più che vi permetterà di avere successo.
1: Cose che capital.
2: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Le notizie delle 13 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Trump inasprisce i termini di un potenziale accordo per porre fine alla guerra in Iran. Il presidente americano ha inviato le modifiche proposte a Teheran per la valutazione. Sono probabilmente volte a far accettare quanto già inviato alla guida suprema Khamenei. La trattativa rischia ora di arenarsi. Attentato incendiario nella notte a Enego nel Vicentino contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano in provincia di Napoli. Ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa. Nella lettera trovata nelle vicinanze, minacce anche a Don Patriciello e alla premier Meloni. Ha fatto l'amplein di infrazioni e reati l'uomo che venerdì a Mazara del Vallo, non rispettando uno stop, ha centrato uno scuolabus, provocando il ferimento di 19 persone, tra cui 14 bambini. È risultato positivo alla cocaina. A bordo del SUV c'erano la moglie al settimo mese di gravidanza e i 5 figli. Non aveva la patente e il mezzo non era coperto da assicurazione. Guerriglia per la Champions League,

0: 416 persone fermate in Francia, 283 nella sola Parigi. È il bilancio delle violenze della notte di festeggiamenti per la vittoria ai rigori del Paris Saint-Germain nella finale di Budapest contro l'Arsenal. 7 poliziotti feriti, uno in gravi condizioni, e oggi timori per le 100.000 persone attese per la sfilata dei giocatori campioni d'Europa. Tanti ex calciatori di Serie A tra i vincitori, gli ex Napoli Kvaratskhelia e Fabian Ruiz, l'ex interista Hakimi e l'ex romanista Marquinhos, capitano del PSG, intervistato da Sky Sport.
1: Bellissimo, è questo che stiamo vivendo qua adesso con i tifosi. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere i tifosi così contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
0: Così Marquinhos, Capital News, torna alle 14.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Think I'm Sexy, Rod Stewart su Radio Capital in questa domenica, quando magari avete già messo il vostro costumino o costumone, dipende, perché sono tornati di moda ormai da un po' di anni. Devo dire, ci sono dei costumi interi bellissimi, secondo me potrebbero essere benissimo dei top da usare per una sera, cioè ci metti un paio di pantaloni, sono delle cose bellissime, solo e fanno caldo, c'è questo piccolo particolare. Comunque, buon mare a quelli che hanno la possibilità di godersi anche questo ponte, perché non ci dimentichiamo che domani sì, si lavora, però il 2 è un giorno di festa e quindi le città si sono un po' svuotate oppure si sono riempite, come succede per Roma ma anche per Firenze, Milano ni, svuotate dei fiorentini ma riempite dei turisti, quindi in realtà c'hanno più gente rispetto a prima, perché poi alla fine il turista è maggiore rispetto al fiorentino che se ne va. Ma comunque, in base a tutto ciò che succederà in questo ponte, bene, riposatevi, divertitevi, prendete sole, prendete aria, segnatevi questa data, cioè il 7 giugno, perché all'interno del PLAD, cioè di Party Like a DJ, c'è il nostro evento gratuito per festeggiare i 30 anni di Radio Capital, di questa splendida millennial. Che cosa succede? Voi dovete venire senza prendere il portafoglio, perché è gratuito, magari presto, perché inizia alle 4, ma i posti ovviamente vanno via, chi prima arriva meglio alloggia, tranquilli che è coperto, cioè la parte del pubblico, la prima parte, il primo blocco, quindi non avete il sole a picco sulla testa, e vi sedete e vi godete tutto lo spettacolo. Ci saranno tantissimi artisti, ci saremo noi conduttori di Radio Capital e ovviamente ci sarà un festeggiamento globale, mondiale direi, di questa nostra bellissima radio e di questo un compleanno altrettanto importante. Quindi alle 16, cortile delle Armi del Castello Sforzesco, venite con comunque un cappellino, venite anche un po' d'acqua, io lo dico, se alcuni addirittura si portano, avete visto, vanno di moda quei ventilatori o da collo oppure proprio da mano, che sono elettrici.

Parole di burro, lei è Carmen Consoli e l'avete ascoltata su Radio Capital in Cose che Capital, che domani, 1° giugno, celebra non solo Cose che Capital, ma insomma diciamo un po' tutto il mondo dello spettacolo, ma non solo, un'icona del cinema, e cioè Marilyn Monroe, perché è nata il 1° giugno proprio del 1926. Una donna che è stata, secondo me, per molto tempo, ma anche dopo la sua scomparsa, non compresa realmente, perché per molti è rimasta la bionda svampita, quando in realtà era una donna molto molto colta, era un'assidua lettrice e soprattutto è stata la seconda donna nella storia del cinema, dopo la star del cinema muto Mary Pickford, a fondare una propria casa di produzione. E perché questo? Perché così poteva tenere il controllo creativo e anche produttivo, ovviamente, di tutti i film di cui era protagonista, quindi chiamatela scema. Fra l'altro ha avuto un'infanzia terribile, forse è per questo che lei non è mai stata poi felice, era perennemente in dubbio, perennemente depressa, ci sono molti racconti anche di quanto sul set si facesse seguire dagli Strasberg, famosissima insegnante di recitazione, perché le doveva dire tutto ciò che doveva fare, cosa doveva dire, come si doveva muovere, anche in una scena magari banale dove bastava sentirsi se stessa, e questo un po' l'ha ovviamente segnata. La caratteristica è stata anche, oltre alla sua capigliatura bionda, perché lei nasce mora, Norma Jean nasce mora e viene fatta bionda dal suo parrucchiere di fiducia, che ci ha visto lungo, perché senza quel insomma non sarebbe stata la stessa. E l'abito del celebre buon compleanno, quello in cui cantò Happy Birthday a John Fitzgerald Kennedy, le fu cucito addosso, immagino la sera, per toglierselo, forse gliel'hanno scucito, vabbè. Comunque la storia più bella che è legata a lei è quella con Joe DiMaggio, che è stato suo marito e che ha detto, e l'ha fatto, dopo la sua morte ha fatto recapitare per 3 volte a settimana sulla sua tomba dei fiori, fino a che non è scomparso. Lui ha detto: io lo farò, e così è stato. È una storia molto romantica, nonostante il dolore di questa straordinaria attrice che probabilmente non è mai stata serena.

0: Max Gazzè, finalmente una nuova canzone di Max Gazzè. Era da tanto che aspettavamo Max, mica va bene così. Intermezzo bianco su Radio Capital in questa domenica dove sento odore di matrimonio, perché comincia quell'odore lì, quell'odore che non è tanto amato da chi è invitato, diciamolo, perché c'è sempre la frase: hanno invitato al matrimonio ad agosto. I vestiti, le scarpe, il regalo, il caldo, il viaggio alle volte, no? Anche, insomma, non è una roba da poco. Fra l'altro c'è una coppia, poverini, mi dispiace molto, perché hanno avuto un rapporto con la Toscana che non è giusto che sia così, ma loro erano australiani, si sono sposati, ma dall'Australia chiaramente non è che potevano venire ogni 5 secondi in Toscana a organizzare, quindi si sono affidati a questa società, dal catering, l'addobbo, poi la macchina che li avrebbe portati al posto dove si sarebbero sposati, tutto, il cibo, niente, non ha funzionato niente. La macchina si è fermata, i fiori dell'addobbo non erano freschi, il catering era poca roba, la torta era sottodimensionata per il numero degli invitati, e a un certo punto la piscina, che era nell'agriturismo dove si celebrava il rinfresco, ha ceduto e quindi una donna di 6 mesi è caduta letteralmente nella piscina ed è finita al pronto soccorso, dove l'hanno accompagnata gli sposi, i neosposi, quindi immaginate. Però a quel punto hanno ottenuto tutti i soldi indietro. Spero non succeda la stessa cosa, ma credo che lei abbia dei, come dire, budget leggermente diversi. Taylor Swift, lei si sposa il 3 luglio e ha chiesto, però, questa è una nuova regola del galateo del Nord America, cioè se tu non convivi o sei sposato non puoi portare il tuo più uno, ok? Quindi le sue amiche single non hanno il plus one sull'invito e sono delle belve. Già le single, figurati lei che si sposa bella con quest'uomo, e non hanno nessuno. E quindi sono un po' sul piede di guerra, però vi ripeto, questa è la nuova regola del galateo. Non si sa dove si sposerà, si sa però che le invitate saranno, insomma, di un certo livello, da Emma Stone, Zoe Kravitz, Lena Dunham, insomma, quelli che ci... Senti, a me mi fregherebbe del più uno, tanto qualcuno lì trovi con cui chiacchierare, magari ti ci fidanzi pure. Ma matrimoni che non sono andati come vi aspettavate, li avete mai visti? 342-342-2190.
1: Cose che capitano.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro

0: e la musica di
1: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
0: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
0: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Out Sister You on My Mind su Radio Capital, le 13.33, buona giornata. E allora, parlando di matrimoni, un abbraccio Corrado, perché fra 13 giorni esatti si sposa suo figlio, fra l'altro devo dire anche in un periodo da un punto di vista meteorologico tranquillo, cioè, abbiamo soffocato praticamente fino a 2 giorni fa, e quindi insomma goditi questa bella giornata, sicuramente molto emozionante per te. Poi abbiamo invece il vocale di Alessina, che è stata ieri a un matrimonio, se non sbaglio, sentiamo un po'.
1: Io ieri sera sono stata per lavoro a un matrimonio molto carino in un agriturismo verso Montespertoli, nelle campagne di Montespertoli. Era un matrimonio di olandesi, però è andato molto bene. Io ero per lavoro con una 500 giardinetta attrezzata tipo mini gelateria, e abbiamo fatto il dolce praticamente di questo matrimonio, però quello è stato molto carino, non era decisamente ben riuscito.
0: Ecco, oh, cioè era decisamente ben riuscito, non come quello degli australiani che praticamente è stato un disastro. Meno male, va almeno qualcosa in Toscana, soprattutto visto che molti si sposano in Toscana oppure si sposano nelle location dei film. Va molto la Sicilia, perché l'hanno vista, sto parlando degli stranieri ovviamente, perché l'hanno vista in The White Lotus nella seconda stagione. Lì c'è stata un'impennata della quale non vi potete rendere conto. Roma, non c'è bisogno ovviamente delle serie TV, ma Emily in Paris, ambientata a Roma, ha creato un'impennata. Secondo me pure Milano avrà un'impennata di matrimoni dopo che molti in tutto il mondo hanno visto Il Diavolo Veste Prada 2, quindi è uscito da poco, dategli il tempo di organizzarsi e poi anche qui vai con tanti matrimoni. Tanta gioia e felicità, si tira riso, no? I petali di rosa, io sapevo anche i confetti, poi mi hanno detto: Betty, ma i confetti tirati fanno male. Sì, però io l'ho visti tirare, non è che... Vabbè, è sempre da un po' che non vado ai matrimoni. Forse mi devo un attimo riaggiornare su tutte le cose. Okay.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare,

0: Antonio Finardi con Extraterrestre su Radio Capital. Allora, non dobbiamo dire che si tira il riso quando ci sono i matrimoni, perché il riso fa male agli uccelli. Alcuni rischiano poi di rimanere strozzati e quindi non si tira più, oppure diciamo che la regola vuole, poi magari non c'è una legge, ma neanche i petali o confetti, perché poi alcuni sacerdoti chiedono di pulire il sagrato della chiesa perché è disordinato e quindi insomma alla fine non si tira più niente. Come mi diceva qualcuno che è in regia, che si chiama Denda Brosca, utilizziamo il rito anglosassone, e cioè le bolle di sapone, che non sporcano, anzi semmai puliscono, sono belle eccetera. Però Silvana, all'uscita della chiesa dopo un matrimonio, si è beccata una moneta da 500 lire sul naso ed è andata al pranzo con un naso rosso e gonfio.
1: Perché?
0: Scusate.
1: Ma perché gliel'hanno tirata?
0: Silvana, scusami,
2: ai tempi
0: non lo
2: si
0: so.
2: Faceva.
0: Ho capito, no. Ma che?
3: Abbiamo capito perché hanno smesso di farlo, perché c'è qualcuno che si è immolato per la causa.
0: Ma povera Silvana,
3: cioè, ma scusami.
0: Ma dai. Vabbè. Dai, sei tutti noi, Silvana. No, hai ragione.
3: Devi,
0: non si tira
3: arrabbiata.
0: Più niente. Silvana, sì, una signora,
3: sì, una
0: ad andare
3: signora.
0: Là col ghiaccio magari, ma insomma è andata là. Va bene, abbiamo sentito la voce della nostra divoratrice di anime, perché è tempo di un anime divertente, strano,
3: sì.
0: Ma esistono.
3: Non è vero.
0: Però ci sono sempre le botte di mezzo. dai, sì, o sangue o botte,
3: allora, però,
0: o morti.
3: Ma no, ma è come in tutti. Allora, l'anime di cui parliamo oggi è l'anime. Senti che bella l'opening, eh? Un po' rock, comunque. Sì. Allora, oggi parliamo di supereroi, Betty. No. Supereroi che abbiamo in mente noi sono dei supereroi che combattono, fanno fatica,
0: sì,
3: si sbattono.
0: Sì.
3: È quello che si è dovuto fare Batman e Superman, è quello e quello.
0: Sì,
3: invece,
0: sì.
3: Oggi parliamo di One Punch Man, ovvero il supereroe Saitama, che ha un superpotere pazzesco, ovvero riesce a sconfiggere tutti i nemici con un pugno.
0: Ah!
3: Lui tira un pugno, vittoria schiacciante.
0: Divertente così.
3: Però questa cosa, cioè, a una certa crea in lui un tarlo, perché lui dice: ma non ho più l'emozione, l'adrenalina del combattimento, perché io appena gli tiro un pugno
0: e
3: quindi dice: vale la pena farmi tutto questo allenamento, cioè comunque rigore, cioè, per poi arrivare comunque in tutto ciò, mentre questo tarlo appunto gli gira la testa, lui continua diciamo a sconfiggere questo mondo pieno di nemici in cui c'è solo lui a combattere,
0: e certo, quindi, tanto vince,
3: certo.
0: Che gusto,
3: e quindi
0: c'è.
3: Niente, deve scalare questa classifica dei top hero per riuscire a diventare l'eroe
0: il numero uno,
3: sì. Però posso
0: però
3: dire,
0: ce la fa, la musica è quella.
3: Le premesse con la musica anche sono quelle. Comunque molto divertente, molto carino. Lo possiamo vedere su Netflix, controllato, tutto ok. È molto divertente, lo potete vedere, sai, anche quando un po' più leggero. Sai che io a volte vi propinco anche della roba un po' pesantone per darvi un po' di tutto.
0: Ecco, no.
3: Ma cosa, tu non li guardi?
0: No, non li guardo, non ce la posso fare.

0: non ce la posso fare.
1: Anche i più belli che adesso recupererai, però me l'hai detto, Studio Ghibli lo recuperi.
0: Studio Ghibli che c'entra, quello non c'è manco bisogno di dirlo. Cioè io passo da queste cose che non voglio vedere, però The Pit, dove ci sono sangue comunque molto simile alla realtà, lo guardo senza battere ciglio. Quindi non, è un problema mio. No, ma è un problema mio.
1: Questo
0: ripetiamo.
1: Non è neanche violento comunque, cioè a livello di sangue, schizzi e robe, cioè poco di peggio.
0: Figurati.
1: Sì, sì. No, questo si chiama One Punch Man, in tradotto l'uomo un pugno, per intenderci.
0: L'uomo un pugno, che trovate direttamente su Netflix. Grazie Divoratrice.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

ricorda Olivia Newton-John solo come attrice sbaglia, perché lei ha fatto tantissime canzoni, questa è una di quelle, anche perché faceva parte della colonna sonora di questo film che non andò benissimo, però che faceva capire benissimo la portata di lei come cantante. Poi vabbè, ci ricordiamo Grease, ma non esistono solo queste due cose nella carriera di Olivia Newton-John. Allora, 13:54, direi che è anche un momento un po' più intimo quello che vogliamo creare, nonostante ci sia rimasta in mente non solo l'anime che ci ha suggerito oggi la nostra Ilaria, ma anche il naso rosso e gonfio a causa di una moneta da 500 lire gettata durante un matrimonio, appena uscivano gli sposi dalla chiesa di una nostra ascoltatrice. Comunque un momento romantico, e di solito questi momenti li firma proprio lui, John Legend.

0: John Legend su Radio Capital. Allora, c'è una nostra ascoltatrice insegnante di prima media, quando vuole far felici i suoi alunni gli chiede di raccontare le rispettive letture di anime ed è la fine, dice l'apocalisse, però molto divertente. E poi Angelo ha assistito a due matrimoni in cui hanno mangiato malissimo. Entrambi i matrimoni sono finiti dopo poco, uno dopo 3 mesi, l'altro dopo 1 anno. Quindi stiamo attenti a come mangiamo ai matrimoni. Io vi auguro una buona giornata, una buona settimana e ci sentiamo sabato prossimo. Fra poco c'è Fabio Arbois. Da Betty Senatore è tutto, scipario!
1: Cose che Capital.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. C'era un sedicenne al volante dell'auto in cui è morto un ragazzo di quasi 17 anni nel Foggiano. Proprio perché sprovvisto della patente, il giovane conducente non si è fermato a un posto di blocco e dopo un inseguimento si è schiantato contro un guardrail nei pressi di Ortanova. Feriti gli altri 4 ragazzi presenti nell'automobile. E un altro alt delle forze dell'ordine ignorato ha portato al ferimento di 2 ragazze nel quartiere romano di Ostia. Una vettura con a bordo 2 ladri non si è fermata al posto di blocco, ha investito le 2 ragazze, per fortuna non in gravi condizioni. Trump prende tempo, invia a Teheran una nuova bozza per un accordo di pace chiedendo ulteriori garanzie sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Italia scatta l'obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda colpiti dall'epidemia di Ebola, ma il ministro della salute precisa nel paese il rischio di infezione è basso. Chiara Iorio.
12: Chiunque arrivi in Italia dai paesi in cui sono attivi i focolai del virus Ebola dovrà comunicarlo non oltre le 24 ore dall'ingresso con una dichiarazione firmata. Lo prevede l'ordinanza del Ministero della Salute sull'obbligo di comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che è stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia. Nella circolare individuati anche 5 livelli di rischio in base al tipo di esposizione al virus e alla presenza di sintomi. In caso di sintomatologia per un passeggero o per il membro dell'equipaggio di un volo diretto in Italia proveniente da uno dei 2 paesi, l'aereo potrà atterrare solo nell'aeroporto romano di Fiumicino.
11: È appena partito il Gran Premio d'Italia, classe MotoGP, Bezzecchi in pole position.

0: ha mantenuto la prima posizione. Capital News torna alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Domenica soleggiata e calda sull'Italia, ma anche con rischio temporalesco, specie sui rilievi. Nel corso del pomeriggio andrà infatti via via aumentando la probabilità di rovesci e temporali, in particolare sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini e nelle aree interne delle due isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. In serata e nella prossima notte, come di consueto, i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Eccoci qui, 14:04 minuti e 30 secondi. È una domenica strana, sì, è vero, è una giornata segnata in rosso sul calendario, è una giornata di festa, ma è una giornata dentro un ponte, perché c'è poco da fare. Non è il ponte sullo stretto, è il ponte che si fa del 2 giugno, perché domani è vero, è un lunedì, è un lunedì lavorativo, ma è il primo di giugno, ma poi c'è martedì che festa, quindi vuoi che qualcuno non si sia preso la giornata di domani per farsi 4 giorni di vacanza, magari anche per mettere a posto casa, per sistemare, perché c'è sempre un disordine pazzesco, perché bisogna dare anche il bianco, approfittando anche del primo caldo, così si asciuga prima. Anche se poi dicono gli esperti che quando fa troppo caldo non va bene, perché si asciuga male, non si asciuga bene. Vabbè, chi se ne frega. Daniele in regia, largo il microfono con voi fino alle 4, prima di passare la linea poi a Dogliani per l'appuntamento con Capital Records insieme a Mixo e a Luca De Gennaro. Noi però partiamo con gli anni 60. 1965, la versione dei Birds di un capolavoro di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, su Radio Capital. Hey.

Peter Gabriel, 1986, la canzone si intitola Sledgehammer all'interno della Capitol Hall of Fame. Per quale motivo? Perché il 31 maggio di 40 anni fa, 1986, arrivò per la seconda volta come solista, non con i Genesis, al numero uno della classifica degli album più venduti in Gran Bretagna. L'album in questo caso naturalmente era So, conteneva, sì è vero, questa Sledgehammer, ma conteneva anche il duetto, quello pazzesco, strepitoso, fatto con Kate Bush, la ricorderete sicuramente, la canzone intitolata Don't Give Up. Le 2:15 del pomeriggio è domenica, siamo arrivati all'ultimo giorno del mese di maggio e anche maggio, amici miei, il quinto mese di questo 2026 ce lo siamo lasciati alle spalle, perché ci mancano poche ore, poi accartocciamo anche la carta del nostro calendario e passiamo al mese di giugno, che sarà tra l'altro il mese dei tanti Pride in giro per l'Italia. A Roma per esempio ci sarà l'appuntamento il 20 di giugno e sarà una festona anche quest'anno sicuramente, ma ce ne saranno tanti in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, dove si può ovviamente. Allora, intanto prima di Peter Gabriel c'era Lucio Dalla su Radio Capital, la canzone era Piazza Grande. Per quanto riguarda invece la MotoGP, posso dare un aggiornamento? Spoilerone? Davanti a tutti al momento c'è la Ducati di Bagnaia, secondo c'è Bezzecchi su Aprilia, dietro di lui Jorge Martini, il suo compagno di squadra in Aprilia Racing, quarto c'è Marc Márquez, poi Acosta e Aldeguer, questi i primi sei per quanto riguarda la MotoGP e al Mugello. Ora invece gli anni 90, dal 97, Angels, Robbie Williams.

0: Ma quanto è bravo questo ragazzo, quanto. Rolling Sass dal 2019 per due che come noi. Prima di lui nella Hall of Fame, l'anno in quel caso era il 2008, anche Amy McDonald, che abbiamo riascoltato in questa domenica 31 maggio con This Is The Life. Ma adesso dobbiamo parlare di un appuntamento che arriverà a breve, il 12 di giugno, domani comincia giugno, e il 12 di giugno Radio Capital sarà protagonista e aprirà la rassegna Estate al Castello con una puntata speciale del Capital Jam. L'abbiamo avuta per tutta la stagione invernale alla Fabbrica del Vapore, no? Nella cattedrale della Fabbrica del Vapore, tantissimi artisti che sono passati a trovarci, che hanno suonato canzoni loro e non solo canzoni loro, quindi hanno fatto delle cose molto particolari, sono delle vere e proprie jam session che nascono così, con la band del maestro Vittorio Cosma, che mi devo inchinare ogni volta che lo cito. C'è Luca De Gennaro con i suoi grandi racconti e sul palco troveremo Francesca Michelin, Paola Turci, Maria Antonietta Colombre e altri artisti che adesso non possiamo svelarvi. Quindi mi raccomando, trovate i biglietti su ticketone.it, quindi andate a cercarli, compratevi il biglietto perché ne vale la pena. Appuntamento venerdì 12 di giugno al Castello Sforzesco di Milano, perché torna Capital Jam, da non perdere.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town.
2: Funky Town.
0: That's fun.
1: Funky Town. Tutto il meglio del funk. Disco and Rare Group. Selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
3: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: RS Productions e My Movies presentano...
6: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
7: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
6: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
8: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
9: Adesso sei solo, Pasquale.
5: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capita.
17: Sei giri alla fine del Gran Premio del Mugello della MotoGP con Bezzecchi che è tornato davanti a tutti, dietro di lui Jorge Martin sempre su Aprile Racing, terzo al momento Bagnaia, poi Marc Márquez, suo compagno di squadra in Ducati, Acosta e Ogura, questi i primi sei, poi al numero 7 c'è Di Giannantonio, un altro italiano che però è un po' distaccato, 7 secondi insomma abbondanti di ritardo rispetto alla vetta. Intanto noi ripartiamo con gli anni 60 nella Capital Hall of Fame su Radio Capital. 1966, arriva James Brown.

0: 1987, riascoltata su Radio Capital all'interno della Capital Hall of Fame, prima anche All My Love, Led Zeppelin 1979, ci serviva oggi anche perché dobbiamo fare gli auguri, anche se non c'è più tra noi, a un personaggio che era nato a Redditch in Inghilterra il 31 maggio 1948, colui che praticamente ha cambiato per sempre il modo di suonare la batteria, quello che ha fatto diventare la batteria uno strumento vero e proprio al pari del basso, della chitarra e delle tastiere. Sto parlando naturalmente di John Bonham, che era il batterista dei Led Zeppelin che abbiamo riascoltato. Lui poi se ne andò, scomparve, e la band a quel punto decise, dopo il 1980 nel settembre, che la loro storia sarebbe finita lì. Chapeau, tanto di cappello. Ora gli anni 90, 1990, Don Raffaè, lui Fabrizio De André.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè, un galantino.

rispetto se ha fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccere nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, con ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito campano, volito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

6 decenni di storia. Do you remember? 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Survivor, le Destiny's Child per gli anni 2000 dal 2001, questa dal 2010 era dei Paramore su Radio Capital, The Only Exception.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna a Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
6: Birth,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito.
13: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
14: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
16: Sì, ma perché questo tono dark?
17: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
16: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
17: None, fai fare alla voce.
15: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
17: Ce l'ha con te.
15: Una produzione One Podcast.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Israele allarga l'operazione Libano. Netanyahu ha annunciato di aver ordinato all'esercito di estendere l'offensiva nel sud del paese. La Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dicendo che l'avanzata israeliana è una violazione. Un drone ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, occupato dalle forze russe. Per fortuna non sono state danneggiate le attrezzature principali. Attaccare siti nucleari è come giocare con il fuoco, ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia per il Nucleare. Una tragedia sconvolge il Foggiano. Un ragazzo di 16 anni è morto su un'auto guidata da un coetaneo, Roberto Ciuti.
11: Avrebbe compiuto 17 anni a settembre. Con alcuni amici aveva deciso di passare il sabato sera in automobile, nonostante nessuno avesse l'età per guidare. Al volante si è messo un 16enne, nella vettura ragazzi anche di 14 anni. Un posto di blocco nel centro di Ortanova, in provincia di Foggia, li ha spaventati. Così, anziché fermarsi, hanno accelerato, ignorando l'alt dei carabinieri. L'inseguimento non è durato molto. Il troppo giovane pilota ha perso il controllo, a divelto un guardrail, quindi ha finito la sua folle corsa in una cunetta. Per il ragazzo seduto sul sedile posteriore sinistro non c'è stato nulla da fare. Feriti, per fortuna in modo non grave, tutti gli altri occupanti dell'auto.
10: Arrestata una latitante ricercata da oltre 6 mesi, i carabinieri hanno fermato ad Acilia una donna di 38 anni, irreperibile dal 2020. È stata rintracciata mentre andava tranquillamente a prendere figli a scuola. Marco Bezzecchi è partito in pole position, trionfa Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello. Per l'azzurro è il primo successo sul circuito di casa. Seconda posizione di Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia. Alle 16 torna Capital News.
0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
13: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica. Capital Hall of Fame.
14: Ah, abbiamo visto anche quindi la vittoria di Bezzecchi, ma soprattutto, intanto questa è Radio Capital, buon pomeriggio a tutti, la radio con solo bella musica. Daniele in regia, al buon microfono con voi ancora per un'ora.

passare la linea a Dogliani in piazza San Paolo, dove c'è il nostro Paolo Mixo, che San Paolo altro è lui, e Luca De Gennaro. Starò con voi dalle 16 alle 18 con l'edizione speciale di Capital Records, con questi due personaggi, diciamo. No, stavo dicendo, Bezzecchi è vero, ha vinto, ma è la prima volta che l'Aprile vince al Mugello. Questa è una cosa da sottolineare, non aveva mai vinto prima. 2 aprile, prima e seconda, e poi la Ducati di Pecco, che era arrivato terzo. Era il primo, poi ci aveva pensato, secondo me, ci aveva anche sperato di tornare alla vittoria, anche perché manca da un po', eh. L'anno scorso compagni di squadra gli ha tolto la scena, perché insomma Marc Márquez si è vinto il mondiale a mani basse praticamente. Però insomma, noi siamo qua a raccontarvi sempre tutto, con la nostra redazione preparata e prontissima in ogni momento. Intanto siamo pronti anche noi a regalarvi della buona musica nella prossima ora di Hall of Fame, o come sempre ci sono 6 decenni da rappresentare con una canzone per ogni decennio. Si parte con gli anni 60, l'anno più bello di sempre, 1967, Marvin Gaye, Tammy Terrell.

Cynthia Johnson, era lei la voce di questa band statunitense, i Lip Sync, che hanno avuto grandissimo successo negli Stati Uniti e nel mondo proprio nel 1980 con il loro primo album che era Mouth to Mouth, e grazie a questa canzone che abbiamo appena riascoltato, cioè Funky Town, ed erano al numero uno nella classifica americana dei singoli proprio il 31 maggio del 1980, il che vuol dire la bellezza di 46 anni fa. Tra l'altro, poi loro hanno fatto altri singoli, qualcuno si ricorderà anche di How Long, per esempio, che era uscito un po' di tempo dopo. Non ce l'ha fatta a raggiungere la stessa posizione di Funky Town, però ha funzionato parecchio, soprattutto in discoteca la si ascoltava tanto. Però questa, insomma, è rimasta nella storia della musica e non per niente è diventato anche il titolo di un programma di Radio Capital che va in onda la domenica sera dalle 10 alla mezzanotte. Si chiama Funky Town e lo segue il nostro Gianluca Costello, a cui mandiamo un grande abbraccio e un saluto. Questa sera, quindi, da non perdere, tra le 22 e la mezzanotte. Intanto ci siamo riascoltati anche la canzone, la versione vera. Prima anche John Miles con Music 1976, quello era l'anno naturalmente di pubblicazione di quella canzone che abbiamo riascoltato, che tra l'altro 10 anni fa, nel settembre del 2016, abbiamo ascoltato in Piazza del Popolo a Roma come apertura del concerto che celebrava i 20 anni di Radio Capital. Quest'anno sono diventati 30 gli anni di Radio Capital in tutta Italia e li celebreremo insieme domenica prossima a Milano al Castello Sforzesco. C'è l'appuntamento con Capital Live. Tutti i particolari dell'evento li trovate sul sito capital.it. L'ingresso è gratuito, quindi basta venire là domenica. Il concerto inizia alle 4 del pomeriggio, lo so, fa caldo, ma la parte coperta c'è. Portatevi dell'acqua, mettetevi un cappellino in testa che sicuramente non farà danni, e poi chi prima arriva meglio alloggio, lo dico sempre, no? Quindi Castello Sforzesco, appuntamento 7 di giugno alle 16 per il Capital Live. Adesso invece andiamo a farci una bella capata negli anni 90, un giro, veramente un giro negli anni 90, perché lui intanto è vicino agli 80 anni.

parlando di un amico che arriva da Napoli. Oi, guagliù. Ogni volta che ci sentiamo, guagliù, come sta? Bene, grazie. Grazie Edoardo, molto molto bene. Edoardo Bennato, che tra l'altro poi farà anche un concerto qui a Roma, Circo Massimo, il 20 di luglio, sarà sicuramente un successore. Lo riascoltiamo dal 1995, la canzone Le ragazze fanno grandi sogni.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Puoi disegnare il paradiso e regalartelo. Una chiusura perfetta per questa canzone che si chiama Respirare di Subsonica dal 2018, dal 2001 invece la versione di Lady Marmalade di Christina Aguilera, Lil Kim e tutte le altre per Moulin Rouge.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
2: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
2: Ci si vede lì.
3: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: Le 15:33 minuti, domenica 31.

Di maggio in pieno svolgimento l'appuntamento con il Festival della TV di Dogliani. Tra un po' vi lasceremo in compagnia di Mix e Luca De Gennaro tra le 4 e le 6. Anche oggi la versione speciale di Capital Records di domenica, ma lì in Piazza San Paolo a Dogliani. Mi raccomando, fate un salto a trovare i nostri amici e i nostri colleghi che sono lì sotto il sole cocente ad aspettare voi che arrivate a farsi firmare i cappellini. Ho visto delle immagini ieri dove Mixo firmava di tutto e poi faceva i suoi balletti classici con il tartan nero-azzurro. E non dire che non è interista, perché un po' lo ricordava, amico mio. C'è poco da fare. Allora, non parliamo oggi di Inter, perché insomma ricorre l'anniversario del 5-0 del Paris Saint-Germain. Lo dico da interista, con le lacrime che ancora scendono a un anno di distanza. E questa mattina, per fortuna, Mary non l'ha ricordato a Enrico Mentana, perché anche lui è un po' interista. Va bene, c'è Daniele in regia, al buon microfono con voi. Tra poco festeggeremo un compleanno importante per quanto riguarda la musica italiana, ma intanto per gli anni 60 vi riporto al 1969 per ritrovare Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.
1: Hall of Fame.
0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Anni 80.

L'album si intitolava semplicemente Fabio Concato 1982. Tra le perle di quel lavoro, quella che lo apriva, l'etichetta era la Philips, tra l'altro, ma lo ricordo perfettamente come se fosse oggi quell'album, perché ce l'ho a casa in versione vinile, un po' consumato. E la canzone era Domenica Bestiale, di domenica oggi, perché dobbiamo celebrare il suo 73° compleanno. Tanti auguri a Fabio Concato, che finalmente, dopo una lunga assenza dalle scene, lo ha raccontato lui stesso, è stato male, ha avuto un problema di salute bello impegnativo, è tornato sulle scene, è tornato a fare concerti. La settimana scorsa, una settimana fa esatta, era qui a Roma. Io oggi ho pubblicato una delle fotografie scattate a uno dei concerti più recenti che ha fatto Fabio Concato all'Auditorium Parco della Musica sulla mia pagina Instagram, nelle stories, andate a cercarla se volete, Fabio _ Arboit, visto che ieri dicevano che _ era complicato, trattino basso, facile, cercate sulla tastiera trattino basso Arboit, Fabio prima, e poi trovate la mia pagina, tanto è gratis, non costa assolutamente niente. Tanti tanti cari auguri caro Fabio e bentornato sulle scene. Prima di Concato, nella Hall of Fame su Radio Capital, ZA 73, anche Hollywood Swinging, la canzone della Cool and the Gang. Ma adesso anni 90, 2000-2010 e poi la linea può andare lì, in provincia di Cuneo, dove? Ad Ogliani, luogo meraviglioso, l'abbiamo già ricordato, dove si mangia e si beve molto bene. Peccato non esserci quest'anno. Intanto c'è Sugar Ray dal 99, Every Morning.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: Imagine Dragons dal 2017 con Believer, prima anche Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro dal 2006. E tutto la Hall of Fame torna sabato prossimo per 4 ore, dalle 14 alle 18, lo ricordo, sempre con Fabio Erbo al microfono, con Daniele Energia. Adesso ultime notizie e poi si va in Piazza San Paolo Dogliani con Capitol Records insieme a Mixo e a Luca De Gennaro. Dalla buona domenica.
1: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
2: Sì.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Sì.

0: biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
3: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
5: Radio Capital, sono le 16, un buon pomeriggio da Andrea Lucadetto. Il ministro degli esteri francese Barrot ha annunciato di aver richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato la fortezza medievale di Beaufort in Libano. Nulla può giustificare la continuazione delle operazioni militari in Libano e la sua occupazione sempre più profonda, ha detto. Intanto l'Unione Europea sta valutando un congelamento del tetto massimo del prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. È quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. Il tutto mentre la guerra USA-Iran entra nel suo quarto mese. Riccardo Quadrano.
6: L'ennesimo ripensamento, un altro colpo di coda che potrebbe allungare i tempi sulla bozza di pace tra Washington e Teheran. Il documento sembrava pronto per le firme, ma Donald Trump non ha fretta e allora tutto torna in discussione. Il presidente americano non si fida e vuole ulteriori garanzie sul materiale nucleare iraniano ancora presente e sul traffico attraverso lo stretto di Hormuz, che dovrà essere riaperto senza pedaggi. La nuova bozza, con le modifiche, secondo il New York Times, è stata inviata a Teheran e ci si attende una risposta non prima di 3-4 giorni.
5: Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées vicino allo stadio del Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave secondo la procura di Parigi. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale. 780 le persone fermate, di cui 457 trattenute dalla polizia. Oggi la parata della squadra per le vie della città. Ci sono minacce indirizzate anche alla premier Giorgia Meloni, oltre che a Don Patriciello e alla vittima, nella lettera lasciata davanti all'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto di un attentato incendiario la scorsa notte. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime con minacce e inviti a interrompere la sua attività sulla situazione a Caivano, alcune accompagnate da fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli, ai suoi soggetti raccontati con accuse alla presidente del Consiglio e al parroco del Parco Verde del Comune. Migliorano le condizioni del tifoso ferito nel derby di Torino. Marco Basoccu, rimasto gravemente ferito negli scontri pre-derby di domenica scorsa, è stato estubato, resta leggermente sedato per il dolore. Continua la fase di miglioramento delle sue condizioni di salute anche dal punto di vista del quadro neurologico. Nelle ultime ore è tornato a parlare normalmente con i familiari e con il personale medico. In Veneto, metà degli automobilisti con un tasso alcolico superiore alla legge ritiene di essere sobrio. Non solo, uno su quattro si rimetterebbe alla guida anche dopo il test positivo perché si ritiene comunque sobrio. E questo è il risultato di un test su 2.500 automobilisti veneti promosso dal Dipartimento delle Dipendenze dell'azienda USL 9. Lo sport, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGP. È la prima vittoria in assoluta dell'azzurro sul circuito. Il pilota riminese dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia. Roland Garros proseguono i colpi di scena. Iga Świątek è fuori dal torneo. La polacca, quattro volte campionessa a Parigi, ha ceduto in due set all'ucraina Marta Kostiuk, uscendo agli ottavi di finale. Era l'ultima notizia. Prossimo giornale radio alle 17.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque.

anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili però sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Sereno al sud. In giornata temporali sempre più frequenti, specie su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

0: Jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: basta con questo Good Day Sunshine, l'hanno ripetuto mille volte. Comunque regola numero uno,
1: sì,
0: mai ascoltare un pezzo dei Beatles in cuffia, perché ti manda fuori di testa e pensi che la cuffia sia rotta, perché di colpo scompare tutto da un lato, sono quelle questioni di stereo un po' bislacche, diciamo un po' psichedeliche.
1: Gli stereo di una volta,
0: sì,
1: perché questo pezzo qui c'ha 60 anni.
0: La cuffia si è rotta, che la sbatti per terra, invece è colpa dei Beatles.
1: Questo pezzo ha 60 anni, è uscito nel 1966 dall'album Revolver, che peraltro uscì il 5 agosto del 66, quindi album estivo di 66 anni.
0: Certo.
1: Ma per parlare di stereofonia abbiamo invitato Frankie agli Energy MC, che è un esperto di stereofonia.
2: Che io sono celebrato come uno che ne sa di left e di right.
1: Di left e di right, esattamente.
0: Sì, decisamente sì. Tra l'altro Frankie oggi, voglio dire, ha una camicia che veramente nemmeno io userei. È piena di provette,
2: con un artista provetto,
0: con dei liquidi di sospetti dentro.
2: Questa l'ho fatta io.
1: Veramente l'hai fatta tu? Come fai? Allora la descriviamo per chi, ma poi magari la mettiamo sui social di Radio Capital, però per chi ascolta la radio, è una camicia con mezze maniche, diciamo, con un sacco di provette ingrandite, ognuna con un liquido di colore diverso.
2: Esattamente, su fondo bianco.
0: Tecnicamente non so come si dice, non mi ricordo come si dice, quando c'hanno praticamente le gradazioni di liquido,
2: provette graduate da laboratorio.
0: Esatto.
1: Come ti è venuto in mente di farti da solo una camicia del genere? Facciamo una camicia,
2: diciamo, stavo facendo esperimenti con l'intelligenza artificiale generativa, come uso fare dagli ultimi 5 anni a questa parte,

0: e il nel generare pattern con l'obiettivo di farmi una camicia, a un certo punto ho detto: ma come me la posso fare dopo che ho utilizzato motivi architettonici, dove ho creato una città fatta di giradischi e di casse stereofoniche, quelle varie. Ho detto: ma delle provette da laboratorio, volevo una cosa colorata, pensato che le provette colorate potessero essere.
1: È un'idea tua, quindi, proprio.
0: Sì, sì, sì,
2: ma che bello. A me piace pensare che l'intelligenza artificiale, essendo secondo me un po' scema, quando tu gli hai detto: ma facciamo due provette, e te ti ha preso in parola. Ha messo le provette.
0: Ha risposto: minchia zio,
2: facciamo due provette, vediamo cosa succede.
1: Dal festival di Dogliani della TV, in diretta, sì, che stavo dicendo, non lo so, ma sai, il calore che mi dà la testa più del solito e più di tutte le sostanze, di virgola,
2: sì,
1: siamo pronti a partire con l'edizione della domenica straordinaria di Capital Records.
2: Vai.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Eh sì, in versione straordinaria, edizione straordinaria del sabato, sì, e della domenica. Oggi è domenica.
2: Con
1: domenica,
2: un sacco di amici, sì, in piazza, perché siamo qua proprio con il nostro.
1: Questo è il pubblico di Radio Capital, feste di Dogliani. Fantastico,
2: ciao,
1: davanti
2: amici
1: al nostro studio mobile. E la ragione per cui abbiamo qui Frankie Energy MC, che è stato nostro ospite pochi giorni fa, non è per, come dire, per
3: iniziare. È per ribadire.
1: Per ribadire che
3: per battere il ferro finché è caldo.
1: Esatto. Perché siamo reduci da un incontro del festival della TV che c'è stato fino a pochi minuti fa nella piazza della Confraternita, in cui abbiamo amabilmente chiacchierato con Frankie, che invece è reduce da un concerto a Bologna. Ieri è cominciata la tua tournée.
4: È iniziato il tour di Voce Batteria dal Dumbo di Bologna, con un pubblico che, diciamo, ha messo a dura prova la capienza del luogo.
2: Mega successo.
4: Bello. Cioè, molta energia, un pubblico che si è divertito parecchio.
1: Ecco.
4: E sul palco eravamo io e Donato Stolfi.
1: Quindi Voce e Batteria.
4: Voce e Batteria, certo, perché, diciamo, manteniamo le promesse e le premesse.
2: Alla fine di ogni esibizione devi farti aerosol come non ci fosse domani.
1: Soprattutto lui pure deve farsi altro.
4: Intendo, però insomma alle volte basta idratarsi molto durante il concerto.
1: Okay.
4: Bere molta acqua e qualche gin tonic.
2: Come una pianta.
4: Esatto.
1: Quindi essendo un concerto, diciamo, come il disco d'altra parte, di identità molto semplice, una voce e la batteria. Tu, dopo aver fatto il primo concerto, avrai, tu e Donato, avrete l'idea di vabbè, allora però qui cambiamo, qui viene meglio se
2: diamo
1: questa la facciamo prima.
2: Qua.
1: Cioè, si può cambiare facilmente la scaletta?
4: Volendo, sì, assolutamente. Sì. Però, insomma, quella di ieri ha funzionato particolarmente bene.
1: Okay.
4: Quindi scaletta che vince non si cambia.
2: Certo. Come insegnavano le piste che riempivamo noi quando eravamo giovani.
1: E certo, da DJ è vero, quelle sequenze, dice dopo questa va questa.
4: Sì, cioè, ci sta meglio. Cioè, due canzoni proprio che si chiamano, no? Che si abbracciano,
1: certo,
4: diciamo,
1: sì,
4: all'altezza del cursore. Quindi.
1: Naturalmente, allora, essendo il tuo album Voce e Batteria, e l'abbiamo detto anche nell'incontro prima, una raccolta di brani che tu hai già inciso, ma ben lungi da essere un greatest hits, anche perché la tua greatest hits non c'è, per esempio.
4: No, per dire.
1: Però la fai in concerto. Quindi esiste un arrangiamento voce batteria di quelli che ben pensano.
4: Esiste un regalo fatto al pubblico a un certo punto, sì, anche se non è propriamente nei canoni di
1: quel
4: voce
1: disco
4: batteria,
1: lì.
4: Cioè esula dal dogma che ci siamo dati con Donato, che abbiamo mantenuto che manteniamo per tutto il concerto e che abbiamo mantenuto per tutto il disco, ovvero no uso di campionamenti.
1: Certo.
4: I suoni di batteria che si sentono anche nel disco sono tanto di una batteria acustica, quindi, quanto di un modulo di sintesi, quindi tecnicamente non usa dei campioni ma delle forme d'onda che hanno una matrice più elettrica che elettronica.
1: Certo.
4: E non ci sono sequenze, non si utilizzano computer, è tutto suonato a mano in tempo reale. Però c'è un momento in cui
2: comunque questa cosa di andare in due veramente è una soluzione molto agile, perché teoricamente potreste andare ovunque,
4: ma è quello
2: non
4: che faremo
2: spazio,
4: è
2: no?
4: Quello che andremo ovunque. L'obiettivo è proprio andare ovunque, anche perché è uno spettacolo davvero scalabile in qualunque situazione,
2: nel senso che
4: possiamo stare bene in un clubino. Staremo bene il 2 di luglio sul palco 10x15 del Castello Sforzesco a Milano.
2: Certo.
4: E così come speriamo
2: sulla
4: di fare
2: cima dell'Empire State Building, basta sognare,
4: perché King Kong
1: il nostro ascoltatore Piero chiosa il discorso di prima sulla camicia di Frankie augurando buona camicia a tutti.
4: Assolutamente.
1: Ricordiamoci.
4: Anche se questa non è coi baffi, però
1: insomma va bene.
4: Ecco.
1: Allora, grazie Frankie, noi ci rivediamo in giro per quest'estate per i tuoi concerti.
4: Volentieri.
1: Prossime date.
4: Allora, le prossime date sono il 5 5 di giugno sarò a Firenze a Ultravox. Il 7 di giugno parteciperò non con voce e batteria ma con DJ stile alla festa di Radio DJ.
1: Certo.
4: Esattamente, sì. All'Arco della Pace.
1: E lì ci vediamo perché noi abbiamo l'evento di Radio Capital nel pomeriggio. Sì. Come finiamo noi? Cominciate voi.
4: Quindi ci diamo il touch. Perfetto. Poi il 19 giugno Roma e di lì si va avanti per tutta l'estate e un bel pezzo dell'autunno.
2: Bene, siamo contenti.
1: A parte like DJ, sei con DJ Stile. Mamma mia, che bella
4: riunione. Siamo io e DJ Stile e ci sarà anche una bella sorpresa.
1: Fantastico.
4: Un ospitone. Quindi
1: bene, insomma, bene, bene. Oh, mi raccomando.
2: Ci lasci con questa curiosità?
4: Ma certo, va ci devi essere anche tu.
1: Certo. Ma certo che ci siamo tutti al Castello Sforzesco prima e poi all'Arco della Pace dove c'è Party Like DJ. Grazie,
4: grazie a voi e a ciao a tutti.
2: Arvezze.

0: seguito due classici, uno era Let's Dance di David Bowie naturalmente, e quello di adesso era Billy Idol invece con White Wedding.
1: Siamo in... lo sai fare il labbro alla Billy Idol?
0: No, no, no, non lo so fare, solo
2: tu sì, ammazza, questo è il labbro alla Billy Idol, il labbro stuorto
1: da una parte sola si inarca
0: come
1: lì
0: fai?
1: Su.
0: È difficilissimo,
1: non lo so, mi viene naturale,
0: mi sa che anche lui viene naturale.
1: Sì, esatto, sì.
0: Okay,
1: siamo accomunati da quella roba lì.
0: No, è molto divertente ricevere quando siamo qua a fare come in questi giorni la trasmissione in maniera diversa dal solito, perché siamo di fronte al pubblico.

0: sta guardando e ascoltando.
1: Ciao.
0: Ricevere messaggi di questo tipo: ciao ragazzi, sono Fabio di Fossano, sono qui davanti a voi ad Ogliani. Se vi regalo delle piccole confezioni di crema di nocciole, mi concedete un selfie nella pausa? Ma certo, Fabio.
1: Allora.
0: Ma per una confezione di crema di nocciole, questo è d'altro.
1: Non
0: c'è nessun problema.
1: Carino, grazie.
0: Sì. Chi è? Quello delle nocciole, eccolo qua, perfetto, l'abbiamo identificato.
1: Vedi? Ecco.
0: Allora, ricordiamo che il nostro team qui si compone anche di Maurino in regia, di Jennifer Engelman in redazione, che strenui, bravi, applausi anche per loro.
1: E Gian Piero Mastripieri. Senza di lui saremo rovinati, guarda.
0: Quello che fa funzionare tutto.
1: Tutto, che porta tutto, che smonta, veramente.
0: E quando gli dici: Gian Piero, c'è un problema, hai tanto preoccupare, risolviamo tutto.
1: Hai capito?
0: Risolve tutto.
1: È veramente quelle persone fondamentali nella vita. Comunque,
0: esatto, il risolutore. Poi vabbè, adesso non ci sono più, però Emanuele De Nina, Stefania Giordani erano fino a pochi minuti fa.
1: Esatto, salutiamo anche i nostri amici e colleghi tipo Flavia Meri, che hanno fatto anche loro la radio qui, Doris insieme a Edoardo.
0: TG0, insomma, questo credo che sia l'ultimo programma in diretta da Dogliani per quest'anno.
1: È così?
0: Sì. Ma torneremo sicuramente l'anno prossimo, intanto ce l'abbiamo, anzi faccio così. Torneremo l'anno prossimo, auspicabilmente, se gli amici del Festival di Dogliani ci vorranno ancora, perché
1: esatto.
0: Sono ben 15 anni che Radio Capital è la radio ufficiale del Festival della TV di Dogliani. E se ci avete voluto fino adesso, speriamo ci vorrete anche l'anno prossimo.
1: Ho programmato canzoni per ballare, quindi se volete farlo, fatelo. Tra l'altro lo faccio io per primo, quindi voglio.
0: Perfetto.
1: Dire.
0: Allora adesso Mixo si mette a ballare sul dance floor di Piazza San Paolo a Dogliani.
1: No, non lo so. Mi vergogno un po'.
0: Non lasciatelo solo.
2: Una bugia clamorosa.
0: Abbiamo delle canzoni per ballare su Radio Capital.
1: Come on, Eli.

0: questa canzone dei Echo and the Bunnymen, The Killing Moon, che mi piace da morire. Tra l'altro nel maxi singolo c'era questa copertina con questo paesaggio notturno con una luna piena che mi ricordava tantissimo alcuni pittori tipo Friedrich. È veramente una copertina che è un dipinto, una fotografia, sì, chiaramente molto bella.
1: E devo dire che tutto il progetto legato a quell'album capolavoro dell'84 che si chiamava Ocean, sì, Rain, di cui Killing Moon era la canzone più famosa, sì, sì, insomma, sì, sì, era tutto un progetto super stiloso.
0: Assolutamente. Ian McCulloch, giusto?
1: Sì, il cantante degli Echo and the Bunnymen.
0: Adesso non voglio farmi ecco, bello, ma una volta li presentai dal vivo, avevo quella famosa giacca con cui sono andato anche in TV a parlare dei reali inglesi, che sono le giacche della Guardia Reale inglese, quelle rosse di panno, molto piene di alamari, molto. E lui rimase sconvolto, mi disse: fantastico, sei meraviglioso. Grande. Sì, bellissimo.
1: Ian McCulloch, che era uno, beh, tutto sommato lo è ancora, credo, anche se non lo vediamo da un sacco di anni. Era uno molto simpatico, ed era uno che frequentava anche i locali giusti. Sì, sì, sì. Mi ricordo una volta a Londra mi disse: guarda, c'è un posto a Notting Hill nuovo, sottoterra, eccetera. Beh,
0: non credo che fossi di Londra, ma evidentemente
1: però
0: si era spostato. Stato, abitava lì.
1: Prima,
0: sì,
1: persona che ho incontrato era Ian McCulloch, il quale in linea di massima quando tu
0: e
1: gli
0: poi
1: dicevi...
0: con quel cognome lì per forza arriva dalla Scozia.
1: Dalla Scozia, esatto. Sì. Lui aveva questo modo di rispondere a qualsiasi cosa dicendo right. Così. Ehi, hey, Ian, che ciao, paura. Piacere di rivederti. Right.
0: Che paura.
1: Come va oggi? Right. Così, e intanto beveva la birra. Questa è Radio Capital in diretta dal Festival di Dogliani.
0: Right.
2: Right. Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la band che quando è uscita sembrava la marca di un contraccettivo.
1: Duran Duran.
0: Duran Duran.
1: Ah, perché, ok. Sì, sì, ho capito.
0: Insomma, così. Esatto. Tornano in Italia, eh? 7 certo. luglio all'Arena di Verona, 9 luglio a Reggio di Caserta, stupenda. L'11 luglio a Villa Manin, che
1: in provincia di Udine, un posto bellissimo. Sì, insomma, sì, sono sì. tutti posti molto affascinanti. Dove sono i Duran Duran, si trattano bene, oh ragazzi.
0: Oh, mica Duran Duran, sono okay. pizza fichi.
1: Allora, gli amici di Radio Alba, vieni qua, venite qua. Allora, noi qui vicino. C'è Alba, ok, buonasera, ridente
2: buonasera
1: località.
2: Buonasera.
0: Adesso poi devo fare una domanda molto specifica.
1: Ad Alba c'è una radio da 50 anni che si chiama Radio Alba.
0: Mamma mia,
3: che nata esattamente, vi dico questa cosa così, ma deve rimanere tra di noi. Nel 1976, bello, sapevamo già, perché se fai meno 50 arrivi.
2: Esatto.
1: Allora,
2: 29.
1: Chi abbiamo l'onore di ospitare oggi qui a Radio
3: Alba? Simona,
2: ahimè, una delle prime voci.
1: Perché ahimè? Va benissimo.
2: No, cioè, perché prima mi hai detto che bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Sì, vabbè, ma non, questo non vuol dire che sei vecchia.
2: Capito, cioè, giovani, esatto. Io sto volentieri con i giovani,
1: certo.
2: che chi ama la radio continui a farla fino a quando
3: invece tu io sono quello giovanissimo. Io ho detto una bugia prima, non è vero che ho 19 anni,
0: ma infatti guarda, non ci credo, cioè, neanche due
3: ma neanche per, neanche per un attimo. Io sono Dieghito,
1: Dieghito.
3: Okay. E sono molto emozionato per essere in diretta con voi.
1: Sei conosciuto come Dieghito di Radio Alba.
3: Sì,
1: esatto. Quindi ok, come va una radio, diciamo, com'è la vita di una radio di una città che parla alla città?
0: Local, certo.
1: Cioè, sì, che parla a quella popolazione lì, avete i vostri ascoltatori affezionati che continuano, malgrado 50 anni siano passati adesso, raccontateci.
3: Sono passate un sacco di generazioni, sono passati un sacco di racconti, di
0: siete
3: di
0: nati
3: persone.
0: Più o meno nello stesso anno in cui sono nate tutte le radio, la radio all'epoca libera, si diceva.
2: Sì,
0: no?
2: Assolutamente, sì, sì, assolutamente, sì. 29 febbraio 1976, siamo una radio.
1: Giorno dell'anno, di un anno bisestile, 29
2: esatto,
1: febbraio,
2: già esatto.
3: Siamo giovani, quindi. Perché ogni quattro anni facciamo qualcosa.
2: Sì.
0: Sì.
2: Però ecco, è l'anno del nostro 50esimo e siamo ancora qui perché siamo vicini al territorio, non solo con la musica,
0: certo,
2: ma anche con molta musica indipendente, con della musica che naturalmente può andare in onda.

0: Abbiamo anche un editore che ci consente di farlo, promuovendo quelli che sono gruppi, dei ragazzi che si danno da fare sul territorio.
1: Questo è bello.
0: Esatto.
2: Ditemi un paio di nomi di nuovi talenti della vostra zona che sarebbe, meriterebbero di passare alla radio.
0: Allora, Andrea Cerrato è un ragazzo che aveva iniziato una decina di anni fa a frequentare Radio Alba, un programma che si chiama Andrea Chiva, in onda il giovedì sera.
2: Tu stai parlando di talenti della radio, io pensavo della musica. Ok, no, radiofonici.
0: No, io ti dico di musica. Andrea Cerrato è un musicista adesso sta venendo fuori molto bene.
3: Invece tu chiedevi le voci della radio, il personaggio della radio.
2: No, io chiedevo proprio musicista.
1: Invece io ho una domanda veramente molto tecnica sulla radio. Come si fa esattamente la carne all'albese?
3: È favolosa, è favolosa.
1: Come che io la faccio? Me la faccio tagliare sottile, poi faccio un intingolo di limone, olio, pepe, metto un po' di prezzemolo e anche un tuorlo d'uovo crudo.
3: No, questo è un errore.
0: No,
3: è un errore gravissimo questo.
2: Qual è l'errore?
3: L'errore è il tuorlo d'uovo.
2: No, non va bene.
3: No, assolutamente no.
0: Allora, io la faccio fettine sotto filetto sottilissimo.
1: Magrissimo.
0: Questa sorta di vinaigrette con olio, limone, un filetto di acciuga che fai stemperare lentamente.
3: Che
0: è del territorio, perché noi siamo famosi anche per la via del sale.
1: Un
0: po' di aglio che metti e togli, secondo i gusti.
2: Avete ascoltato le ricette di Radio Alba?
1: La mangio una volta ogni 6 mesi, però la faccio, io ci metto il tuorlo d'uovo, a me piace.
0: Perché è un po' più francese con il tuorlo. Però sappiamo che tu hai studiato in una nota scuola privata torinese, quindi ti concediamo anche l'uovo.
3: Era una variante francese quella del piatto.
2: Diteci una cosa, ma se noi domani, visto che torniamo chi a Milano, chi a Roma, eccetera, vogliamo ascoltare Radio Alba sul web,
0: c'è la nostra app, la scarichi e ci ascolti ovunque. C'è l'app di Radio
3: Tutto
0: Alba.
3: Gratis.
1: Non perdete la fede.
2: Ma la musica, ci stanno i pezzi, li mettete i pezzi belli.
0: Bellissimo.
2: Tipo che pezzi mettete?
3: Pezzi storici. Senti, adesso è tornato alla grandissima Michael Jackson. Posso farvi una domanda? Mi è piaciuto il film di Michael?
1: No, sai che non l'ho visto?
3: Ma come?
1: Non l'ho visto, non sono andato.
3: Cinema qua dietro, se vuoi.
2: È un film fatto molto bene, ma che non mi è piaciuto fino in fondo, diciamo. Ho delle.
1: E poi è un film fatto in famiglia, è il nipote,
2: ma non c'è dubbio che sia fatto molto bene. Cioè, la fattura del film è perfetta. Dopodiché, i contenuti potevano essere.
1: Di questo passo con questi biopics, tra un po' faranno un film anche su Mete.
3: Noi andiamo a vederlo sicuro.
2: Oggi, stamattina, ho letto che stanno è in produzione quello su Lucio Dalla, dopo quello su Battiato, che anche lì è un rischio.
1: È molto rischioso.
2: Perché con Battiato se la sono cavata abbastanza. Nel senso che è un film bello.
1: Sì.
2: Su Dallas si rischia anche lì. Grazie agli amici di Radio Alba.
3: Grazie di cuore a Radio Capital.
0: Grazie
3: per aver ospitato Radio Alba i nostri preziosi 50 anni.
2: Per i prossimi 50 anni ascoltate Radio Alba se siete dalle parti del Piemonte.
1: Ciao, grazie ragazzi.

0: Whip It!
1: Whip It Good!
0: I Divo con Whip It, prima erano i Pet Shop Boys con Always On My Mind, Pet Shop Boys i quali saranno per due date in Italia con il loro Dream World The Greatest Hits Live, 20 giugno a Taranto per il Medimax, 7 luglio a Mantova.
1: E raccolgono quel cane seminato, quasi tutti.
0: Certamente.
1: Questo era un pezzo, questo dei Divo, con uno dei video più divertenti al mondo. Se non lo conoscete andatevelo a vedere su YouTube, c'è ovunque, veramente troppo divertente.
0: E nel documentario sulla storia dei Divo, che credo sia su Netflix, c'è proprio il racconto di quanto quel pezzo lì è stato quello che ha cambiato, quel video ha cambiato la carriera dei Divo.
1: Assolutamente, è esploso poi in classifica. Un altro classico degli anni 80 della New Wave inglese, questi sono i Modern English, I Melt.

0: una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: La città sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza

0: artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Israele ha annunciato l'allargamento delle operazioni militari nel Libano meridionale, invitando la popolazione che abita nella zona del fiume Zarani a lasciare le proprie abitazioni. Le forze di difesa israeliane hanno conquistato il castello di Beaufort, posizione strategica nel sud del paese dove è stata issata la bandiera israeliana. La Francia chiede una riunione lampo del Consiglio di sicurezza dell'ONU parlando di violazioni. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha ribadito che Teheran accetterà un eventuale accordo con Washington solo se saranno garantiti i diritti e gli interessi nazionali dell'Iran. Secondo il New York Times, l'amministrazione di Trump avrebbe inviato una nuova proposta più restrittiva rispetto alle precedenti, con l'obiettivo di accelerare una decisione da parte della Repubblica Islamica. E intanto l'Iran ha riaperto la maggior parte degli accessi a 18 siti missilistici sotterranei colpiti dai raid americani e israeliani, lo riporta la CNN citando immagini satellitari. Ci sono minacce indirizzate anche alla premier Meloni nella lettera lasciata davanti alla casa di Adriano Cappellari, il cronista della provincia di Vicenza, oggetto di un attentato incendiario la scorsa notte. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime con minacce e inviti ad interrompere la sua attività sulla situazione a Caivano. Gli avvertimenti sono rivolti anche a Donna Patriciello, il sacerdote anticamorra più volte difeso da Cappellari. Oggetti di lusso e viaggi pagati con i fondi per i migranti. La Corte dei Conti denuncia un danno erariale da 1.300.000 euro. 8 le persone coinvolte. Andrea Lucatello.
4: Una delle tante inchieste sul denaro che sarebbe stato sottratto ai migranti per scopi personali arriva anche davanti alla Corte dei Conti. Si tratta del caso del consorzio Maleventum, in cui 8 persone, tra cui anche dipendenti della prefettura, avrebbero sottratto servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza a scopi personali: viaggi, soggiorni e acquisti in negozi di note e griffe di moda. E nel frattempo i migranti accolti nei centri risiedevano in luoghi con gravi carenze igienico-sanitarie e sovraffollamento. La Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti hanno riscontrato presunte irregolarità per un ammontare di circa 1.300.000 euro. L'inchiesta contabile nasce da un procedimento penale già sfociato in una sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Benevento.
3: Oggi ci siamo divertiti, così Marco Bezzecchi, vincitore della Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello. Il romagnolo era partito dalla pole position, una vittoria che sognavo fin da bambino, ha aggiunto. Secondo è arrivato con l'altra Aprilia Jorge Martin, terzo Bagnaia. Alle 18 torna Capital News.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: To the Pleasure Dome, benvenuti nel luogo del piacere praticamente.
1: Ma un pezzo meraviglioso che durava un'intera facciata sul primo disco stupendo dei Frankie Goes to Hollywood.
0: Esatto, e in omaggio ai Frankie Goes to Hollywood, ma anche in omaggio al nostro amico Frankie e Energy MC, oggi ho sfoggiato la maglietta originale dei Frankie Goes to Hollywood.
1: Perché c'era scritto Frankie,
0: say relax.
1: Yeah, relax.
0: Relax era la canzone Relax, Don't Do It, famosa. E spopolavano in tutto il mondo queste magliette in cui c'era scritto Frankie, say qualcosa.
1: Sì.
0: Adesso tra l'altro c'è anche la versione per pensionati con scritto Frankie Say Retire. L'ho vista pubblicizzata. Questa qui invece è quella di 40 anni fa. Insomma.
1: Senti, ringrazio Goganga che in seguito alla cosa che avevo raccontato io della giacca delle guardie reali
0: McCulloch.
1: Esatto, mentre presentavo Econ di Band, mi ha mandato una foto, per cui non racconto balle. Ecco, grazie mille a Goganga che al 342-342-2190 ha mandato questa foto. Un numero che conoscete a

0: perfezione, perché è il nostro contatto principale, però visto che noi non ci siamo mai la domenica, fatevi sentire, certo. Scriveteci qualcosa.
1: Come si è fatto sentire anche Leo, che a proposito degli amici di Radio Alba che sono venuti a trovarci prima, ha detto, ci ha scritto: ho fatto il militare nel Cuneense. Questo è un classico, Cuneese, fare il militare a Cuneo. Ho fatto il militare a Cuneo, lo diceva anche il Totò.
0: Esatto.
1: Nell'83, 10 mesi di ascolto di Radio Alba. Iniziavano le trasmissioni con il suono di un treno che arrivava in stazione e la sigla era di Frank Zappa. Questa è Radio Alba.
0: Complimenti a Radio Alba.
1: Si ricorda questa cosa.
0: Ebbene, tutelare queste realtà local, perché raccontano il territorio, cosa che le radio nazionali insomma non possono fare, o perlomeno lo fanno nella città da cui trasmettono. Noi abbiamo la fortuna di avere sia gli studi a Milano che a Roma, quindi insomma siamo un po' più international.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Esattamente. Allora, noi siamo qui ancora in diretta dal Festival della TV di Dogliani, che finisce questa sera dopo 3 giorni. Questo è il nostro pubblico che è qui davanti a noi.
2: Ciao,
1: che
2: ragazzi.
1: Si fa sentire il pubblico di Radio Capital.
2: Sì.
1: Con i cappellini che stiamo regalando in gran copia, insomma. E ci sarà un gran finale, diciamo, per quanto ci riguarda, questa sera alle 19:15 sul palco principale, che è quello qui che vediamo qui di fronte a noi. Suoni dal futuro, ci sarà il nostro amico Manuel Agnelli, musicista, leader degli After Hours, che come è venuto a spiegarci l'altro giorno quando è stata da noi alla radio, porta sul palco il suo progetto dei prossimi anni, che si chiama Suoni dal futuro.
0: Sì,
1: cioè,
0: bravo.
1: Sì, è una scoperta di giovani band rock che lui sta promuovendo, e quindi stasera faremo una chiacchierata io e lui.
0: Guarda che non è una cosa da tutti,
1: assolutamente.
0: È veramente un atto di estrema generosità. Bravo Manuel.
1: Quindi stasera, per chi è a Dogliani, potrà vedere 4 band emergenti, mi pare, una piemontese, 2 siciliane e la quarta non ricordo, non so bene come si chiamano.
0: Ricordo che il Piemonte è la seconda Sicilia, così come la seconda Puglia, così come la seconda Campania, voglio dire.
1: Certo,
0: c'è un sacco di amici siciliani, pugliesi.
1: Certamente. E intanto noi andiamo avanti a ascoltare la musica.

0: World, Tears of Fears naturalmente. Prima era Burning Down the House dei Talking Heads, sempre in diretta da Dogliani. Abbiamo davanti al nostro studio un ragazzino,
1: sì,
0: che sta facendo delle acrobazie con il monopattino.
1: Penso non ne fa qual'età.
0: Esatto. Come che facevi prima questi salti con il monopattino che gira sotto i piedi? Una roba difficilissima.
1: Mamma mia.
0: Per noi anziani, per te giovane. Guarda che roba.
1: Hai capito? Tra l'altro un monopattino piccino.

0: Sì. Giustamente, insomma.
1: Quanti anni hai?
0: Atlanta, che vuoi? Quanti anni hai?
1: 9? 9 anni.
0: 19?
1: No, 9. 9 anni, ragazzi. Oh, mi raccomando, non lo fare troppo quando ci sono. Qui va bene perché non passano le macchine. Insomma, non parlo nelle strade pericolose, perché insomma, i monopattini.
0: Senti il papà che dà le raccomandazioni. Sì. Io ti dico invece, vai selvaggio nel vento.
1: No, vai, tu sai che io sono quello, questo qui, per fortuna, è un monopattino tradizionale. Io sono contrario ai monopattini elettrici, nel senso che vorrei che qualcuno li disinventasse.
0: Ma guarda,
1: cioè che non fossero mai stati inventati proprio dall'inizio, non lo so, che nessuno ci avesse pensato.
0: Non lo so a Milano cosa succede, ma a Roma. Ogni due metri c'è un monopattino abbandonato in mezzo alla strada, coricato addirittura. Che bisogna fare lo slalom, ma che palle, insomma. Se usate il monopattino, siate cortesi.
1: Esatto, monopattinisti cortesi.
0: Ecco, grazie.
1: Barbara ci scrive: carissimi, grazie per questa playlist che mi fa ballare mentre riordino il terrazzo. Per fortuna i vicini sono tutti fuori casa.
0: Innanzitutto bisogna avere il terrazzo, per cui troppo chic, certo, Barbara.
1: Molto chic, tra l'altro oggi è una domenica pre-ponte, per cui i vicini sono fuori casa per forza, perché insomma, torneranno martedì sera.
0: Ma certo.
1: Noi tra l'altro ci andiamo incontro una settimana abbastanza inconsueta dal punto di vista delle conduzioni della nostra fascia oraria, sì, cioè dello spazio tra le 14 e le 16.
0: Un remix.
1: Domani e dopodomani, lunedì e martedì, ci sarà Gigi Ariemma,
0: sì,
1: al quale noi abbiamo, come dire, sottratto
0: il sabato e la domenica,
1: quindi Gigi sarà al posto nostro. Mercoledì ci sarò io da solo, e giovedì e venerdì invece Mixo da solo.
0: Ribadisco che venerdì faremo una puntata pazzesca, dai.
1: Esattamente. Perché Mixo ci ha concesso a me e a Gigi Ariemma di andare al Primavera Sound giovedì e venerdì. Perché ci andiamo non insieme, cioè ci andiamo tutte e due, poi ci incontreremo lì forse.
0: Con Gigi?
1: Con Gigi, se è possibile.
0: Sì.
1: Allora, cosa ascoltiamo adesso?
0: Non lo so, ascoltiamo una roba che mi fa piangere. Allora, attenzione, tiriamo fuori i fazzoletti, io perlomeno. È una canzone piena di significato. Con un grande coraggio quando uscì, perché non è che fosse così semplice scrivere un pezzo così, che rivendicava insomma i diritti di un ragazzo diverso fra virgolette, ma quando mai. To your soul, Small Town Boy, Bronski Beat.

0: questi erano gli Orchestra Manoeuvres in the Dark con il loro successo maggiore. E non la gay, guarda qua, Frank ti ha superato, altro che la maglietta che hai addosso. Frankie Say Yes. Ha mandato una foto di lui con il suo braccio alzato.
1: Ah, con il tatuaggio.
0: Con il tatuaggio.
1: Frankie Say tatuato, fantastico, grande Frank.
0: Sì.
1: Allora, quando arriviamo, veniamo a Dogliani, ma solo qui nel mondo praticamente, sì, scopriamo questo sport che non vediamo mai nel resto dell'anno, le bocce quadre.
0: Sì.
1: Avete presente il gioco delle bocce?
0: Esatto.
1: Le bocce,
0: per le bocce
1: loro,
0: quadre che parlano.
1: Sì, cioè per loro definizione le bocce sono
0: rotonde,
1: sferiche.
0: Certo.
1: Sì, esatto. Queste qui sono dei cubi che si chiamano bocce quadre di Mondovì. Allora, qui davanti abbiamo gli inventori e quelli che hanno in qualche modo brevettato le bocce quadre. Chi sei? Come ti chiami?
0: Aspetta un attimo che apriamo il microfono, ok?
2: Mi chiamo Fabrizio Lanza.
1: Ciao Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
1: Allora, cosa ti è venuto in mente di inventare uno sport come le bocce quadre?
2: Ma ci è venuto in mente di creare un'opportunità di gioco che fosse totalmente inclusiva, tant'è che è l'unico sport certificato al mondo che non ha categorie né barriere, ovvero da noi si può diventare campioni italiani e vi invitiamo tutti il primo e il 2 agosto.
1: Dove?
2: A Mondovì, Piazza Mondovì. Maggiore, okay. Al 14° campionato italiano.
0: Addirittura
1: 14° di bocce quadrate.
2: Abbiamo Dario Vergastolo che da tutti gli anni, da 5 anni ci aiuta a diffondere questo testimonio, esatto.
0: Sì.
2: È l'unico sport, dicevo, che non ha barriere e non ha categorie. Possono giocare bambini, adulti, maschi, femmine e soprattutto normodotati paralimpici. Quindi
1: perfetto, quindi possono giocare tutti, anche perché nessuno deve sapere fare niente. Cioè bisogna solo buttare dei cubi.
0: Però è
1: bello quello, no? È una cosa soprattutto di comunità.
0: Sì.
2: Citerei, se posso avere ancora un minuto,
1: certo,
2: precisare che questo progetto, al di là del campionato, che è un momento sportivo ma anche ludico,
0: certo,
2: lo stiamo declinando anche in una veste sociale.
0: Bravi.
2: Perché portiamo sul territorio piemontese per adesso, ma speriamo anche col vostro aiuto di comunicazione di arrivare in tutta Italia,
0: sì,
2: in centri diurni, case di riposo, strutture per disabili, perché è veramente uno sport di facile accesso.
0: Bello.
2: Di divertimento e molto inclusivo.
1: Okay.
0: Assolutamente, tra l'altro hanno dei colori bellissimi.
1: Fucsia, verde,
0: acido.
1: Allora, come si può fare per avere informazioni? Cosa possiamo dire, no, a chi ci ascolta?
2: Il sito bocequadre.it.
1: Bocequadre.it.
2: Okay. Sui social, ci seguite sui vari social, Facebook, Instagram e TikTok, Bocce Quadre Mondovì, e vi invitiamo appunto a Mondovì in queste due giornate veramente divertenti e particolari.
1: Vedo anche un TikTok, giusto? Anche
2: TikTok,
1: su TikTok siete, c'è, cioè, l'hashtag è campionato, fammi vedere un attimo, hashtag campionato italiano e poi il, diciamo, Bocce Quadre Mondovì, ovviamente.
2: Certo.
1: Grazie, sì, bravissimi.
2: Grazie, grazie.
1: Complimenti per questa iniziativa.
0: Bene, grazie.
3: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
4: Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
7: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
8: Conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.

0: i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
1: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
2: Sì, ma perché questo tono dark?
3: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
2: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
3: Non è, fai fare alla voce.
1: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
3: Ce l'ha con te.
1: Una produzione One Podcast.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Here Comes the Rain. Ma secondo te,
1: sì,
0: Annie Lennox ha modo di ascoltarci qualcuno?
1: Ma perché no?
0: Perché voglio dire una cosa, Annie,
1: listen to what Mixo tells you now on the radio.
0: Esatto, con un perfetto inglese.
1: Yes.
0: Io ti amo.
1: He said I love you.
0: Sì, okay. Per quello che sei, per quello che esponi, per quello che pensi, per quello che dici, sei una donna meravigliosa. I love you, Annie.
1: Ecco. E a proposito di donne meravigliose, a Rita da Brescia ci ricorda che oggi è l'80° anniversario del giorno in cui le donne votarono per la prima volta.
0: Grande giorno. Brave ragazze.
1: Assolutamente da ricordare. Siamo ancora per 20 minuti circa in diretta dal Festival del la TV di Dogliani, dove siamo stati in diretta con diversi programmi di Radio Capitan negli ultimi 3 giorni.
0: Esatto.
1: Dopo che vi salutiamo alle 6, qui si sbaraccano Baracca e Burattini.
0: Sì. A proposito di ascoltatori che sono venuti oggi in piazza, vorrei fare una domanda a un'ascoltatrice che sta scappando.
1: Tu sei insidioso.
0: Vieni qua, vengo io lì.
1: Che domanda vuoi farle?
0: Ma aspetta.
1: Nel frattempo c'è un ascoltatore che ha detto, Piero dice, ma il cane che si sente è lo stesso di ieri? No, non è lo stesso di ieri, ieri c'era un altro cane e invece oggi ce n'è un altro che si chiama. Oddio, dove vai Mixo?
0: Non scappare.
1: Ovviamente l'ascoltatrice scappa, anche esatto, perché di fatto non...
0: Tu ascolti Radio Capital, no?
2: Certo, tutti i giorni.
0: Sei una
2: super fan.
0: Tu e tuo marito, vero?
2: Sì.
1: No, niente.
0: L'ho messa in imbarazzo.
1: Non
0: Alessandra,
1: so,
0: la moglie di Luca.
1: Sì.
0: Ma com'è questo marito?
2: Beh, è un bel marito, bravo marito.
1: Ah, grazie.
0: Hai capito?
1: Visto?
0: Ma quale moglie dopo quanti anni che siete sposati?
2: 30.
0: Dopo 30 anni quale moglie può dire una roba del genere? Ma infatti
1: io,
0: guarda, si sta annuvolando tutto, tra un po' arriva il cataclisma.
2: Poi oggi è anche elegante. Lo
0: sì,
2: pensi?
0: Beh sì, abbastanza.
1: No, Mixo mi dice sempre che sono uno straccione.
0: No, non è vero, non te l'ho mai detto. Grazie Alessandra.
1: Ma che bello sentire la tua voce alla radio, la prima volta che capita in 30 anni di matrimonio. Che bello, va bene. Va bene, ascoltiamo ancora un po' di musica bellissima come sempre. Madonna mia,
0: viva l'amore,
1: sempre l'amore duraturo, insomma.
0: Sì.
1: Come quelli che stanno davanti a noi, qui si vede che è tutta gente che sta da anni si ama.
0: Esatto. Il titolo di questa canzone dovresti

0: a corroborare questa cosa, questa diciamo fama di questo brano, Blue Monday dei New Order, come brano riempipista, cioè brano che fa risvegliare la festa quando, quando la festa scema un po' verso la fine, basta mettere New Order con Blue Monday e la gente ricomincia a ballare.
1: Sì.
0: Qui davanti si è messo a ballare un nostro ascoltatore nella piazza di Dogliani con il cane che ballava anche lui.
1: Sì, che scodinzolava
0: a ritmo dei
1: un sacco di amici a quattro zampe sono stati portati e veramente questa cosa ci fa molto piacere. Viva i cani, viva i gatti, viva gli animali.
0: Assolutamente, viva quelli che li trattano bene, ovviamente. Li trattano da, diciamo, da compagni, da persone di famiglia.
1: Esatto, chi li tratta male a Giapigliano Squorn.
0: Sta avviandosi verso la conclusione questo festival della TV di Dogliani, che per 3 giorni ha riempito questa città, peraltro bellissima. Infatti, tutte le volte che veniamo, io mi chiedo, chissà come sarà Dogliani negli altri 362 giorni dell'anno. Perché sarebbe da visitare, insomma, per varie ragioni, di turismo enogastronomico, di turismo di vino, di tartufi, di tante altre cose. Insomma,
1: sì,
0: per cui
1: sì.
0: Veniteci, Dogliani, le Langhe,
1: nella
0: poi qui vicino.
1: La provincia grande si chiama la provincia di Cuneo, perché è estesa più di qualsiasi altra provincia piemontese, perlomeno, poi non lo so altrove, comunque si chiama così.
0: E tra l'altro qui vicino c'è anche Barolo, c'è Monforte, insomma, ci sono un sacco di posti molto belli dove si mangia bene, si beve bene.
1: Sono tutti estremamente cortesi, grazie mille veramente per l'ospitalità.
0: Allora, noi abbiamo il tempo di ascoltare un'altra canzone che come dice il nostro ascoltatore Martino, dice: come mai questa scaletta così anni 90, così anni 80?
1: Perché ci piace.
0: Perché le canzoni sono belle.
1: E poi comunque quando si fanno le cose col pubblico ci sembra carino farlo, no? Secondary First.

0: hanno annunciato un tour, ma purtroppo è stato cancellato nel Nord America perché c'è qualcuno degli Secondary Purse che non sta bene, speriamo bene, insomma. Ma non si capisce bene chi e neanche specificato quale può essere questo male. Vabbè.
1: Bene ragazzi, noi vi salutiamo, è stato bello essere con voi anche nel weekend.
0: Bellissimo.
1: Sabato e domenica è stato bello essere con voi da Dogliani. Se siete a Dogliani tra esattamente un'ora e un quarto sul palco principale saremo con Manuel Agnelli per vedere il, per parlare del suo progetto Suoni per il futuro.
0: Bene, saluto.
1: Suoni dal futuro, senz'altro. Ringraziamo Jennifer Engelman in redazione, Maurino in regia, applausi anche dal nostro pubblico, Giampiero Mastripieri, risolutore di qualsiasi altra cosa.
0: Sì, bravo.
1: Stefania Giordani, Emanuele Denina, insomma tutta la squadra che ha messo insieme questa trasferta.
0: Assolutamente, siamo i più forti. Grazie Luca.
1: Grazie Mixo. Noi ci sentiamo per quanto riguarda me mercoledì, per quanto riguarda Mixo giovedì.
0: Esatto.
1: Domani ci sarà all'ora nostra Gigi Ariemma.
0: Esatto.
1: E poi Marco Biondi, insomma. Continuate ad ascoltare Radio Capita.
0: Sì, grazie
1: solo
0: Dogliani.
1: Bella musica. Grazie Dogliani. All'anno prossimo.
0: Ciao. Grazie mille.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: RS Productions e My Movies presentano.
9: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
10: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
9: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
11: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
12: Adesso sei solo Pasquale.
8: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
13: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
15: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta.

0: euro. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Radio Capital, sono le 18, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. Il segretario di Stato americano Mark Rubio dovrebbe annunciare martedì, al termine dei negoziati a Washington, un nuovo accordo per il cessate il fuoco tra Libano e Israele. Lo riportano i media locali. I colloqui dovrebbero svolgersi il 2-3 giugno a Washington. Un cessate il fuoco è in vigore dal 17 aprile, ma entrambe le parti lo hanno ripetutamente violato. L'ultima offensiva di Israele ha provocato la protesta della comunità internazionale. Roberto Ciuti.
2: Il governo francese ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Israele va contro il diritto internazionale, l'accusa del ministro degli esteri Barrot. Tel Aviv intanto festeggia la presa del castello di Beaufort, rocca medievale famosa all'epoca delle crociate nel sud-est del Libano. L'IDF ha issato la bandiera con la stella di David, il premier Netanyahu esulta parlando di svolta nella guerra. Stiamo prendendo l'iniziativa, operiamo su tutti i fronti, in Siria, a Gaza, in Libano, il suo proclama. Da un punto di vista tattico, il possesso del castello permette a Israele di controllare la strada principale della zona e di tagliare i rifornimenti alle milizie di Hezbollah.
1: L'accordo con l'Iran può attendere, ci sono cose più urgenti evidentemente per Donald Trump. L'ego del presidente è in piena ebollizione. Ieri ha pubblicato sul suo social Truth una raffica di oltre 50 post in 9 ore. Un'idea su tutte: comparire sul Monte Rushmore accanto ai quattro presidenti giganti degli Stati Uniti. E mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. E quanto scrive Bloomberg, l'attuale soglia di prezzo è di $44 al barile, che a luglio vedrebbe il livello salire ad almeno $65. Erano tutti minorenni, ragazzi a bordo dell'auto con targa polacca, che questa notte sulla strada provinciale 80 in provincia di Foggia si è schiantata contro un muretto. Un 17enne, Andrea Procaccino, è morto sul colpo. Gli altri quattro giovani, tutti minorenni, sono rimasti feriti, ma non in modo grave. Alla guida c'era appunto la vittima, che secondo una prima ricostruzione è fuggita dopo aver visto un'auto dei carabinieri. Un ragazzo d'oro che aveva ancora tutto da vivere, lo descrive così su Facebook il suo professore di scuola. Caporalato nel cantiere per il consolato americano, bloccato un manager che stava per volare in Turchia, Ulas Demir, responsabile turco del ramo italiano del colosso Caddel, è indagato nell'inchiesta sul presunto caso di sfruttamento riguardante il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano, sfruttando la mano d'opera indiana arruolata per la costruzione del nuovo edificio. Tennis, buone notizie dal Roland Garros per i colori azzurri. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato i quarti di finale nel torneo di doppio. Domani tre italiani per gli ottavi di finale: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. MotoGP, un grande Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota riminese in sella all'Aprilia si è imposto davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di un ritrovato Pecco Bagnaia, confermando la lead leadership della classifica. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio, temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: siamo noi. Visto che allora salutiamo intanto Mixo e Deja che ci hanno preceduti in questa domenica strana per certi versi, no? L'ultima domenica di maggio. Hanno fatto una puntata interamente dedicata agli anni Ottanta, mi è parso di capire anche leggendo i messaggi arrivati al 342-342-2190. E chi siamo noi per interrompere questa tradizione?
1: No, infatti, però mi sa che finisce qua con Michael, Cioè, noi iniziamo con Michael Jackson dell'82, pezzone, Billie Jean, però poi finisce
0: sì,
1: lì.
0: No, poi qualche anno Ottanta ritorna.
1: Ma sporadica, sì, però sporadico, non sporadico, fatta sporadico, proprio tutta doc. Che no, in realtà era l'ultima diretta dal Festival della TV di Dogliani. È stato un weekend bellissimo, abbiamo sentito le lunghissime dirette che ci sono state. È stato proprio bello

0: seguirlo anche da casa, dalla radio, quindi immagino per tutti quelli invece che sono andati proprio lì fisicamente, che secondo me sono ancora assiepati a farsi firmare cappellini, magliette.
1: Se quelli che erano lì a firmare non sono già andati a bersi l'aperitivino, visto che ora...
0: Ma non sono mica tutti come te, Ale. Non è che lui a un certo punto scatta l'ora della birra, anzi da birra.
1: 6:10 di una domenica di fine maggio con 46.000 gradi, ci mancherebbe altro. Cosa manca a quest'ora?
0: La sigla!
2: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: E adesso inizia la nostra 3 giorni, perché sì, effettivamente ne saremo qui sia oggi che domani che martedì, perché per accompagnare tutti quelli che fanno il ponte, che stanno facendo il ponte, anche noi facciamo il ponte alla radio.
1: Quindi, tanto per capirci, oggi domenica chi ha fatto il ponte è ancora al mare, starà ancora a godersi qualche oretta di sole,
0: pure domani,
1: di freschezza,
0: secondo me.
1: Magari qualcuno sta tornando già adesso. Quindi ha fatto solo il weekend e magari domani lavora, e quindi noi dicendo fate il ponte, c'è qualcuno che dice "Marca miseria, magari potessi fare il ponte, invece
0: amici,
1: no, domani lavoro".
0: Ma siamo qui, esatto, siamo qui esattamente come voi, noi niente ponte. Però possiamo dire una cosa, secondo me noi che non facciamo il ponte, adesso io non so se voi avete visto, così buttando un occhio alla situazione strade e autostrade, io l'ho dato un'occhiatina. Quando sono venuta a Milano qualche giorno fa, ho visto nella direzione opposta.
1: Fai il collegamento come al telegiornale, fai il collegamento di quelle tutte impettite che dicono allora la situazione al momento sulla rete autostradale italiana.
0: Non lo so fare quella roba lì, però così lo sguardo di uno che semplicemente era in autostrada ma nella direzione opposta, guardavo ammazza tutto in colonna, mamma mia, è lunga, e ho pensato meno male che non facciamo il ponte, perché poi tutta questa gente si riversa in tante località.
1: Si ritrova anche martedì sera tutta questa
0: questo
1: gente.
0: È vero, e noi saremo sempre qui a farvi compagnia, a farvi passare le ore in leggerezza, in modo spensierato, però oltre a ritrovarsi tutti in autostrada te li ritrovi anche in coda al baretto della spiaggia, al concierge a prendere le chiavi dell'hotel, cioè comunque c'è tanta gente in giro, bellissimo, viva il turismo, ma noi dobbiamo fare anche la parte di quelli che non partono.
1: No, certo, è che siamo qui per giustamente non far sentire soli quelli che non sono partiti come noi. Due cose, tu parlavi di code, quella in autogrill, perché non c'è autogrill che ormai era un marchio una volta ed è diventato,
0: sì,
1: adesso un modus.
0: Diciamo stazione di servizio.
1: Bravissima, no, diciamo, ma ferma al prossimo che magari c'è meno gente. No, anzi probabilmente sarà più pieno di quello prima.
0: In questi giorni sicuro. Questi sono i giorni, questa è la preparazione, secondo me questo è proprio il test per i bollini di agosto. esatto, non so voi se fate quella cartolina con i bollini rossi e neri, ecco, noi siamo sempre anche in quella condizione lì.
1: Altra cosa, ieri qui vicino a Milano prendo la tangenziale per andare verso Bologna, ma uscendo prima, rimanendo dell'area milanese, mi dava tempo di percorrenza Milano-Bologna-Borgo Panigale 238 minuti, che tradotto vuol dire 4 ore.
0: Ma questo più vabbè, o meno è quello che sta succedendo in questi giorni. Ripeto, viva chi è partito, viva il turismo, viva la nostra bella Italia, però abbracciamo fortissimo anche quelli che non sono partiti e sono nella nostra condizione.
1: Che poi noi ce la stiamo un po' raccontando, perché anche noi vorremmo un po' essere al mare, dai.

0: New Radicals, you get what you give. In effetti ci siamo spostati dagli anni 80, fine di disco di fine anni 90, ascoltato alle 18 e 18 minuti qui su Radio Capital in questa ultima domenica di maggio.
1: E infatti mi sento subito a casa con un disco di fine anni 90, perché mi fa proprio spiaggia. Questo è proprio disco da andare, già che hai la sabbia ancora, che la porti in macchina e dici mannaggia, poi la dovrò andare a lavare, però vabbè, ci penserò poi in un altro momento.
0: Sì, è classico rientro col finestrino aperto, senza aria condizionata, perché vuoi ancora un po' di quel calore marittimo
1: e
0: che non dà fastidio,
1: e vuoi sentire l'odore della pineta, perché quando lasci la spiaggia sì, vuoi sentire quell'odore, l'odore di mare, ce l'avete presente quell'odore di pini marittimi che noi nelle nostre città non sentiamo, ecco, almeno una città come Milano. Già Roma è diverso, perché
0: gli
1: sulla Colombo
0: nell'infradito della pineta,
1: ecco, sulla Colombo andando verso il mare lo senti, ma noi trasmettendo comunque da Milano via Massena 2 capisci che è proprio tutta un'altra atmosfera, tutto un altro clima.
0: Trasferiamo gli studi a Milano Pineta, che credo esista vicino a Milano Marittima, credo, non lo so.
1: Potrebbe essere un'idea, in effetti. Vabbè,
0: comunque,
1: pensiamoci per il futuro. Ma hai detto ultima domenica di maggio.
0: Brava, ultima domenica di maggio, perché oggi è quella giornata dedicata agli highlights del mese, chiudendo appunto questo quinto mese dell'anno, tutte le cose belle e positive che vi sono capitate in questi ultimi 31 giorni.
1: Faccio l'ascoltatore, sì. Quello, tutte le cose belle. Che vuoi che mi sia capitato in questo mese? Ne basta una. Una piccolina, una piccola cosa bella che vi è successa in questo mese di maggio.
0: Che non vuol dire per forza ho vinto 10.000 euro al gratta e vinci, che è una cosa che succede una volta ogni...
1: Può voler dire sono diventato nonno, sono diventato zio, papà o mamma per la prima volta, cioè sai, tante piccole cose, anche semplicemente ho firmato per comprare la casa, ho trovato l'appartamento in affitto, non
0: ho
1: è la solita topaia.
0: Questa è grossa.
1: Sì, infatti grosse o piccole a seconda delle vostre vite, chiaramente.
0: Guarda, te ne racconto una io, perché io sai che sono in genere parco di highlight, nel
1: infatti,
0: senso che
1: è successo
0: questo mese. Sono molto molto molto grato un po' alle divinità e un po' alla...

0: La signorina di questo bar nel quale mi ero fermato a prendere un caffè prima di andare in palestra.
1: Sì.
0: E, la faccio per pagare. Mm-hmm. Ok, tiro fuori il portafoglio, perché ma pago col telefono e appoggio il portafoglio sul banco.
1: Sì.
0: Pago col telefono e me ne vado.
1: E il portafoglio rimane lì.
0: Sì, ma non me ne sono accorto subito, evidentemente. Quindi
1: sì.
0: Faccio tutti i miei 300-400 metri che ancora dovevo percorrere per arrivare in palestra.
1: E
0: tiro,
1: poi a un certo
0: faccio
1: punto...
0: per prendere la tessera per entrare, dico: porca miseria, non buono. Quindi di corsa torno indietro, pensando che tanto chi ha trovato lì quello che
1: ne
0: doveva provare.
1: Ne troverai due o tre.
0: E invece la signorina del bar, quando sono entrato tutto trafelato, chiaramente ha capito e mi ha detto: vuoi questo? Mi piacerebbe molto.
1: Di chi è questo?
0: Quindi l'onestà di chi l'ha fatto notare che c'era un portafoglio sul bancone, poi la gentilezza anche di chi l'ha tenuto lì.
1: E l'hai ricompensata? Nel senso che hai preso una 5
0: no,
1: euro e detto: vabbè,
0: detto,
1: questo
0: grazie.
1: Tieni, ne comprati una sciocchezza.
0: Però le ho detto: diventerete il mio bar di riferimento, e quindi spesso poi adesso vado lì a prendere il caffè.
1: Vedi?
0: Quindi hanno guadagnato un cliente. Quindi con la gentilezza, insomma, si ottengono tante cose.
1: Questa è molto bella. Mary J, tu ce l'hai un piccolo highlight di questo mese di maggio?
2: Beh, vinco facile, è stato il mio compleanno.
1: Vabbè,
2: ho passato una bella giornata e la mia mamma mi ha fatto una bellissima torta il giorno del mio compleanno a sorpresa, quindi super contenta.
0: Okay. E l'anno prossimo iniziano anche le elementari, quindi sei felice.
2: Esatto.
1: Hai già comprato i quaderni?
2: Lo zaino, i libri, tutto quanto.
1: L'astuccio nuovo che era bellissimo.
0: Che
2: quello
0: bello,
2: a tre
0: però.
2: piani.
0: Noi scherziamo, ma quanto era bello quando arrivava l'estate? Intanto avevi tre mesi senza di nulla facenza di fronte, poi cominciavi a pensare a che cosa comprare per essere un po' così.
1: Devo dire la verità,
0: nuovo.
1: Iniziavo a pensarci verso la fine di agosto, a sentire quell'odore di matite e avere la voglia appunto dell'astuccio nuovo, dei nuovi libri di testo, dei quaderni immacolati da copertinare con la copertina trasparente.
0: Il sussidiario.
1: No, il sussidiario non era ci prima, sono arrivato, era un po', era della generazione prima, però comunque sì, tutto quel mondo lì. Anche il mio highlight si lega a quello di Mary J, perché comunque è legato a una storia di mamma e figlia, perché sono state quelle 24 ore al Salone del Libro di Torino con mia mamma, siamo andate in questo albergo, le ho fatto questo regalo anticipato di compleanno, abbiamo passato 24 ore insieme, mamma e figlia, albergo bello, poi la cena, poi l'ho portata al Salone del Libro, non c'era mai stata, insomma è stata proprio una giornata che adesso abbiamo costruito quel ricordo e già stiamo pensando di tornarci l'anno
0: prossimo. Adesso hai creato il precedente, la prossima volta devi trattarla ancora meglio.
1: Due
0: mamma.
1: Giorni.
0: Due giorni. E l'hotel ancora più bello.
1: Vabbè,
0: il cibo ancora
1: bene,
0: più buono.
1: Ho capito, vabbè. Inizio a mettere da parte allora.
0: Brava. Viaggiate, che male non vi fa. Questa qui sarà una cosa anche un po' scontata, ma inevitabile quando parte Lucio Battisti. Il disco come si intitola? Sì, viaggiare.
3: Quel gran genio del mio amico

0: voce di Bruno Mars, Risky Doll.
1: Con questo finale un po' cinematografico.
0: Sì.
1: Mi piace da pazzi questa canzone. Un po' diversa dal solito Bruno Mars, ma ha un suo perché.
0: Un po' più di class, un po' più di Uncle Style, posso dire. Un po' una chiusa di altri tempi. Insomma,
1: sì,
0: per,
1: quelle...
0: Per chiudere poi con uno stile appunto che forse non gli è appartenuto fino a pochi mesi fa.
1: Ma è un nuovo Bruno Mars. The new Bruno Mars.
0: The new Mars. Senti, facciamo così, visto che stanno arrivando un po' di highlights, un po' di momenti felici di questo mese di maggio dei nostri ascoltatori, al 342-342-2190.
1: Sì.
0: Li cataloghiamo, li mettiamo tutti in ordine, poi diamo loro giustamente lo spazio che meritano, ma solo dopo
1: la pubblicità.
0: Bravissimo.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Trouble, Lindsay Buckingham
1: Palace.
0: Buckingham Palace, certo. Scusa, che sai, a volte tutta la tua ironia, che è sempre molto arguta e fa molto ridere.
1: Dico.
0: No, la colpa è mia, sarà il caldo che mi ha bollito il cervello, non ci arrivo sempre subito.
1: Lascia fare, che anche il mio è bollitissimo. Tra l'altro sono nel tunnel, ma secondo me tanti ascoltatori si riconosceranno in questa cosa di Zero Calcare. Non so se avete visto che è uscita su Netflix la sua ultima serie, Due Spicci, ed è bellissima. Vi consiglierei di fare proprio tutto il percorso dall'inizio, se non avete visto mai una serie animata di Zero Calcare, quindi strappare lungo i bordi, Questo mondo non mi renderà cattivo e poi Due Spicci. Ci vuole un po' di tempo, però gli episodi non sono neanche troppo lunghi e quest'ultima è bellissima. In molti hanno detto che è un po' più cupa, però appunto c'ho sto romanesco che
0: cioè lì un po' più cupa,
1: ma perché comunque, cioè, a furia le sentì parlare così tutto il tempo, cioè ti viene proprio

0: spontaneo.
1: Che è un grande classico di quando si va in vacanza. Adesso scusateci se parliamo magari sempre adesso di mare, vacanze.
0: Chissà come mai,
1: visto che i messaggi che arrivano al 342-342-2190, per la maggior parte racconta: vi ascolto mentre guardo il mare.
0: Lo dicevamo però, prima fuori onda, guarda che bello, io non sono per niente invidiosa, perché tanto prima o poi ci passiamo tutti. Prima o poi tocca pure a noi, tocca anche a noi, non vi preoccupate.
1: Quando sei ragazzino è un grande classico, magari ti unisci in vacanza, conosci una compagnia, ti unisci alla compagnia che non è della tua città, magari di Palermo, di Roma, di Torino, e tu piano piano inconsapevolmente adatti l'orecchio a quella compagnia, torni e cominci a parlare così, ma tu non te ne sei reso conto, sono i tuoi amici che ti dicono: ma
0: sì, è vero,
1: ma chi sei?
0: Questa è proprio la storia della mia vita, tutte le vacanze fatte in diverse località, e poi inevitabilmente, parlando con la gente del posto, poi prendi l'accento, ma senza farci, non è una cosa che fai apposta, lo fai davvero inconsapevolmente, a furia di sentire parlare in un certo modo ti viene quella parlata lì.
1: Che è anche il modo in cui si imparano le lingue straniere. Sai che spesso l'orecchio poi si abitua, come quando guardi i film o le serie TV con i sottotitoli, ma piano piano il sottotitolo quasi non lo guardi più, perché intanto l'orecchio piano piano ha fatto la sua abitudine.
0: E a questo proposito, tra i vari highlights arrivati al 342-342-2190 c'è anche questo di Miriam.
2: Cosa mi è successo di bello nel mese di maggio? Il giorno 13 ho superato l'esame scritto, il giorno 20 ho superato l'esame orale del mio corso di turco alla mia tenera età di 70 anni, promossa terzo anno. Terminato, diplomino disponibile di qui a 2-3 mesi, però superato col massimo dei voti. Evviva, evviva! Ciao Miriam da Corsico.
0: Ma Miriam, io non ci credo che hai 70 anni. Ma scusami, ha una voce giovanissima, una voce di una ragazzina. E poi il turco.
1: Allora, tu figlia delle serie, parlavo delle serie TV, tu figlia di Chani Yaman e tutti i suoi discepoli delle serie turche, ti appassioni al turco, perché se no ci può stare, magari appassionata di civiltà e di tutta quella Istanbul, la sua città preferita.
0: Però poi dici, unisci l'utile al dilettevole, a quel punto poi sei anche più pratica con le varie serie TV e non le devi guardare con i sottotitoli. Giusto. È vero che sono doppiate in italiano, però puoi fare esperienza anche in quel modo lì, perché no?
3: La data zero del concerto di Vasco a Rimini. Meraviglioso. Silvia e Luca da Rimini. Ciao.
0: Infatti, quelli che dicevo che erano in colonna l'altro giorno, che andavano verso la Romagna sulla 1, in direzione contraria rispetto a me che venivo verso Milano, stavano andando qua, adesso non tutti chiaramente, ma in molti stavano andando lì a Rimini proprio per la data zero di Vasco. Ho visto un post che ha fatto Vasco, riassuntivo diciamo di questa data, vabbè, grande entusiasmo, certo. E ha detto: siete Rimini le più belle particelle emotive che abbia mai incontrato, e io sono il vostro acceleratore quantico.
1: Al CERN di Ginevra,
0: pazzesca, grande festa per quelli che ci sono stati. Poi adesso inizierà il tour estivo di Vasco
1: e anche alla corte di Francia, giusto per mettere, dopo Buckingham Palace, la grande festa alla corte di Francia. Senti, salutiamo anche Carlotta e Sabrina da Pistoia, grandi ascoltatrici di Radio Capital, felici perché in questo mese di maggio hanno vinto finalmente la maglietta del

0: ciao ragazzi, io non scrivo mai, non mando mai messaggi vocali di solito, però ti seguo sempre. Tu sei simpaticissima, anche il maschietto.
1: Chi? Ah, io quello che non conta
2: Alessandro,
1: niente.
2: Sì, Alessandro, vedi che lo sa.
0: Anziano. Sì. Niente, volevo dire grazie che mi avete proposto il Baustelle. Lo so che la scaletta non la fate voi, però a questa canzone in cui ci sono molto affezionata, perché suonava il violino il fratello di una mia cara amica che da un annetto non c'è più, e adoro i Baustelle.
1: Bene.
0: Ragazzi, siete simpaticissimi.
2: Anche noi adoriamo i Baustelle, comunque, e adoriamo anche te, Franca. Ti mandiamo un grande abbraccio e grazie per aver condiviso questo piccolo pezzettino di vita con noi, perché è un po' questo il senso della radio. Sapete che io sono una romantica a Milano, ma sono una romantica dovunque.
1: E fumi l'erba con stile, tra l'altro, perché fa meno male.
2: L'erba se la fumi senza stile.
1: Senza stile.
2: Se la fumi con stile. Mi è sempre piaciuta tanto questa canzone, sono molto d'accordo.
3: Ciao Alessandro e Matilde, per maggio zero highlight. Mi spiace che non siate andati a Dogliani, scusate. Comunque grazie della bella compagnia che ci fate, è sempre un piacere ascoltarvi. Buona serata Luisa.
2: Ciao Luisa, detta Luisella, è la tua amica Luisella.
1: Senti, volevo tornare un attimo invece su Franca. Possiamo dire che l'highlight del mese di Franca è aver ascoltato i Baustelle su Radio Capital e aver scritto, mandato un messaggio per la prima volta al 342-342-2190, perché a volte noi chiediamo, no, questa interazione, questo confronto con chi ci sta ascoltando.
2: Sì, perché è anche uno scambio tra noi e voi.
1: Non è fine a se stesso. No, ah, che bello, ok, ciao, grazie.
2: No, è l'esercizio anche di guardare le piccole cose belle, piccole cose come questa, cioè la canzone che la radio ti passa nel momento in cui tu non la stavi cercando, non ci stavi pensando, è lei che ti trova. Io lo dico spesso con i libri, no? Capita che appunto ci sia il libro che arriva in quel momento lì e tu non stavi cercando quella lettura che però ti legge dentro, ti fa venire fuori tantissime cose.
1: E hai detto una cosa molto vera, che è la parte caratterizzante. Strano. Sì, strano. Però ogni tanto, guarda, quando succede, ragazzi, io lo ammetto, mi tocca anche darti il merito, perché si dà a Cesare quel che è di Cesare, che è quella che è la parte che caratterizza davvero la radio. Sai, molti dicono, però si parla un po' troppo, la musica, sì, Radio Capital è molto bella, però, e però niente. Cioè, tu vuoi la tua musica, tanta gente dice, attacco il mio telefono, sì, Spotify, insomma, tutte quelle piattaforme lì.
2: Certo. Okay.
1: Però le stai comunque scegliendo, anche se c'è un algoritmo che lavora. La radio invece ti propone qualcosa che tu avevi totalmente rimosso o che ti rievoca qualcosa, e in questo caso credo che abbia funzionato nel migliore dei modi.
2: Dal punto di vista musicale sì, e poi per quanto riguarda le voci, sai, ci si ritrova, come noi lo diciamo spesso, come se fossimo tra amici al bar. Poi è bello, adesso tra una settimana ci sarà la festa della radio, ci sarà Capital Live e sarà l'occasione per scambiarci un abbraccio di persona. È vero, noi non eravamo a Dogliani, ma c'erano i nostri colleghi, parte dei nostri colleghi, e l'abbiamo vissuta esattamente come voi ascoltando la radio. È stato molto bello. Oh, magari l'anno prossimo, perché no? Cioè, si fa un po' di turnover. No, a me piace stare in mezzo alla gente.
1: Non ho neanche
2: piace
1: guardato. No, che a me, figurati. No, la
2: che
1: temperatura.
2: Tempo faceva Dogliani?
1: Sì, la temperatura di Dogliani.
2: Caldazza, non male. Non male, però comunque lei ha anche il calore degli ascoltatori che ti vengono a trovare. A proposito della serie di Zero Calcare, mi piace anche il messaggio di Erika, dice: ah, l'ho vista anch'io, tutta bellissima, mi sono fatta anche due risate. Ma ci si fa un sacco di risate. Riflessioni un po' amare, devo dire, perché Zero Calcare è arrivata ai 40 anni, ho scoperto che siamo coetanei, anche lui è dell'83, quindi
1: ragazzetto,
2: superato. Insomma, però senza figli, quindi tante riflessioni un po' amare, però anche tante risate, soprattutto grazie alla figura dell'armadillo, che è la sua coscienza, doppiato magistralmente da Valerio Mastandrea.
1: Va bene, dai, mettiamo l'ultimo disco per quanto ci riguarda per questa prima ora di Capital Weekend. Lale Lamati con voi a farvi compagnia anche in questa ultima domenica di maggio, che come sapete è quella dedicata alle vostre esperienze positive, ai vostri highlight del mese che si appresta a salutarci, visto che da domani appunto si entrerà nel mese di giugno. Vai John!

0: Posso dire che anche l'ultimo disco di questa prima ora presenta una certa classe di fondo, questa New sì. Light di John Mayer.
1: Ma guarda che questo è l'altro disco inaspettato, anche questa è una piccola sorpresa che la radio ti ha fatto, ed è una bella canzone, cioè che non passa così spesso.
0: No, è vero.
1: Ed è per questo che è una di quelle chicche, secondo me, degli ultimi anni, perché è un disco del 2018, quindi recente non recentissimo, però di quelli che magari un po' metti lì nella playlist e poi te lo dimentichi, ed è bello che la radio te lo tiri fuori al momento giusto.
0: O magari non l'avevi neanche mai sentito e non lo conoscevi, questa New Light, questa nuova luce che hai mentre stai tornando verso casa dopo una giornata, una domenica passata con gli amici, la fidanzata, il fidanzato, insomma la famiglia, avrà anche il suo, acquisiva tutto un altro sapore. Ecco, quindi ci piace avervi fatto compagnia anche con questa bella musica, ma d'altronde su Radio Capital passa solo bella musica, e a quest'ora dopo la pubblicità passano anche le Capital News.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
4: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
5: Capital Live, 30 anni di bella musica.
6: Sul palco con noi ci saranno Aria,
7: Bert,
8: Angelica Bove,
9: Blu Vertigo,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live.
5: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
4: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
5: L'ingresso è gratuito.
4: Non prendete impegni.
5: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
16: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari. Il paziente si trova ricoverato in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dall'estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato in ospedale. L'Iran ha riaperto la maggior parte degli accessi a 18 siti missilistici sotterranei colpiti dai raid americani e israeliani, lo riporta la CNN, citando immagini satellitari che mostrano come Teheran abbia recuperato 50 dei 69 ingressi dei tunnel presenti in 18 installazioni missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante i loro attacchi. Intanto è scattata una protesta internazionale contro Israele.

0: dopo l'annuncio dell'IDF di aver conquistato nel sud del Libano lo strategico castello di Beaufort. L'esercito israeliano ha piantato sulla rocca la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La metà delle persone che ha bevuto diversi bicchieri di alcol pensa di essere sobria. È il risultato di una ricerca dell'azienda sanitaria di Verona. Silvia Mobili.
1: Nel progetto di prevenzione GoSafe promosso dall'USL sono stati effettuati oltre 2500 alcol test tra l'aprile 2025 e l'aprile 2026 in 26 comuni della provincia. I risultati mostrano che circa la metà delle persone non percepisce correttamente il proprio stato di ebbrezza. Dopo aver scoperto di essere positive all'alcol test, una persona su quattro ha dichiarato di potersi rimettere tranquillamente alla guida. La campagna si è svolta durante feste, sagre, fiere ed eventi legati al vino, con l'obiettivo proprio di sensibilizzare sui rischi dell'alcol alla guida. Ai partecipanti veniva chiesto di stimare il proprio tasso alcolemico, poi verificato con un etilometro. Dei test effettuati, quasi il 40% ha registrato i valori fuori il limite legale.
0: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 20.
2: Città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Gangsta's Paradise, se siete
1: Curio.
0: Esatto, del 95, vi ricordate la versione fatta da Curio.
1: Che pace all'anima sua.
0: Non
1: è più con noi, no? Che Curio mi sembra che sia scomparso da un po' di da qualche anno. Comunque quella che state ascoltando è Radio Capital, seconda ora di Capital Weekend con l'Ale Lamati, la bella musica che in genere vi proponiamo quando sono 6 minuti passati dopo le 19 di questa ultima, e continuo a sottolinearlo, domenica di maggio. Perché?
0: Perché ci sono gli highlights del mese, quindi quelle piccole cose belle che sono successe nel mese di maggio. Per esempio Lucia dice: allora ragazzi, io il sabato prendo 2 pullman, faccio il cambio in stazione, ho giusto 5 minuti per prendere un caffè.
1: Ok.
0: Ieri però una signora aveva un trolley molto pesante, così gliel'ho portato, e allora lei mi ha ringraziato e ho offerto lei un caffè, ma il pullman è passato e ho fatto l'ultimo chilometro a piedi. Alla signora però non gliel'ho detto perché si sarebbe mortificata. È stato un chilometro che ho fatto con la gioia nel cuore per essere stata utile a qualcuno.
1: E con la tachicardia.
0: No, vabbè. No, che non le è venuta perché dici perché ha preso
1: troppi
0: il caffè,
1: troppi caffè.
0: Però
1: scusami,
0: bello.
1: Citazione di alta cultura cinematografica, sì? I famosi caffè con Utopia, quelli di Lino Banfi.
0: Ah, scusami, hai ragione.
1: Con Utopia.
0: E quelle sono le citazioni tue.
1: Mie, hai ragione.
0: Fuori
1: i riferimenti miei.
0: Delle altre cose. E poi invece abbiamo aperto una piccola parentesi legata al mondo della scuola, parlando degli astucci, del fatto che adesso è il periodo in cui finisce la scuola e poi ci si proietta, dopo le vacanze chiaramente, verso il mese di settembre, quindi tante novità, lo zaino nuovo, l'astuccio nuovo, questo è quello che succedeva a noi. Luca per esempio dice: sono sicuro di non essere l'unico, quando arrivava il momento di preparare lo zaino nuovo passavo ore a sistemare tutto in modo perfetto, dettagliatissimo, poi il primo giorno di scuola era già tutto un caos, ma quell'entusiasmo iniziale era una delle cose più belle della fine dell'estate.
1: Sì, perché poi era anche un po' una gara da un certo punto di vista, no? Arrivare con i compagni che aveva lo zaino anche un po' più bello, che forse non era neanche una cosa molto molto giusta e molto socialmente educativa.
0: Ecco, questa cosa della gara non l'ho mai vissuta.
1: Beh, sai, io c'ho lo zaino di, adesso invento, dell'uomo ragno, un po' così.
0: Beh,
1: più bello del tuo.
0: No, ma
1: i bambini sono cattivi, Matilde, non è che
0: tu eri un bambino cattivo, dispettoso, tra l'altro, che veramente averti come compagno di classe sarebbe, per me sarebbe stato un incubo.
1: Ero simpaticissimo, magari ero un pochino dispettoso, ma come si è a scuola?
0: T'avrei attaccato al muro come ho fatto con tanti compagni dispettosi, perché a certo punto.
1: No, però mia discolpa senza cattiveria, cioè rispetto alle cose che si leggono oggi, di dinamiche scolastiche,
0: certo,
1: e di giovani, insomma giovanili, che erano molto molto e sono molto molto molto lontane di quando ero giovane io, insomma di quando ero ragazzino io.
0: Comunque il messaggio di Luca in realtà mi fa pensare al fatto della proiezione in avanti, cioè quella cosa che abbiamo ancora adesso alla fine dell'estate, del proiettarsi verso la nuova stagione lavorativa, se cambi lavoro magari c'hai un po' di quel friccicore perché dici mi butto in una nuova avventura, o comunque inizia una nuova stagione radiofonica nel nostro caso, insomma ognuno poi ha la sua proiezione, però te la porti dietro proprio dai tempi della scuola, cioè quel sapore di fine estate e di inizio settembre.
1: E il nuovo aiuta sempre. Quando c'è qualcosa di nuovo dà sempre un po' uno stimolo, una spinta per avere dell'ottimismo, del buon umore, insomma.
0: Ale dice: per me scegliere lo zaino era quasi più importante che scegliere i vestiti per il primo giorno di scuola, perché alla fine te lo porti dietro ogni giorno e ci tenevi comunque che ti rappresentasse un po'. Lo zaino era comunque una parte di te.
1: Sì, che era quello che noi portavamo sulle spalle. Prima raccontavi, leggevi il messaggio di chi ha portato il trolley a qualcuno. Oggi praticamente, giustamente, tanti bambini hanno il trolley per portare il proprio materiale scolastico. Una cosa
0: schiene
1: che non sapevo e per la quale ringrazio Mary J, non sapevo che oggi i diari te li dà la scuola nella maggior parte dei casi, proprio per far sì che, che tu non abbia dei diari diversi dagli altri, quindi non ci sia chi ce l'ha più bello o più brutto.
0: Poi
1: lo personalizzi, e qui la cosa divertente, anche artistica, creativa, però il diario te lo dà la scuola.
0: Tu non c'eri quando abbiamo fatto la settimana scorsa la puntata sugli stickers e sul fatto che appunto li usavi per personalizzare o non li usavi, e avevamo stabilito che bisogna fare tutto subito e vivere il presente.
1: Perché sennò le cose non si godono, cioè ce le hai lì ma non te le godi solo per risparmiarle.
0: Esatto.

0: L'abbiamo riportato, l'avevamo promesso nella prima ora di Capital Weekend, è arrivato il 1983 con Nick Hayward, Blue Hat for a Blue Day qui su Radio Capital. Facile anche immaginare che fosse una giornata azzurra, o quantomeno il cielo fosse azzurro sopra le teste delle 1037 persone. Questa, Matilde, notizia di qualche ora fa.
1: Sì.
0: Aspetta, antefatto, domani sarà il centenario dal giorno della nascita di Marilyn Monroe.
1: Sì.
0: Primo giugno 1926, primo giugno 2026. Ok. Organizzato in California questo raduno di Sosia
1: a Palm Springs.
0: Palm Springs,
1: sì, che credo fosse
0: una località che però frequentava
1: Marilyn.
0: Sì, sì, credo di sì, credo che sia stata scelta apposta. Va bene, Guinness dei primati hanno battuto questo record, che era anche abbastanza facile da battere. Insomma, 1037 persone sotto questo cielo azzurrissimo, tutte travestite da Marilyn Monroe.
1: Sì, anche uomini, soltanto donne, un sacco di uomini vestiti di bianco con le parrucche color platino, quindi tutti travestiti da Marilyn Monroe. Un record che è stato battuto perché diciamo che il precedente primato era stato stabilito a Brighton in Australia con 254 persone, quindi erano andati in pochini.
0: Beh, in Australia,
1: terra
0: di Marilyn è quell'altra,
1: è vero, è chiaro che farlo comunque nel deserto della California è più semplice magari per gli appassionati, però comunque da 254 a 1037 in pochi anni, capisci che è cresciuto molto questo raduno.
0: Anche perché sai quando ma molti di voi anche che ci state ascoltando sarà capitato di essere stati invitati a qualche festa a tema, no? Ci si veste così, la difficoltà è sempre magari andare a recuperare il tipo di vestito, di outfit giusto, l'accessorio giusto per essere veramente in tema.
1: Col dettaglio che fa la differenza, perché in certi casi non è tanto, dici un po' lo ricordi, un po' no, non bisogna neanche essere troppo somiglianti, però ci sono certi piccoli dettagli che possono effettivamente richiamare proprio il personaggio.
0: E in questo caso bastava molto poco.

0: bastava pagare $70, quindi arrivavi in questa specie di cassa, tu versavi la tua quota e ti davano tutto il necessaire per trasformarti in Marilyn, quindi ti davano il vestito, la parrucchina, i truccatori ti mettevano
1: il
0: neo
1: rosso, certo. Il neo, ma ho capito, scusami, ma
0: il
1: allora...
0: martini in mano,
1: vabbè, quindi tutti uguali, tutti fatti in serie,
0: punto.
1: No, in serie. Cioè, scusa, però non c'è a quel punto l'estro creativo di uno che arriva col vestito svolazzante, no, perché ti danno tutto loro il kit.
0: Vabbè, però era anche
1: per
0: più semplice.
1: Sì, $70.
0: Certo, sfruttavi anche questa ricorrenza molto importante del centenario, che l'abbiamo detto cadrà nella giornata di domani. Tra l'altro, domani noi saremo in onda sempre a quest'ora, sì. L'abbiamo già detto.
1: Puntata dedicata a Marilyn.
0: No, magari ecco due ore su Marilyn Monroe, no, però insomma due chiacchiere su una persona.
1: Con Marilyn, no.
0: Su un personaggio che è stato un'icona. Manson. Marilyn Manson. Che è stata un'icona.
1: O Marilyn Manson. Secondo me.
0: O Mary Cacciola a questo punto, perché no?
1: Che quella è Marilyn Mensa, è diverso.
0: Mary va in mensa. Pensa, questo è il telefono senza fili.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Inizi da una parte e finisci dall'altra. Meraviglioso.
1: Sì, un classico giochino che si fa anche con gli amici. Tra l'altro salutiamo Mary e Flavia, che sono state protagoniste di un bagno di folla ad Ogliani, incredibile, un grande affetto da parte degli ascoltatori. E poi domani loro non fanno ponte. Loro qui. Loro a mezzogiorno sono qui.
0: Cosa dobbiamo dirle? Grazie a tutte e due. Non mica glielo diciamo noi. Vai alla Nis!

0: con la sua Kodak qui su Radio Capital. Sarebbe molto bello che chiudesse con un bel ciribiribi
1: Kodak.
0: Per quelli pochi che si ricordano.
1: No, ma in tanti, figurati. Invece, lo sai come si chiama il nuovo disco?
0: No.
1: di Willy Peyote?
0: Dimmi.
1: Pseudonimo di Guglielmo Bruno.
0: Dimmi.
1: Elegia Sabauda.
0: Vabbè, certo, il torinese, quel sangue torinese che scorre nelle sue vene come in quelle di tanti ascoltatori, perché sappiamo che non solo Torino ma anche il Piemonte è roccaforte proprio di Radio Capital.
1: Dogliani.
0: Senti, ti porto anche in Canada, ringraziamo la nostra
1: redattrice,
0: ma autrice Mary J, che ci racconta, prima abbiamo sentito Thank You di Alanis Morissette, ci dice che sarà proprio lei insieme a Michael Bublé, corretto, e Katy Perry ad aprire la parte, diciamo, canadese del mondiale di calcio,
2: esatto,
0: che sta per iniziare. Katy Perry, che non mi è canadese,
2: no,
0: contrariamente agli altri due, ma mi sta con l'ex

0: premier canadese Justin Trudeau.
1: Esatto.
0: Quindi c'è la green card.
1: Magari sì, okay. Ha avuto un lascia passare. Mm.
0: Allora difficoltà per Mary J. In Messico chi me lo apre invece il mondiale?
1: No, questo no, non questo... me lo devi chiedere.
2: No, infatti, no, io pensavo, io volevo buttare tutto in vacca dicendo se non vai non sai che ti perdi. Era no, ragazzi.
1: Eccola.
2: Io sono ancora Marilyn Manson. Ma ragazzi, Marilyn Manson.
0: Ma con decadenza.
2: Ma Marilyn Manson è un personaggio stupendo di Rocco Tanica che aveva aveva portato a LOL, per cui è diventato celebre per quello. Ma è un personaggio repertorio è un cantante stupendo, cioè andatevi a cercate, vi prego, Marilyn Manson e poi dopo venite qua e scrivete ha ha ha grazie Mati ha ha ha e io capisco. Anzi,
0: dal
2: solo
0: genio
2: ha,
0: di Sergio di Rocco, di Rocco Tanica, sì. Quindi degli Eli, va bene, senti, sono le 19:26 minuti, io sì. Farei questa cosa che nessuno ha mai fatto a quest'ora, sì. Più o meno, sì. Lanciare la pubblicità. Bravo.
3: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
4: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: averci letto nel pensiero. Complimenti.
1: Ah, è finito
2: ciao.
1: Così.
2: Ciao, okay. Lucy.
1: Ciao. Sì, davvero, perché oggi abbiamo detto che è stata una puntata in cui abbiamo letto nel pensiero in maniera totalmente casuale tanti ascoltatori che hanno trovato canzoni così, quella sorpresa
2: lo
1: lì di
2: rimettere?
1: Trovare.
2: Lo puoi rimettere un secondo?
1: Sì,
2: per
1: perché
2: cortesia.
1: Non si è sentito bene, ho capito.
0: Buonasera, Matilde e Sandro. Io stavo pensando questa canzone oggi, mi avete letto nel pensiero. Complimenti.
1: Che riportiamo all'ufficio musica.
2: No, noi The Mentalist, noi leggiamo nel pensiero dei nostri ascoltatori. Per esempio, che qualcuno comincia a pensare a Niccolò Fabi, per esempio, così piccolo.
1: Sì,
2: così poi potrà dire.
1: Ma questo è spoiler, però, scusami.
2: Non è Inception,
1: non è esattamente.

0: Esattamente la stessa cosa.
1: È facile. Senti, a proposito di cose facili, allora abbiamo ancora un po' di messaggi che abbiamo un po' lasciato indietro, ma questa è colpa nostra perché abbiamo parlato anche di altre cose, giustamente abbiamo divagato, quelli arrivati al 342-342-2190, legati un po' al mondo scolastico che sta per finire, sì, ma poi ricomincerà, e un po' agli highlights del mese di maggio.
0: Allora guarda, se vuoi ne ho un paio sulla scuola. Rapida. Lorenzo dice: a casa nostra la preparazione del materiale scolastico segna ufficialmente la fine delle vacanze. Quando iniziano a comparire quaderni, astucci sui tavoli, sappiamo tutti che settembre è dietro l'angolo. Questo è un grande classico, perché ti proietti appunto verso l'inizio di un nuovo anno. E poi Alessio dice: sono il papà di un ragazzo di 14 anni, mi fa ridere perché per tutto agosto sembra che non pensi minimamente alla scuola, poi all'improvviso si mette a cercare lo zaino nuovo online e passa le serate a confrontare i vari modelli.
1: È vero che c'è l'online adesso. Se
0: noi,
1: ti piace questo,
0: noi
1: forse
0: rimasti alla cartoleria.
1: Sì.
0: Che bello, con la signora la cartoleria, perché la figura del cartolaio o della cartolaia
1: esiste ancora?
0: Certo,
1: resiste,
0: che esiste.
1: Esiste e resiste.
0: E mi piaceva molto, perché comunque ti consigliava più che altro sulla base di quelli che aveva, perché diceva: allora io volevo quello lì delle principesse. No,
1: no,
0: ma guarda che posso dirti, non va più tanto quello lì delle principesse. Meglio questo qua è più bello. Comunque
1: senti,
0: lo zaino non lo cambiavo, solo l'astuccio mi piaceva.
1: Cambiando un attimo argomento, parliamo anche un po' di sport, perché la scuola prevede anche delle attività sportive che poi magari ti possono portare a essere
0: lontano. Magari poi diventi bravissimo,
1: certo,
0: e poi diventi un campione.
1: Ti appassioni magari al tennis e diventi un campione. Ora, tutta la settimana giustamente si è parlato di Jannik Sinner e di quello che è successo a Roland Garros.
0: Beh, perché è eclatante, comunque Sinner non sia più a Roland Garros. No, volevo dire una cosa,
1: sì,
0: però
1: vai.
0: Non so se avete letto che Sinner ha detto che farà dei controlli accuratissimi, sì, perché comunque questa cosa che sta male di continuo. Io l'avevo detto, scusi, tre settimane fa avevo detto: io però mi farei controllare meglio, cioè, perché secondo, va bene lo stress, va bene la stanchezza, va bene che ha vinto tutto il vincibile, però secondo me c'è qualcosa che non... E finalmente ha detto che
1: ho letto anche del DNA, di chi ha i capelli rossi e la carnagione molto chiara come la sua, che potrebbe essere molto meno resistente al caldo. Lo potevo dire anch'io senza essere scienziato, ma non importa. Andrà a Jay Medical, l'ho letto, a fare questi esami. Ma dicevo, per rispetto dei tre italiani,
0: bravo,
1: che ancora sono in
0: d'accordo,
1: gara e che domani giocheranno tutti e tre, cioè Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e
0: Matteo Arnaldi,
1: tutti impegnati ancora in gara Roland Garros, sembra che nessuno adesso un po' gli dia credito. In realtà, insomma, sono tutti agli ottavi di finale, se non
0: sbaglio. Berrettini ha fatto la partita stratosferica.
1: Anche Arnaldi. Cioè, insomma,
0: sì.
1: No. Quindi domani giocano tutti e tre nella giornata di lunedì, quindi noi che saremo in onda alle 6 speriamo di poter dare anche delle buone notizie, perché qualcuno magari starà finendo proprio in quei minuti le rispettive partite. Detto che, allora, Cobolli giocherà contro Zachary Zvaida.
0: Anche a me. Sì. Però sarà stato bravissimo. Lui a scuola ha coltivato proprio, cioè, sai, proprio era fortissimo. E infatti adesso dovrà sfidare appunto Cobolli. Poi,
1: che ha battuto Francisco Cerundolo, che è il fratello bravo, dice bravo, quello un pochino più skillato rispetto a Juan Manuel, quello che ha giocato. Okay.
0: Quello di Sinner.
1: Sì, bravissimo.
0: Perché pensate come si è messi. Cerundolo, l'altro, quello di Sinner.
1: Che attenzione, è quello che sfiderà Berrettini domani, quindi teoricamente ci sarebbe potuto essere un Berrettini Sinner agli ottavi di finale, invece ci sarà Berrettini Juan Manuel Cerundolo, mentre Arnaldi giocherà con l'americano Francis Tiafoe, che è
0: Tiafoe è tosto.
1: Però comunque, insomma, visto che adesso le stelle sembrano essere di buon auspicio, insomma, dita incrociate, sosteniamo anche gli italiani che sono rimasti.
0: Bravo, sono molto d'accordo con questa cosa, perché effettivamente appunto si parla sempre di Jannik Sinner, per carità, sono la prima a essere super tifosa, però è giusto non dimenticare neanche gli altri,
1: anche perché adesso non essendoci più Sinner, non essendoci Alcaraz, un discorso che molti hanno fatto parlando di tennis, non c'è Djokovic, che vabbè, c'è un'età, comunque è uscito, non dico che, però
0: non succede, ma se succede
1: sono tre agli ottavi di finale, a livello di percentuale, diciamo,
0: se la giocano un po' tutti,
1: si potrebbe
0: così.
1: Anche esatto, farci

0: Io ve l'avevo detto, che ci sarebbe arrivato, ci sarebbe stato Niccolò Fabi, dica su Radio Capital.
1: Diga. Non riesco a dirlo in modo normale.
0: Diga.
1: Proprio così. Un po' è il mood zero calcare e un po' è anche il fatto che quando sento dica mi viene in mente subito chi erano i soliti idioti.
0: Sì. E salutiamo comunque la triade romana, insomma Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri che insomma passano, hanno sempre un occhio di riguardo e un passaggio anche doveroso qui su.
1: Un passaggio di riguardo a Radio Capital. Radio Capital.
0: Senti, come sempre di riguardo, come il passaggio più che doveroso e dovuto e necessario anche per gli ottimi consigli di lettura che diventano quanto mai importanti quando ci si avvicina all'estate, ai giorni di relax.
1: Perché durante l'anno non dico che li schifiate un po', però dici vabbè, ma c'è tempo. E invece poi d'estate, ma cosa leggo? Non lo so, a me piace tantissimo leggere, ma non so che cosa.
0: Prova con un libro, l'hai provato?
1: Grazie. Grazie Ale. Fatte. Comunque l'altro giorno parlando proprio con Ale Prisco si parlava di libri nuovi, diceva ho visto che questo qui tra l'altro è anche in sconto al 5%, certo, ho capito che perché c'è uno sconticino di default sulle novità, nelle librerie funziona così.
0: Okay.
1: E ho pensato, da quanti millenni Ale,
0: no, io purtroppo esatto, fisicamente da un po'. Sì,
1: dai, andiamo a fare un giretto insieme, facciamo come ho fatto con mia mamma a Salone del libro.
0: Vabbè, quindi paghi tu l'albergo, la cena e tutto il resto.
1: Lo facciamo qua dietro.
0: Comunque, se non sapete quale libro affrontare per quest'estate o quali libri affrontare, questo è il momento di ascoltare L'amato libro.
1: Il libro di oggi, guarda, è un libro a cui sono particolarmente legata, letto proprio in un'estate di 3 anni fa, perché era uscito un po' di tempo fa. Si intitola Poverina, l'ha scritto Chiara Galeazzi, che è una nostra amica e collega di Radio DJ, edito da Blacky Edizioni, ed è un libro che affronta un tema molto delicato, un libro anche autobiografico, anzi decisamente autobiografico, e parte da questo presupposto, anzi partiamo da questa domanda che vi faccio: si può parlare di un trauma, di una vicenda personale molto drammatica, però in chiave umoristica? La risposta mi dice, però difficile, perché sai, un po' sdrammatizzare su una cosa. E invece, dopo aver letto questo libro, la risposta è decisamente sì.
0: Beh, se la cosa drammatica riguarda me, io posso essere ironico, per come la vedo io.
1: Infatti lei racconta di una sua vicenda personale in chiave estremamente ironica, però è umoristica, nella quale ci si può facilmente immedesimare, perché a tanti magari è capitato di passare un periodo in ospedale. Lei racconta, lei scrive molto bene, va detto questo, e oltre che essere una, come le dicono, lo scrive anche nel libro, una celebre speaker di Radio DJ, di lavoro fa anche l'autrice comica, quindi sceglie di raccontare quello che è successo utilizzando proprio la chiave dell'ironia. Che cosa le è successo? Allora, 5 anni fa, credo, forse qualcosa di più, quando aveva comunque 34 anni, dal nulla ha avuto un'emorragia cerebrale e una conseguente emiparesi del lato sinistro del corpo. E in questo libro racconta

0: appunto i giorni passati in ospedale e la successiva riabilitazione. Quindi uno dice, vabbè, che caspita, è una cosa comunque pesante. Sì. E di un libro ambientato in ospedale che parla comunque di un avvenimento molto delicato come un ictus, sembra assurdo dire è un libro molto spassoso, però fidatevi, lo è, perché è un libro che si legge molto velocemente, anzi vorresti non leggerlo velocemente perché te lo vuoi tenere
1: per
0: gustartelo fino in fondo. Ci sono alcune pagine in cui, vi assicuro, io ho riso davvero ad alta voce, in alcuni momenti addirittura con le lacrime, ed è bellissimo quando sei in mezzo alla gente e ti ritrovi a ridere e la gente ti guarda e dice: cosa ci avrà da ridere? Scusi, ma sto leggendo una cosa stupenda. Ecco, perché in realtà ci sono delle cose stupende, tipo i nomignoli dati al personale medico. C'è il, ricordo, il dottor Scazzo, il rigidino con gli occhiali, la signora Tenerona, sono tutti personaggi che popolano l'ospedale dove è stata ricoverata Chiara. E poi ci sono i soprannomi dati ai commentatori Novax, perché non si risparmia neanche quello. In generale, ecco, il suo modo dissacrante di raccontare questa storia personale è davvero una lettura spassosa, non mi viene altro termine. E in più ho scoperto che Chiara è una super regina del Piantino, come la sottoscritta, quindi,
1: quindi non poteva già che meritare giustamente la sottolineatura doverosa a questo libro, che ricapitoliamo, si intitola
0: Poverina, l'ha scritto Chiara Galeazzi, edito da Blecchi Edizioni.

0: Ti dice grazie mille Matilde per aver parlato di questo libro, mi hai fatto venire tanta voglia di leggerlo
1: e
0: quindi
1: contenta.
0: È giusto, è contenta anche, anche la stessa appunto Renata che come tante altre avrà acquisito questo consiglio di lettura. E poi c'è Maura che dice, allora ripetiamo, scusa,
1: allora era
0: libro.
1: Poverina dichiara

0: Ovviamente, prima di salutare e lasciare spazio a Irene, ti chiede Maura, ho avuto un trauma anch'io recentemente, leggere sì. questo libro mi aiuta o mi cerco di parafrasare o mi appesantisce un po'?
1: No!
0: Cioè catartico, nel senso riesco a tirarmi fuori?
1: Moltissimo, okay. Secondo me, no, non è per niente un libro pesante, è un libro in cui lei, Chiara, racconta della sua vicenda, però in chiave estremamente ironica, per cui fa, secondo me, no, e può essere anche catartico.
0: Credo che la domanda fosse quell'ironia che mi trasmette Chiara, sì. riesco a farla mia anche sì. se il dramma è mio?
1: Sì, okay. Secondo me sì, anzi ti può aiutarti a essere un po' più dissacrante qualora invece tu stia vivendo un trauma in maniera un po' più drammatica,
0: un po' più cupa.
1: Provi a trovare quel lato positivo anche in una situazione veramente molto negativa.
0: Cioè dobbiamo andare, ma torniamo domani alle 18,
1: lo so,
0: domani è martedì 18:20, Capital Weekend resta con voi in questo lungo ponte di fine maggio, primi di giugno, quindi grazie a tutti, grazie Mary J, grazie a Daniele da Roma, grazie Matilde.
1: Grazie Ale, baci a tutti, a domani sera.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Ah, però.
2: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
6: Sì, ma perché questo tono dark?
7: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
6: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
7: Non è, fai fare alla voce.
5: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
7: Ce l'ha con te.
5: Una produzione One Podcast.
8: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona, di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
15: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatello. Allarme Ebola a Cagliari, una persona è stata accompagnata dalla sua abitazione in ospedale. L'uomo è rientrato da Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Con un volo atterrato a Roma ieri e poi ha preso un aereo per la Sardegna. Qui ha comunicato di avere febbre e un po' di tosse da un paio di giorni. Indignazione e solidarietà per l'attentato incendiario avvenuto sabato notte contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino che abita sull'alto piano di Asiago da qualche tempo nel mirino di qualcuno. qualcuno che ce l'ha con lui per la vicinanza a Don Maurizio Patriciello e anche alla premier Giorgia Meloni. Cappellari, poco più che ventenne, scrive per il quindicinale locale L'Altopiano e collabora con il Giornale di Vicenza. I quattro vigili coinvolti nell'accensione dei fuochi d'artificio durante le prove della parata del 2 giugno

0: innescando la fuga di 30 cavalli per le strade di Roma, sono stati esclusi dai servizi per l'evento della Festa della Repubblica. È il primo provvedimento cautelativo del comando della Polizia Locale, in attesa di stabilire a vario titolo le responsabilità. La metà delle persone che ha bevuto diversi bicchieri di alcol pensa di essere sobria. È il risultato di una ricerca dell'azienda sanitaria di Verona. Silvia Mobili.
1: Nel progetto di prevenzione GoSafe promosso dall'USL sono stati effettuati oltre 2500 alcol test tra l'aprile 2025 e l'aprile 2026 in 26 comuni della provincia. I risultati mostrano che circa la metà delle persone non percepisce correttamente il proprio stato di ebbrezza. Dopo aver scoperto di essere positive all'alcol test, una persona su quattro ha dichiarato di potersi rimettere tranquillamente alla guida. La campagna si è svolta durante feste, sagre, fiere ed eventi legati al vino, con l'obiettivo proprio di sensibilizzare sui rischi dell'alcol alla guida. Dei test effettuati, quasi il 40% ha registrato i valori fuori il limite legale.
0: Il PD chiede che Enrico Ruggeri non suoni a Codogno. Il concerto del cantautore è previsto per la sera del 4 luglio in occasione della Notte Bianca. La notizia però ha acceso la polemica politica. A intervenire è stata la capogruppo consiliare del Partito Democratico di Codogno, secondo cui l'invito riaprirebbe una ferita sulla gestione della memoria della pandemia. Enrico Ruggeri, lo ricordiamo, ha sempre espresso posizioni Novax. Era l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore, come di consueto, l'attività temporalesca tenderà progressivamente ad esaurirsi ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani, nubi sparse irregolari su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili su Triveneto e settori adriatici del paese. Sereno al sud. Nel pomeriggio, temporali più frequenti, maggiormente probabili su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

quella che conosciamo oggi. Non a caso continua ad essere uno dei produttori e compositori più campionati dai DJ e producer di tutto il mondo. E poi certo c'era anche il suo alter ego più scandaloso, Blowfly, ma questa è tutta un'altra storia. Bentornati a Soul Sista, salite a bordo. Soul Sista.

ma rispettati profondamente da chi l'hip hop lo vive e lo ascolta davvero. Un liricista raffinato, capace di trasformare riflessioni sociali, spiritualità e vita quotidiana in immagini potentissime. Il suo album del 2007, Eardrum, è musica per pensatori, per viaggi notturni in autostrada, per domeniche lente dove il tempo sembra scorrere in maniera diversa. È nato quasi per gioco, invece, durante una sessione notturna insieme al producer Dilemma, il primo singolo di Tiara Thomas dal suo nuovo album Make It Make Sense. Un pezzo morbido, spontaneo, costruito senza troppi calcoli, semplicemente per trasmettere delle good vibes, che nella sua leggerezza rivela l'istinto infallibile di Tiara nel comporre hit. Kiss Me, a Soul Sister.

Mi piace come cambia l'atmosfera del pezzo. Questo suo modo di scrivere non così lineare. È intrigante. Tiara Thomas, Kiss Me. Ma parliamo di Capital Jam adesso. Il countdown è ufficialmente iniziato, mancano pochi giorni, venerdì 12 giugno, quindi segnatevi la data perché al Castello Sforzesco di Milano, presso il cortile delle Armi, dalle 21 in poi, comincerà la rassegna estiva di Capital Jam, guidata da Luca De Gennaro, con il supporto di Vittorio Cosma e la sua

splendida band e di volta in volta grandi ospiti. Per partire, Francesca Michelin, Maria Antonietta Colombre e Paola Turci. I biglietti sono disponibili su Ticket One. Venerdì 12 giugno, non mancate. Adesso però torniamo dritti negli anni 2000, con una produzione potente, un po' di street soul. Sul piatto c'è It's You di Urban Mystic featuring Paul Wall.

musica rap di quel periodo e continui riferimenti alla street culture del sud degli Stati Uniti. Eppure, al di là di certi stereotipi che oggi suonano inevitabilmente datati, Urban Mystic ha davvero una gran voce, un talento naturale, radicato profondamente nella tradizione soul, gospel e old school. Ma adesso facciamoci tutti felici con Marvin Gaye e Tammy Terrell. If This World Were Mine.

If This World Were Mine, una canzone che da quasi 60 anni sembra avere tutto per diventare una numero uno in classifica e che invece finisce sempre per essere fermata dalle stesse persone che l'hanno creata. Succede già nel 67 quando Marvin Gaye e Tammy Terrell la incidono per la Motown. Questa canzone intima, elegante, è destinata da subito a vivere nell'ombra perché è relegata al lato B di If I Could Be My Whole World Around You, che diventa subito la priorità della Motown e le ruba completamente la scena. 15 anni dopo la storia si ripete, Luther Vandross e Sherry Lynn registrano una versione incredibile, sofisticata, passionale. Sembra finalmente arrivato il momento giusto, il pezzo sale velocissimo in classifica. Fino al numero 3, manca pochissimo per raggiungere la vetta, ma a impedirgli di arrivare in cima è proprio Marvin Gaye con Sexual Healing. E persino Luther Vandross supera la sua stessa canzone subito dopo con il nuovo singolo Bad Boy Having a Party. E la parte incredibile è che succede ancora nel 2025. Luther di Kendrick Lamar e SZA, costruita proprio sul sample della versione di Luther Vandross, sfiora il numero uno, ma viene superata ancora una volta da altri pezzi dello stesso Kendrick. Insomma, è come se questa canzone fosse destinata a vivere sempre in quel limbo affascinante tra capolavoro assoluto e occasione mancata. Comunque, una delle prime canzoni scritte interamente da Marvin, che continuò a proporla nei suoi live per anni dopo la morte di Tammy. Era il momento del concerto in cui le rendeva omaggio. Ma chiudiamo questa prima parte del nostro viaggio a Philly con Jill Scott, Can't Wait.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
4: RS Productions e My Movies presentano.
5: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
6: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
5: Allora Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
7: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
8: Adesso sei solo Pasquale.
4: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro.
14: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

soprannominato il moderno Amadeus, paragonandolo addirittura a Mozart. Ma queste sue straordinarie capacità erano controbilanciate purtroppo da una croce pesantissima, quella della malattia mentale, la schizofrenia. Bill Withers, che era un suo caro amico, raccontò che una notte ricevette una telefonata. Lui era in uno stato confusionale, di delirio, ma trovò comunque la forza appunto di chiamarlo e di chiedergli aiuto. Così Bill cancellò immediatamente tutti i suoi impegni, le sessioni in studio, tutto quanto. Comprò un biglietto e volò dritto a New York per stargli vicino. Quando atterrò lo chiamò e a quel punto Donny gli disse: «Non ti preoccupare, va tutto bene, era solo un momento così». Bill Withers decise quindi di riprendere subito un volo per Los Angeles. Qualche giorno dopo, purtroppo, ricevette la fatidica telefonata. Donny Hathaway si era lanciato dalla finestra, non c'era più. Non oso immaginare cosa abbia provato Bill Withers, deve essere stato straziante. Comunque, una grande storia, finita in modo tragico. Un finale che in qualche modo si poteva intuire dalla profonda malinconia e tristezza che pervade tutte le interpretazioni di Hathaway e che traspare anche da I Believe to My Soul, il pezzo che abbiamo sentito stasera incluso nel suo masterpiece Everything is Everything. Ma torniamo alla scena contemporanea adesso con un assaggio dal nuovo album di Eliza, Cheddar.

Se Sky Without Stairs sembrava un disco registrato dentro un bunker tra atmosfere trip hop e un senso di isolamento digitale, qui qualcosa cambia, la musica rimane notturna, sospesa, chiaramente urbana, ma si apre a una ricerca più istintiva. Eliza racconta la ferita della città, le distrazioni continue, il bisogno disperato di dolcezza, ma soprattutto quel momento in cui smetti di vivere in automatico e provi finalmente a tornare presente, umano, vulnerabile. La notte è centrale anche nel progetto Soul in the Horn, arrivato al terzo volume e pubblicato anche in una speciale edizione celebrativa in vinile. Stasera vogliamo festeggiare questa mitica serata e lo storico collettivo di New York con All This Love featuring Bobby DeBarge Jr. and Jamie Woods.

la comunità. Natasha, tra l'altro, è la regina dei 45 giri, è stata risoprannominata così. È una delle DJ più rispettate al mondo, ha condiviso il palco e collaborato con artisti come Lauryn Hill, Erykah Badu.

da Robert Glasper. E a completare il team c'è anche Lenny, CEO, DJ e sound engineer, che porta proprio nel progetto la sua esperienza manageriale.

talent hip hop americano. Nel 2019 vince, distinguendosi subito per il suo stile più conscious, maturo, molto legato alla scrittura, alla doppia lingua inglese e spagnolo. Frequency è uno di quei pezzi che funzionano su più livelli contemporaneamente. In superficie parla di frequenze alte, energia, elevazione, amore, crescita personale. Sotto però usa continuamente metafore, slang, doppi significati, immagini quasi mistiche per parlare di identità, guarigione e percezione di sé. Io ho provato a seguire questa logica anche nella traduzione, quindi più che riportare parola per parola, ho provato a mantenere il senso emotivo, il movimento del testo in italiano, cercando appunto di conservare il tono sospeso, meditativo e un po' cosmico che attraversa tutta la

0: stay elevated. You should walk
1: around with a cape. Tra il cielo e queste vibrazioni non mi ero mai sentito così in alto. Forse vuol dire che oggi è davvero il mio giorno fortunato. Sospeso nel vuoto, così in alto da perdere il fiato. Spingimi oltre il bordo, ma stringimi la mano, resta qui con me. Un uomo vero non spreca ciò che sente. Lascia che alleggerisca il tuo cuore, affidandoti le mie paure. Questa volta voglio esserci davvero. Tu eri lì davanti a me, a cercare di salvarmi, e da quando ti ho incontrata non ho più paura di cadere. Noi viviamo su frequenze più alte. Brindiamo, fumiamo, cerchiamo vibrazioni elevate. Ma quello di cui stiamo parlando va oltre tutto questo. Qualcosa di più grande. Quando le nostre voci si intrecciano, io sono il tenore. Non ho più paura di volare. Lei ha bisogno di un uomo all'altezza. La cosa più preziosa su cui puoi investire è ciò che hai dentro. Le persone, come le spezie, hanno bisogno di anima, carattere, intensità. Non lasciare che la vita ti svuoti. Abbiamo bisogno di nutrimento, amore, sostegno, incoraggiamento. I medici curano i sintomi. Io cercavo qualcosa che guarisse davvero. Tutti guardano davanti a sé, ma pochi alzano gli occhi verso il cielo. Mi sono lasciato andare e per un attimo ho sfiorato il paradiso. Ho chiesto a Dio: ti sei accorto di me? E lui mi ha detto: certo, figlio mio, tu sei benedetto, ti ho dato pace e mi sono preso il peso che portavi addosso. Adesso ascolta, attraverso questo mondo, senza perdere la calma e senza perdere te stesso. E se i demoni proveranno a portarti via qualcosa, tu non permetterglielo. Resta su frequenze più alte. Cammino nel cielo con la testa tra le nuvole. E se mi raggiungessi quassù, forse non torneremo più indietro. Noi viviamo su frequenze più alte, mentre gli altri si lasciano cadere. Noi continuiamo a cercare uno spiraglio di luce. E la cosa bella è che in qualche modo lo troviamo sempre. Più in alto, sempre più in alto, finché sotto resta solo ghiaccio. Sali così in alto che tornare coi piedi per terra diventa difficile. Fai attenzione alle persone che tieni accanto e proteggi la tua energia, perché quando guardi i tuoi amici, in fondo stai guardando anche te stesso. Abbiamo bevuto per anestetizzare il dolore, fumato per perderci nei pensieri, ma quella roba non ti rende davvero un uomo. Ho regalato una Range Rover alla mia donna. Io invece resto con la mia vecchia scule e una Honda, perché non mi interessa mostrare la ricchezza addosso. Preferisco coltivare quella che porto dentro o investirla. Ho abbastanza soldi in banca e abbastanza sicurezza per sapere chi sono. Sono arrivato così in alto che ormai non possono più ignorarmi. Mentre gli altri seguono regole già scritte, noi scegliamo strade diverse. E mentre cresciamo teniamo le nostre regine accanto a noi. Noi viviamo su frequenze più alte. Sono arrivato in cima alla montagna e persino i fiori bruciati sembravano parlarmi. Vivo senza abbassare il volume, con i dread tra le nuvole. Nuvole scure, nuvole luminose, sempre su frequenze più alte. Cerchiamo sempre uno spiraglio di luce. Dimmi che sarai tu, quel raggio nel buio. Resta su frequenze più alte, non perderle. Fa quasi sorridere certa gente. Tutti quei soldi è ancora incapace di comprarsi un po' di pace. Noi invece abbiamo scelto altro. Restare su frequenze più alte. Proteggi la tua energia, fratello. Regina mia, resta elevata. Dovresti attraversare il mondo come se avessi un mantello sulle spalle. E queste erano le liriche di Frequency di Disney.

0: Yo, what's up? This is J-Rod. You checking out Soul Sister right here on Capital Radio. Turn the music up. Let's go.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's bomb. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
14: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
15: contabilizzare le fatture? Fatto.
16: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

su S-Band in Weekend Girl. La storia di una donna che lavora tutta la settimana, presa da responsabilità, orari, pressione quotidiana, e l'unico momento in cui riesce davvero a vivere la propria relazione è il weekend. Un duetto sul desiderio di esserci nonostante tutto, di trovare uno spazio per l'amore dentro il caos della routine quotidiana. Poi naturalmente c'è tutta la magia di Jimmy Jam e Terry Lewis, quei sintetizzatori vellutati, il sound delle loro inconfondibili drum machine, quel modo elegantissimo di costruire l'atmosfera. È electrofunk con un'anima profondamente soul. In effetti Weekend Girl è esemplare, rappresenta perfettamente il momento in cui i due producer stanno ampliando il loro immaginario sonoro e in cui diventano due degli architetti fondamentali dell'R&B moderno, destinati ad influenzare tantissimi artisti negli anni successivi. Per esempio K1, che in All The Girls cita un altro storico duetto prodotto da Jam e Lewis, Saturday Love di Alexander O'Neill e Sherelle. Sentite

progetto costruito come una vera lettera d'amore all'R&B classico e a tutto ciò che gli gira intorno, hip hop, new soul, jazz, gospel. I testi oscillano continuamente tra sicurezza, sensualità, vulnerabilità. E K1 canta con una voce dinamica, precisa, molto espressiva, ma la vera forza di questo EP sono proprio le melodie imprevedibili, elastiche, emotive. Anche quando il disco gioca apertamente con sensualità e sex appeal, nulla sembra artificiale, tutto appare naturale, intenzionale, controllato. Attualmente è fuori solo il lato A, vedremo cosa ci offrirà il lato B quando uscirà. Continuiamo ad esplorare la scena contemporanea adesso con Tonsti, questa è

arrivato in cima. Insomma, con queste frecce al suo arco non possiamo non credere a chi lo ha già definito la vera futura star dell'R&B. Ancora un po' di New York vibes adesso, ma torniamo alla vecchia scuola con le SWV e l'Human Nature Remix di Right Here.

inimitabile. Un pezzo che ancora oggi passa ovunque, un classico senza tempo, soprattutto in questa versione, l'Human Nature Remix, prodotto da Teddy Riley, che decide di prendere Human Nature di Michael Jackson e trasformarla completamente, fondendo quel groove morbido e malinconico con il suo linguaggio New Jack Swing e R&B, e probabilmente il legame costruito lavorando con Jaco a Dangerous ha aiutato non poco nel rendere possibile questa operazione. Ci sono tantissimi dettagli dentro questo remix che sono diventati iconici, per esempio il falsetto che richiama apertamente MJ, il piccolo intervento rap di un giovanissimo Pharrell Williams che nel ritornello lascia quel memorabile SWV eccetera eccetera, che è diventata la firma distintiva del pezzo. E la cosa più assurda è che all'inizio l'SWV questo remix lo odiavano, ma l'abbiamo raccontato spesso, con i classici succede. Chissà cosa avrebbe dato Willie West per avere una numero uno. Purtroppo la sua discografia è sempre rimasta un po' oscura. Credo però che valga la pena rispolverarla. Stasera è il turno di

di quegli artisti che hanno attraversato intere stagioni continuando a restare in piedi anche senza aver mai raccolto il riconoscimento che avrebbero meritato. È stato legato profondamente alla tradizione musicale di New Orleans. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti della scena locale, soprattutto Alain Toussaint, che ha scritto e prodotto molti suoi singoli negli anni 70. C'è il suo tocco anche nell'eleganza minimale di Fairchild. Comunque, nonostante non abbia mai assaggiato il vero sapore del successo, è riuscito a vivere di musica, una sua etichetta e il suo ultimo album, pensate, è uscito giusto un paio di anni fa. Chiudiamo questa parte del viaggio con un po' di old school rap, un altro classico della Sugar Hill, Spoonie G e The Sequence in Monster Jam. Wait.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
8: Sì, ma perché questo tono dark?
9: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
8: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
9: No, ne fai fare alla voce.
7: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
9: Ce l'ha con te.
7: Una produzione One Podcast.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: yeah, yeah.
1: Now that we found love, Heavy D and the Boys. L'energia, il groove, l'atmosfera positiva, spensierata. Negli anni 90 era davvero ovunque, alla radio, alle feste, fuori dai finestrini delle auto, con lo stereo e il volume al massimo. Eh sì, Heavy D aveva la rara capacità di illuminare la scena e ha molti meriti, tra i quali quello di aver facilitato l'incontro tra hip hop e R&B. Con il suo stile carismatico, leggero, pieno di musicalità, aveva presenza, calore, riusciva sempre a trasmettere delle vibes davvero positive. E Now That We Found Love è più di un semplice singolo, è un momento culturale, perché dentro c'era proprio quella sensazione di unità, di festa collettiva, di ottimismo, che era un po' la caratteristica di molto rap di quegli anni. Ed è probabilmente per questo che ancora oggi basta sentirne le prime note per ritrovarsi immediatamente catapultati lì. Comunque vi disse ne è andato troppo presto, ma classici come questo continuano a tenere viva la sua eredità. Facciamo

musicali di Iceman. Il contesto è fondamentale perché questo disco arriva dopo uno dei momenti più turbolenti della carriera di Drake, la faida con Kendrick Lamar, l'impatto enorme di Not Like Us, la narrativa che ha iniziato a dipingerlo come il perdente della battle e persino la causa contro la sua etichetta, l'Universal, accusata di aver sostenuto e amplificato una campagna costruita per demolirne pubblicamente l'immagine. Da tutto questo nasce Iceman, un album freddo, introspettivo, a tratti rabbioso, che sembra quasi una risposta diretta al modo in cui il pubblico, l'industria e persino alcuni suoi alleati hanno iniziato a guardarlo dopo il beef. Anche il rollout è stato lungo e molto particolare. Comunque, Drake ha pubblicato contemporaneamente tre progetti collegati tra loro, trasformando appunto questo momento della sua carriera in una specie di racconto diviso in capitoli. E dentro Iceman ritorna continuamente un filo conduttore molto preciso: la serie Make Them. Make Them Cry, Make Them Pay, Make Them Remember e infine Make Them Know. Quattro titoli che sembrano seguire una progressione chiara: il dolore, la vendetta, la memoria e infine la necessità di ricordare a tutti chi è ancora al vertice. Stasera puntiamo i riflettori proprio su Make Them Remember.

stesso tempo rifiuta completamente la narrativa della sconfitta. L'immagine iniziale del volo turbolento e delle cumulus clouds diventa una metafora del caos mediatico personale che sta attraversando. Subito dopo arriva il doppio gioco su Squares e Root, da una parte i numeri e la radice quadrata, dall'altra gli square, cioè le persone false o rigide. Drake dice che ormai sono arrivati alla radice del problema, che ha capito chi era davvero dalla sua parte. La barra It feels like I got a light even tie è una critica alla cultura della percezione. Drake sostiene che oggi per stare in partita bisogna manipolare narrativa e immagine pubblica. Il gioco di parole continua con Wins or Not, che suona come Wins or Not, il nodo della cravatta, mentre Suitable richiama il completo elegante. Tutto il passaggio ruota attorno all'idea che ormai conti più sembrare credibili che esserlo davvero. Quando dice You put the jacket on anybody, you're funeral bound, si riferisce chiaramente alle accuse lanciate da Kendrick in Meet the Grams e Not Like Us. La jacket è l'etichetta di predatore che gli è stata cucita addosso. Drake sostiene che accuse del genere avrebbero distrutto la carriera di chiunque altro. Poi arriva una delle linee più velenose: If Drake took out the AK, maybe he'd be in jail. Togliendo la A e la K da Drake, resta Dre. Il riferimento è quindi a Dr. Dre. Il rapper di Toronto ribalta così le accuse morali ricevute durante la beef, insinuando l'ipocrisia di un ambiente che ha contribuito a dipingerlo come un mostro, ignorando però il passato controverso di altre figure storiche della West Coast. La chiusura: Special places in hell for brothers joking about evil when they did it themselves, trasforma il pezzo in qualcosa di più di un semplice diss. Drake accusa industria e media di usare la morale in modo selettivo, colpendo lui mentre chi ha scheletri simili nell'armadio continua ad essere celebrato.

il concetto è lo stesso, non sparisci perché il discorso pubblico si sposta. Quando dice "you forgot if I gave you a hand, you under the thumb", la hand è il supporto dato nel corso degli anni, under the thumb è slang per dire sotto controllo, influenza.

amante o rivale. Convenient amnesia è la memoria selettiva di chi dimentica solo ciò che è scomodo. Ballerina, sei un insulto mascherato. Persone che danzano come il vento, cioè cambiano lato in base a chi sembra vincere.

scritturale della vittoria percepita di Kendrick. La barra "I never got a copy of the newest rules, fooling fools" è una critica diretta alla percezione del beef. Drake dice che le regole del gioco sono cambiate a posteriori e chi ha deciso il vincitore si è lasciato guidare dalla narrativa più che dal merito. Poi entra il nodo più discusso: Pedo Bars going number one. Pedo Bars è slang per barre che fanno riferimento ad accuse di pedofilia. Drake non entra nel dettaglio, ma critica il fatto che quel tipo di contenuto sia diventato virale e addirittura dominante nel mainstream. Come through this air before you cut me for a new recruit è costruito su tre livelli: come through, analizzare a fondo; cut, eliminare, sostituire; recruit, reclutare. Il senso è non rimpiazzarmi sulla base della narrativa senza verificare i fatti. Il riferimento a Sean Combs e alle accuse che accomunano i due artisti è piuttosto evidente. Toodaloo è slang inglese colloquiale per dire ciao, arrivederci. Qui è usato in modo sarcastico, il modo in cui qualcuno sparisce appena cambia il clima mediatico. Poi il pezzo si apre sul territorio: Kennedy Road, Colson Abe, The Six. Sono Toronto e la sua evoluzione personale, dal passato prima alla fama e al successo globale poi. La parte

0: automitologica. Il riferimento ai Red Pack, Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. passa anche dai Three Amigos, dal parallelo con Steve Martin. Drake si colloca nella linea degli intrattenitori iconici, non solo rapper. Infine Lil Wayne e Young Money chiudono il cerchio. Looney Over Tunes è un doppio gioco tra Looney Tunes e i soprannomi di Lil Wayne, Lil Toon e Tuneci. Un modo di ribadire radici, fedeltà e identità dentro il rap game.
1: What's up, this is Sid.
2: This is Matt.
1: We're from the internet and you're listening to AKA Soul Sister Radio.

Alia, One in a Million. Tornando al nostro Book of Rhymes, probabilmente non basterebbe una puntata per sviscerare tutti i retroscena sui nuovi album di Drake, Iceman, Habibti e Maid of Honor. Comunque credo che alla fine questa battle con Kendrick abbia fatto bene a Drake, perché in questi album ritrova la fotta che gli mancava da tempo. In ogni caso, come ha raccontato Reza in un'intervista che ho visto recentemente, il problema fondamentale è uno solo: la specialità di Drake sono le hit, non le punchlines. Kendrick invece è un vero soldato, meglio non iniziare una guerra con lui se non sei fatto della stessa pasta. Comunque è un discorso lungo che purtroppo non abbiamo il tempo di portare avanti stasera, perché ci dobbiamo salutare qui. Io vi lascio con la Gab Band e Shake. Adesso arriva come sempre Funky Town di Gianluca Costella. Io e Steve vi aspettiamo qui sabato e domenica prossima, come sempre alle 20. Non mancate. Alla prossima. Grazie per essere stati con noi. Sono fuori.

0: your birthday.
1: Don't sit again.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
9: non si spegne.
8: Funky Town.
10: Funky Town.
11: Funky Town. Funky Town.
12: Funky Weekend. Funky Town. Down. Down.
11: Funky Town.
12: Funky Town. Only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital.
11: Funky Town.
8: Funky Town. Music.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
4: Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Ma perché lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Perché non lo fai?
10: Il caldo ti rallenta.
11: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta.

In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le

0: monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo martedì 2 giugno, in edicola con Repubblica.
2: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: RS Productions e My Movies presentano.
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
3: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
5: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
6: Adesso sei solo Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: Classical Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.

Little Gold. La notte cult di Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Se avete bisogno di un mix di ironia, musica e giochi di sguardi, la risposta è semplice e rosa shocking. Gli uomini preferiscono le bionde, film del 1953 di Howard Hawks. Sì, lo so, avete già visto l'icona vestita di raso cantare Diamonds are girls' best friend in mille remake, citazioni e video virali, ma il diamante vero è questo film, l'originale, che consacrò Marilyn Monroe e Jane Russell tra i miti di Hollywood. Perché se oggi Madonna, Beyoncé, Nicole Kidman e persino Harley Quinn, sì, Margot Robbie in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, hanno reso omaggio a quella scena, è perché qui è cominciato tutto e con un ritmo impeccabile, 90 minuti che volano. Lorelei, cioè la nostra Marilyn, è la cacciatrice di diamanti con la battuta pronta. Diventa

0: stato intelligente quando serve, ma al più degli uomini non piace. Una frase questa suggerita dalla stessa Monroe, perché lei, intelligente, lo era e come. La storia è questa. Lorelei Lee, la cacciatrice di ricchezza, e Dorothy Shaw, amante della bellezza, sono due ballerine e migliori amiche. Lorelei è fidanzata con il ricco Gus Esmond, ma il padre di lui osteggia le nozze. Le due ragazze si imbarcano per Parigi, dove Gus dovrebbe raggiungerle. Sulla nave, Lorelei ammalia il ricco Sam Francis Beekman, che le regala il diadema della moglie. Nel frattempo Dorothy si innamora di Ernie Malone, ignaro che lui è un investigatore privato ingaggiato dal padre di Gus per sorvegliare l'amica. A Parigi Gus blocca i fondi di Lorelei e annulla la prenotazione dell'albergo. Le due amiche trovano lavoro come ballerine in un teatro. Gus le vede esibirsi e lascia Lorelei. Nel frattempo la polizia accusa la ragazza di furto del diadema. Il gioiello sparisce. Dorothy va in tribunale al posto dell'amica, mentre Lorelei cerca di farsi dare altri soldi da Gus.
1: Due minuti fa hai detto che mi sposavi.
2: Era prima che Dorothy mi telefonasse.
1: Ma che mai ti ha detto per farti cambiare idea?
2: Oh, ha detto solo che è tutto sistemato.
1: Io proprio non capisco. Oh cielo.
3: Bene.
1: Salve papà.
3: Salve figliuolo.
1: So perché sei qui e non mi importa. Ormai ho deciso. La costringerò a sposarmi.
3: Sì, Benedetto, è magnifico. Presumo che questa sia la fidanzata.
1: Ma sì.
3: Ma che graziosa ragazza. Americana?
2: Sì, tranne che da parte di padre e di madre sono irlandese.
3: Credi figliuolo, questa notizia mi fa felice. Da molto tempo volevo vederti sposato. Con tutte, tranne con quel mostro di Lorelei lì.
1: Cosa?
2: Ma, signor Esmond, io sono Lorelei lì.
0: Malone, che ha riconosciuto Dorothy, rintraccia Beekman, il vero ladro, che aveva ripreso il diadema per paura della moglie e lo costringe a restituirlo. Dorothy, Jane Russell, è la spalla disincantata di Marilyn, con una chimica così esplosiva che la Fox voleva ridurre i tempi di produzione. La risposta di Hawks? Tre idee: sostituire Marilyn, riscrivere la sceneggiatura e trovare un nuovo regista. Non lo fecero, e fecero bene. Una curiosità da vera star. Lo studio voleva doppiare la voce di Marilyn perché troppo sciocca. La celebre Marnie Nixon si rifiutò. Quella voce rispecchia la sua magnifica bellezza. In Italia invece Miriam Bonansea presta il suo timbro sia a Marilyn che a Jane Russell quando quest'ultima in tribunale finge di essere la bionda. Un piccolo capolavoro di confusione che rende il doppiaggio storico ancora più divertente. E pensare che il vestito rosa, simbolo assoluto, doveva essere solo un insieme di fasce di velluto e brillantini per trasformare Marilyn in una collana di diamanti umana. Troppo audace, perfino per il 1953. Meglio il rosa shocking che conosciamo. Il film fu tra i 10 maggiori incassi dell'anno, lanciando l'era della Monroe come icona solare e ironica, quella che poi Billy Wilder avrebbe cesellato in A qualcuno piace caldo. Il 1953 segnò la definitiva consacrazione di Marilyn grazie anche al successo di Niagara e Come sposare un milionario. In Gli uomini preferiscono le bionde, la scena con Diamonds are a girl's best friend, interpretata da Marilyn Monroe, è diventata un'icona della storia del cinema. Come abbiamo detto prima, negli anni è stata omaggiata da tantissime artiste: Madonna in Material Girl, Nicole Kidman in Moulin Rouge, Beyoncé, Christina Aguilera e Margot Robbie. Questo film di Howard Hawks contribuì a costruire l'immagine da diva sensuale e ironica di Marilyn. E mentre la Cineteca di Bologna lo riporta in sala per i 100 anni dalla nascita di Marilyn, venuta al mondo il 1 giugno 1926, voi potete godervelo in casa. Come canta lei, gli uomini preferiscono le bionde, ma il vero lusso è un film che non invecchia mai. Gli uomini preferiscono le bionde è disponibile a noleggio sulle principali piattaforme. Fazzoletti 0 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché, se volete lasciarvi travolgere da due donne che sanno cosa vogliono e come ottenerlo, alla fine canterete Bye Bye Baby anche sotto la doccia. Promesso, eh? Buon divertimento!
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Okay, I'd like to calm it down here now that you're nice and wet. If you find that if you move, you won't get rained upon so much.
1: Capital Gold.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
4: Capital Gold. I am the god of hellfire and I bring you

Gold. The best music on Radio Capital.